Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
3: Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 18 alle 21.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
3: Radio Rock.

0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Music right here. Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La... Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.

0: Colonia 301 dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate firma copie con Tullio d'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
1: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Wake up.
4: Ora su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy.
5: On Radio Rock.
6: Buongiorno Radio Rockers, 7 passate da 6 minuti e come tutti i sabati e le domeniche inizia Rock Italia, lo spazio dedicato alla musica italiana e condotto così in alternanza da alcuni degli speaker della squadra di Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco, come ieri, del resto qui in console per voi. Tenervi compagnia, ovviamente fatti salvi i due appuntamenti canonici con la musica internazionale. E do proprio l'inizio a uno dei due, ovvero sia il Back in Time con il reverendo Marilyn Manson.
7: Radio Rock, Back in Time.

The Drift Returns, loro sono i Clutch dal Maryland. Vi sono piaciuti? Sono la terza settimana di permanenza tra così le novità in alta rotazione, per cui insomma votate, e il resto erano 4 anni che non si facevano vivi, questo è un inedito. Allora, il sole è sorto alle 7 insieme a noi, tramonterà alle 18:59, una giornata di quasi 12 ore di sole, l'alba di domani è di

Pensiamo a quella di oggi. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 16 gradi e massima di 27. Ah, che bello! Allora, io insomma vi invito a farvi vivi, 3899 106 e 600, interagiamo. Adesso lasciamo spazio quando la musica diceva veramente qualcosa, no? Io sono un fan di Enzo Iannacci, che considero uno dei nostri artisti più rock. Allora, perché no? Questo è un brano degli anni 70, un brano che secondo me va ascoltato con attenzione, originariamente scritto da Pino Donaggio, si intitola Mario.

Mario, bello, bello, bello, bello. Allora, sono le 7:23. Allora, cominciamo entrando nel vivo, e nel dettaglio, come dire, io mi sento un po' il colonnello Bernacca, lo sapete, all'inizio un po' di meteo. Avremo poche nubi al mattino, poche nubi, meno male, e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Bene, durante la giornata di oggi una massima di 27 alle ore 15, mentre la minima l'abbiamo registrata proprio qualche minuto fa, 16 gradi, e lo confermo, sì.

Questo sorge quando si viene lasciati, eh? E allora disamorarsi è un film un pochettino più complicato da interpretare. Intanto si palesano i miei amici Radio Rockers, sì, Fax Federico oggi all'ascolto, ieri te la sei dormita, va bene, ti perdono. Pinuccio è piaciuto molto il brano che ho passato prima, sì, in effetti Mario è un pezzo che io, insomma, definisco uno di quei pezzi epocali, no? Quei pezzi che fanno riflettere un po'. Qualcuno ha detto che, riprendendolo dalle liriche di Pino Donaggio, Enzo Iannacci in qualche maniera avesse voluto metterci anche un po' della sua biografia, della sua storia, di quella sua malinconia sempre celata, a volte neanche troppo bene, dietro quella così quella sua apparente ironia, quel suo nonsense spesso sbandierato che faceva anche sorridere. Ma era un riso amaro, quasi di natura felliniana. Bene, bene, adesso è un momento, questo è il mio momento un po' retro, voglio riscoprire un Finard di Downtown, da uno dei dischi forse meno riusciti, o perlomeno della prima produzione, perché poi secondo me da un certo punto in poi i dischi di Il Buono Eugenio sono stati abbastanza dimenticabili. Questo secondo me faceva un po' da spartiacque, erano i primi anni del 1980, sì, infatti era l'83, il disco si intitola Dull Blue e questa è Infinita Autostrada.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
9: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia, il rock made in Italy.
5: On Radio Rock.
6: Sì, alle 7:35, come sempre, musica italiana dalle 7 alle 9. Oggi è domenica, ma ci sono poi così gli inserti canonici. Per esempio questo, il Back in Time con Alanis Morissette e dopo Queens of the Stone Age.
5: Radio Rock, Back in Time.
7: I had no choice but to hear you. You stated your

ma ditemi da quanto lo state aspettando. L'ultimo dei Queens of the Stone Age. E beh, l'attesa sta per essere ripagata. Perché? Perché uscirà tra un mesetto, il 30 ottobre, si intitolerà Perfect, è l'ultimo dei Queens of the Stone Age, da cui sì, vi abbiamo fatto ascoltare Where the Goat Girl At, uno dei tanti estratti. Allora, stavamo raccontando un po' del tempo, sì, adesso la finisco, però per quelli che vanno a vela potrebbe essere importante sapere che al mattino c'è un debole grecalino, quindi da nord-est, con intensità compresa tra i 7 e i 14 km orari, per il resto della giornata deboli provenienti da ovest e sud-ovest, con intensità tra gli 8 e 22. Bene, torniamo nell'alveo del, così, del nostro stivale italiota, con un altro bel disco degli fine anni 80 di Ivano Fossati, sì, La pianta del tè. Questo è un bel pezzo, si intitola La Volpe, e c'è anche una bella, così, un bel featuring con una Teresa De Sio in grandissima forma.

salutiamo anche Fossati e la De Sio. Allora, è iniziata la corsa ai biglietti per il concerto all'Olimpico degli Oasis, no? Uno degli appuntamenti più attesi per il prossimo anno qui in capitale. E il problema è che c'è il rischio truffa online, quindi la polizia ha acceso l'allarme, allarme rosso. Pare che girino falsi codici di accesso ai biglietti. Saprete, insomma, un po' com'è stata abbastanza cervellotica la procedura di selezione dei fortunati fans che potranno varcare il cancello, i cancelli di quell'evento che si terrà più avanti. E insomma, stanno arrivando i codici, ma sono veri o sono fake? Non se sa. Adesso leggiamo, perché insomma la polizia postale ha messo tutti in guardia. Occhio alle truffe online. Anche il Codacons è sul, come dire, sul rancia e resta, sul piano di guerra. Attenzione agli esposti che farà il Codacons. Sì, sì.

Allora, io ho tanti rimpianti, no? Di tanti concerti di band del passato che non sono andato a sentire, a vedere, insomma, esibirsi live. Posso dirvi, uno dei più grandi crucci è stato quello di non essere andato a Cesena a vedere Jeff Buckley, e dicendo vabbè tanto tornerà, e poi insomma andò a finire come andò, e questa è veramente una cosa che a volte ci ripenso e impazzisco. Volevo dire, di certo non sarò tra quelli che si strapperanno i capelli, anche perché pur volendo insomma l'impresa sarebbe ardua, per non aver ricevuto i famosi codici per andare a vedere gli Oasis, perché insomma, gli Oasis non mi hanno mai così scaldato il cuore. Questo è un parere personale che lascia il tempo che trova. Parliamo piuttosto di questo questo casino che sta succedendo con questi codici. Insomma, il Codacons dice sono stati proposti sul mercato nero di seconda mano, insomma nero, vabbè, sul mercato dell'usato, usato sicuro? Mica tanto, con degli aumenti pazzeschi, si parla del 1000%, sono arrivati addirittura a 10.000 euro. Allora, parliamo delle date del... prima erano soltanto 29 e 30, che se non vado errato sono un giovedì e un venerdì, stiamo parlando di luglio 2027. Adesso si è aggiunta una terza data, così ne truffano ancora di più, il 26 luglio, ovviamente all'Olimpico di Roma. E il tour, chiaramente il tour estivo, che toccherà un sacco di posti tra Stati Uniti ed Europa, si parla di ben 42 concerti. L'entusiasmo per la notizia ha ovviamente però aiutato la diffusione di truffe online. La polizia postale sul canale WhatsApp e sui social ha diramato un'allerta sui falsi codici di accesso e conseguenti vendite non autorizzate. Quindi tenete bene a mente che il codice personale di selezione non si compra né si trasferisce. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. Quindi se si riceve la mail, prima di proseguire a fare fesserie, è bene verificare che arrivi dall'indirizzo autorizzato. Bisogna poi prestare attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai, questa regola aurea, password, dati della carta di pagamento, che sia di credito, di debito o PostePay, quello che volete. Non date mai dati, non date dati o altre informazioni personali attraverso link di dubbia origine ricevuti in email e messaggi sospetti, va bene? Adesso arriva Loredana. Questo disco pure è stato poco considerato, però insomma, Angelo Americano per me è un gran bel pezzo. Ci sta tutto alle 7.55 qua su Radio Rock. Questa è Radio, questa è Rock Italia. Sono Marco Bosco, sì sì.

un saluto a Irene Worms che si è palesata ben svegliata, so, è sulla strada per il lavoro, ahimè. Ma insomma, la raccomandazione, come detto, è di acquistare, sto parlando dei famosi codici, insomma, per arrivare a varcare la soglia dell'area destinata all'esecuzione del concerto degli imperdibili Oasis. E insomma, la raccomandazione, questa sempre, deve essere tenuta bene a mente, è di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore. E beh, a te.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
2: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio d'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
3: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Stai ascoltando Rock Italia. Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy.
9: Wake up on Radio Rock.
10: Wake up Radio Rock, 8 passate da 7 minuti, arrivano Radiohead, Burn the Witch, Back in Time.

sono tre fratelli, e beh, vengono dal Michigan. Greta Van Fleet hanno annunciato il loro prossimo disco, uscirà il 9 ottobre, Palace for the People. Questa era Tear It Down, uno degli estratti. Ne abbiamo suonati un po' tutti, Play Your Games, So Your Stand, e questo Tear It Down. E alla prima settimana, se vi piace. Allora, torniamo al discorso dei biglietti. Nonostante la macchinosa procedura per la vendita dei biglietti, afferma sempre il Codacons, allora, questi sono comparsi in modo immediato sulle piattaforme estere di secondary ticketing a tariffe astronomiche. Pensate, il prezzo per un singolo tagliando è arrivato a sfiorare i 10.000, ma siamo pazzi, i 10.000 euro per la data allo stadio olimpico del 26 luglio. Sì, li voglio anch'io, 10.000 euro per andare a vedere gli Oasis. Mentre per le altre date romane i listini massimi variano tra i 5 e i 7.000. Insomma, le altre date sono più a buon mercato. Si tratta di un ricarico, sempre Codacons, di oltre 1.400%, quindi è oltre il 1.000% rispetto al prezzo ufficiale del biglietto più costoso, che da listino costa, questo se lo comprate in maniera regolare, 651 euro, non male, 651 euro per vedere gli Oasis. Il Codacons presenterà un esposto alla Procura di Roma, tanto ce n'hanno pochi sul tavolo, all'Agicom e alla Polizia Postale per chiedere di indagare su possibili reati a danno dei consumatori. Molto bene. E allora a questo punto, nella speranza che il tagliando sia vero, perché non ascoltarci il buon Enzino Carella? Lui sì che era vero. E questa appunto è Fosse Vero.

che accoppiata erano, Pasquale Panella e Enzino Carella. Tra l'altro le sentivo tempo addietro un'intervista, chiaramente, ma Enzo purtroppo ci ha lasciato, però ha lasciato anche tante interviste, se uno è appassionato le può trovare. Lucio Battisti, diciamo a metà degli anni 70, gli disse: lo sai che se devo ascoltare qualcosa di italiano ascolto te? E dice: ma chi te le scrive le parole? Dice: ma questo signore qui. E lui dice: ma come fai a conoscere? E poi sappiamo come è andata a finire. Pasquale Panella fu rapito, tra virgolette, da Lucio Battisti per tutta la produzione poi degli anni 80, i cosiddetti album bianchi, e Enzino Carella rimase a bocca asciutta. Allora, stavo guardando un po' le ultime ore, l'ultima ora qui sull'Ansa, due panda giganti dalla Cina in volo verso uno zoo negli Stati Uniti. Insomma, pare che la Cina abbia prestato, per un prestito di tipo diplomatico, Pechino presta qualcosa agli Stati Uniti e gli hanno mandato due panda. Ma lasciatele perdere, povere bestie, adesso vediamo un po' questa diavoleria.

Insomma, la Cina ha inviato due panda giganti negli Stati Uniti, secondo quanto riferiscono i media statali, in seguito a un vertice a Washington ricco di simbolismo, ma che vuol dire? Ma privo di svolte significative, così. Cioè, era un incontro in cui c'erano così delle valenze simboliche, io mi sento male. Il trasferimento dei panda era già stato concordato, ma la partenza è stata annunciata giovedì durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Questi mammiferi bianchi e neri godono di enorme popolarità in tutto il mondo e lasciateli stare, aggiungo. La Cina li concede in prestito nell'ambito di un programma di diplomazia dei panda. Questo è virgolettato. Esiste una diplomazia degli umani e anche una diplomazia dei panda volta a favorire i legami con l'estero. Io veramente, come diceva la mia insegnante di matematica, mi tasto se ci so. Ping Ping e Fu Shuang, questi sono i due nomi di queste bestiole, sono partiti dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu a bordo di un aereo charter, o come disse un cretino di una emittente privata della mia così città dove ho malauguratamente vissuto per 30 anni in Toscana, un aereo Charleston, come riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua. Va bene, e siamo prossimi al break, ma prima del break ci mettiamo tutti quanti seduti per questa struggente canzoncina di Vinicio Capossela.

Benvenuta. Stava scritto sui fiori per te, ma io rimango solo, solo qui, coi fiori e le speranze. Non chiedermi perché.

tanto tempo, sono felice di vederti. Hai fatto tardi, non importa, ma non ferirmi un'altra volta. Ho comprato champagne e pasticcini

mia allegria che non posso dare agli altri. E anche io lo sai, sorridere e scherzare, preparo la faccia da proporti, un po' stupita, un po' contenta. Ecco, sono pronto ad incontrarti. E una macchina nuova, tutta pronta per portarti verso nuovi sentimenti più maturi.

però rimanere così da soli sul marciapiede, vengono alla mente le altre volte ad aspettare te. E non c'è niente più da fare, aspettare un altro treno. Tu non verrai, e che stupido sono stato venire subito da te a chiederti perché. Ma non importa, che ti importa, mi infilerò in questo locale jazz, ti cerco un po', prendo una birra e un altro po' d'amore.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy on Radio
5: Rock. Il rock made in Italy on Radio Rock alle 8:33. Ma è il momento del Back in Time Europe.
6: Radio Rock Back in Time

Peaches in Tennessee, questi sono i Cage the Elephant. Alla prima settimana qua in alta rotazione, non si sa né quando uscirà il disco né come si intitolerà. E intanto che sarà Beaches in Tennessee alle 8:41 su Radio Rock. Chiudiamo il discorso su questi due poveri panda diretti a uno zoo di Atlanta in Georgia, dove trascorreranno i prossimi 10 anni. Cioè non è che li hanno portati là, stanno una settimana e vengono via, no, li lasciano lì a Atlanta per 10 anni. Prima della partenza, la base di ricerca di Chengdu per l'allevamento del panda gigante ha organizzato una cerimonia di saluto, mi sembra doverosa, per i due esemplari. All'inizio di quest'anno Pechino aveva richiamato due dei suoi panda dal Giappone in seguito ad una disputa diplomatica. Cioè questi trasferiscono panda così per intessere buone relazioni. Siamo veramente alla rovina totale. La disputa diplomatica aveva avuto origine quando il primo ministro giapponese aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan. Cioè tu mi attacchi Taiwan e io ti tolgo i panda. E beh.

tram verso le sei del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

frase esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri.

la galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile

tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti.

gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

0: per il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.
1: Di vibrante protesta, pezzo epocale anche questo, la Domenica delle Salme. Salutiamo il buon Faber, io sono quasi in chiusura. Comunque, parliamo un'ultima notiziuola. Quanto è importante per chi è un calciatore, quindi ha una carriera, una parentesi agonistica di durata abbastanza, come dire, determinata, non dico breve, però insomma la carriera di un giocatore è quella, insomma, non è che puoi giocare fino a 45 anni. E allora, stavo leggendo la confessione di Roberto Carlos, lo ricorderete, noi di Fede Nerazzurra lo abbiamo avuto per fortuna all'interno della nostra squadra per qualche anno, poi fu venduto per comprare Pistone, ma non è questo che volevo dirvi. Insomma, lui dice: ho perso il 99% di quanto avevo guadagnato con il calcio e quindi esorto i giovani a non commettere gli errori che ho fatto io. Dice: ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto, a causa di agenti e questioni familiari ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio. E crediamo che insomma non fosse una cifra così risibile, visto che ha giocato anche nel Real Madrid e nel Real Madrid lo hanno ricoperto di quattrini. Ho commesso degli errori ed è per questo che esorto i giocatori più giovani a non fare altrettanto. E questa è la confessione shock fatta appunto da Roberto Carlos al Portugal Football Summit e rilanciata ovviamente dai tutti i media brasiliani. Ho sempre pensato alla vita dopo la carriera, saggiamente, aggiungo io, significa costruire un'eredità come giocatore e valorizzare la propria immagine. E cosa ti è successo, caro Roberto? Quando decisi di smettere di giocare possedevo già la licenza da direttore sportivo e collaboravo con molti marchi. Dice: nonostante la pianificazione del suo futuro, il proprio conto è andato a svuotarsi, arrivando quasi a perdere tutto. Ho avuto un grave problema con il mio ex agente e una questione familiare molto seria. Un giovedì andai a dormire a mezzanotte e il venerdì ricevetti una pila di documenti di cui non sapevo nemmeno l'esistenza. È stato allora che ho perso tutto il mio patrimonio, ha raccontato. Non benissimo. Un pezzo di Gianni Maroccolo con Cristina Donato. Ogni

una bella combo, questa Gianni Marocco con Cristina Donà, che sarà Melorious Ballad. Insomma, per chiudere, Roberto Carlos ha affermato di avere iniziato a usare la propria esperienza come monito per gli atleti più giovani. Condivido tutto ciò che di negativo è accaduto nella mia vita con i giocatori più giovani e meno esperti affinché non commettano gli stessi errori che ho fatto io. E va bene, d'accordo. Io sono quasi in chiusura, sono già apparsi dietro di me le sagome. Apparse le sagome rassicuranti di Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini, perché a breve inizierà Rockbusters, ma intanto il teatro degli orrori.

cerco te, teatro degli orrori. Io sono arrivato, ragazzi, vi ricordo che siamo stati insieme un paio d'ore, come capita sempre il sabato e la domenica in alternativa, così giriamo qui davanti al microfono noi speaker di Radio Rock Italia. Oggi è toccato a me, anche ieri, il 3 ed il 4 di ottobre toccherà a Dario Cecchettani. Io vi saluto insieme ai Cazzo, lo sanno tutti, dopo di me Rockbusters, ciao! Mi fa

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Sono autentici Rockbusters.
8: Monsters.
9: Rockbusters.
10: Rockbusters.
11: Rockbusters.

0: fino a mezzogiorno saremo con voi e partiamo dai Rolling Stone, I Can Get No Satisfaction.
1: Radio Rock, back in time.

0: Steven Wilson, Requiem for a Village. Con questa novità apriamo le danze di Rockbusters. Ancora buongiorno e buona domenica a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Siamo sempre Nicole e Fuffo.
1: Buongiorno al dottor Marco Bosco, che ci ha anticipato, ci ha preceduto con Rock Italia, 2 ore di musica italiana. Adesso si godrà il resto di questa domenica, perché siamo nel vivo di questo primo weekend d'autunno e si prospetta anche una bella giornata. Sole ma non caldo.
0: Quindi fateci sapere se volete, come state, come affronterete questa domenica, se riposerete, se invece vi toccherà lavorare. A voi, lo sapete, va il nostro più caloroso abbraccio e saluto.
1: Che magari ci fate poco con un abbraccio.
0: Però,
1: è meglio di niente.
0: È quello che abbiamo da offrire. Abbiamo da offrire anche il 3899106600, numero per interagire con noi, magari farci le vostre richieste musicali. Se volete parlarci dei vostri problemi, perché no? Siamo qui anche per questo. Tony, subito, al pronti via, ha cercato di solleticarci con una richiesta musicale. Ci scrive una simpatica e controcorrente ricorrenza: 27 settembre del 97, Bob Dylan suona a Bologna in concerto davanti a Giovanni Paolo II. E quindi a questo punto,
1: beh, periodo di papi, periodo il di papa in Francia.
0: Esatto, e quindi cerchiamo di essere un po' ecclesiastici stamattina. Un Bob Dylan con The Times They Are A-Changin'.

0: The times they are a changing. Bob Dylan, mi piace sempre ricordare che questo brano fa parte dei titoli di testa di Watchmen, che è un film tratto dai fumetti, proprio una serie di fumetti scritti da disegnati da Alan Moore. Il film vale la pena, secondo me, se avete apprezzato serie tipo The Boys con supereroi cattivi. Secondo me è da vedere se non l'avete mai visto.
1: Invece pensavo sottolineassi il vibrato di Bob Dylan, che è sempre bello. The times they are a change. Forse un po' irrispettoso. Abbiamo parlato di ricorrenze sacre, o almeno l'ha fatto il nostro ascoltatore. Fammene dire subito una profana.
0: Pronti?
1: Perché oggi compie 50 anni Francesco Totti.
0: Oh,
1: questo
0: che capitano.
1: Mi fa sentire anziano.
0: Uniti
1: tutto
0: anche
1: d'un
0: se
1: botto.
0: Non ci conosciamo.
1: Anche quello, per carità. Nato proprio il 27 settembre del 1976, qualche giorno fa, 50 anni per Ronaldo, e anch'io non mi sento giovanissimo.
0: Non ti senti giovanissimo, tu ancora devi compiere 40, quindi insomma non avere fretta, giovane fuffo.
1: Tra l'altro si è concesso una trasferta a Las Vegas per festeggiare con la famiglia, lui che ha pubblicato il suo libro Oltre in settimana, che ha fatto molto discutere e parlare per diverse cose. Non so se è questo il consesso.
0: È ma... odore di Pulitzer. Sento odore.
1: Questa ironia mi fa male.
0: Sento profumo di Pulitzer, ma sento anche profumo di Blue Oyster Cult, visto che siamo in questo mood al momento. Don't Fear the Reaper.

0: Blue Oyster Cult, Don't Feel the Reaper. Visto che prima stavamo parlando del compleanno, i 50 anni di Francesco Totti, se siete interessati comunque all'argomento, ma non solo, perché è il documentario su un personaggio che secondo me va scoperto, anche se non siete tifosi della Roma, perché parliamo del documentario Aldair Cuore Giallo Rosso. Radio Rock
1: Promotion. Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore giallo rosso, da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta.
0: E quindi mi raccomando, non perdetelo. Invece, per quanto riguarda i vostri messaggi al 3899106600, ci scrivono: ragazzi, buongiorno da Emiliano, qui in cucina, al lavoro eppure mezzo influenzato. E questo ci dispiace, ma dai, oggi si va alla sagra del peperoncino al forte prenestino.
1: Là, fa quindi bene contro fa l'influenza.
0: Con roba, perché apre le vie nasali, è vero, sto inventando?
1: Credo di sì, almeno a me fa questo effetto anche quando non ho il raffreddore, apre tutto.
0: Come si
1: nasali,
0: dice,
1: sangue.
0: In modo un poco elegante, ti stura tutto. Per avere qualcosa, per avere la carica, qualcosa di scacche, ne so, i Streetlight Manifesto, ad esempio, mi sembra una buona idea. E poi noi vogliamo cercare di lenire il tuo, la tua influenza, magari anche i disagi di qualcun altro. Quindi ecco qua per te, ci arriviamo alla pausa delle 9.30, noi torniamo tra poco.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Questo è
16: Rockbusters.
17: Rockbusters.
16: Rockbusters.
17: On Radio Rock.
18: Le 9:32.

0: Editors è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Vi piace questa? Ebbene, votatela sul sito radiorock.it. Se vi piacciono le altre, avete un ampio menu tra cui scegliere. Diamo il buongiorno a tutti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 3899 106 e 600. C'è Memolex che ci scrive: buongiorno a tutte e a tutti, grande Nicole con il consiglio di vedere il film Watchmen, vi auguro una buona domenica. Poi: potreste dire a mia madre di fermarsi a fare le faccende di casa che sta male a 87 anni? Io sto lavando i vetri di casa con la vostra compagnia. Allora, se io avessi trovato un modo per far fare quello che vogliamo noi ai nostri genitori ultra settantenni, diciamo nei 70 anni in su, sarei, penso, avrei potuto brevettare un metodo, perché ancora non sono riuscita.
1: Ma ci stai lavorando?
0: Ci sto lavorando con tutte le mie forze, ma non ho il bene di essere ascoltata, quindi quando troverò una soluzione cercherò di comunicarla al mondo.
1: E poi andrai all'ufficio brevetti.
0: Esatto, ma... anche se qualcuno ha dei consigli, ce li dia.
1: Invece qualcuno ieri sera si è goduto la luna piena di settembre, la luna del raccolto. Ma qualche foto l'ho vista online, perché era particolarmente bassa, particolarmente luminosa, con questi colori caldi. Viene chiamata il raccolto perché si fa, pensa un po',
0: il raccolto.
1: Il raccolto, perché permetteva prolungare il raccolto fino a ora tarda con la luce della luna. Tu non sei ammaliata?
0: No, c'era un tempo che lavoravo con un collega che chiamavano il mago,
1: lo
0: che...
1: sciamano.
0: No, lo sciamano non ha, il mago che faceva, metteva dei sassolini.
1: Ho sempre timore per le persone che vengono chiamate il mago, il profeta.
0: Però ecco, il mago, lui sosteneva che metteva dei sassolini proprio durante la luna del raccolto fuori dalla finestra, che poi quei sassolini avessero delle proprietà benefiche. Chissà che fine ha fatto il mago.
1: Te li dava, te li consigli, dovevi toccare.
0: Te li vendeva generalmente questi sassolini.
1: Certo.
0: Voleva venderti i sassolini della luna del raccolto.
1: Però sarebbe stato un vero mago se da quei sassolini fosse nata una montagna.
0: Esatto, forse avrei dovuto acquistare quei sassolini, chissà, magari la mia vita avrebbe preso pieghe diverse. Intanto sentiamo qual è la piega che sta prendendo la vostra giornata.
2: Ciao rockers.
0: Buongiorno.
2: Visto che sto andando al latino a lavorare con Benji e Fede, voglio tagliarvi le vene. Vorrei avere una scomplante dei Black Sabbath per tirarmi sull'umore prima che mi ammazzo.
0: Allora, grazie, noi ci teniamo alla tua incolumità e all'incolumità di tutti gli amici all'ascolto, e quindi Black Sabbath, Snowblind.

0: Black Sabbath con Snowblind, questo in solidarietà dell'amico a cui insomma che gli attende insomma una giornata difficile a quanto pare per il lavoro, e ci scrivo
1: con Benji e Fede. Però posso rilanciare. Vai. Magari non sono i Benji e Fede cantante,
0: no,
1: pop,
0: ma sono i Benji,
1: Benjamin Price, sì, il portiere della new team di Holly, e Fede
0: è un amico comunque di Benji. Ci scrivono: vorrei che tutta la radio, gli ascoltatori, si raccolgano in un minuto di silenzio come gesto di solidarietà a questo amico che deve affrontare questa giornata. Noi abbiamo comunque già cercato di contribuire nel nostro, lenendo un po' le orecchie,
1: però magari la tua presenza potrebbe dare una svolta hard rock,
0: è vero,
1: a questo duo
0: hardcore. Salutiamo anche Tiziano e Achille, che sono i pesciolini che ci stanno ascoltando.
1: Grandi.
0: Di Isabella, perché anche i pesciolini amano Radio Rock e sono schierati comunque. E sentiamo ancora cosa ci raccontate. Buongiorno
2: ragazzi, buongiorno da Valentine.
0: Buongiorno,
2: buona
0: Valentine.
2: Domenica. Ma io ieri sera, sì, facendo servizio d'ordine a Villa Lazzaroni,
0: dai,
2: ho ascoltato il gruppo musicale I Ministri.
0: Ma caspita,
2: beh, devo dire, signori, se questi c'hanno impresari veramente validi, questi sono anche più bravi e più forti di Ritfibba. Ma tanta roba, veramente tanta roba. Cioè, sicuramente conoscerete. E un altro gruppo che con la cantante, una solista, De Giorginis, la nuova, per me è la nuova Nannini, cioè una cosa impressionante, ragazzi. Seguiteli, anche voi all'ascolto, seguite questi gruppi perché ne sentirete parlare. Buona giornata e buon fine settimana e buona domenica a tutti.
1: Allora, Valentine, buona domenica, mi piace il tuo entusiasmo.
0: È bellissimo.
1: Ti dico che i ministri sono in giro già da un po', dal 2003,
0: però,
1: per l'esattezza.
0: Hai fatto benissimo comunque a scoprirli e a sottolineare il grandissimo talento che
1: li
0: hanno
1: abbiamo avuti
0: ragazzi.
1: Anche tra le novità, vabbè, gruppo storico italiano, a meno che non fossero i ministri della Repubblica, che
0: allora,
1: ne so, Valditara, Lollobrigida.
0: A quel punto.
1: Che però ti dico, mi sa che ieri non erano dove eri tu, perché erano venerdì, in realtà, alle pre-regate della Coppa America di Vela a Napoli. C'era anche Lollobrigida, che è diventato un vecchio lupo di mare.
0: Sì, Luna Rossa.
1: Ma questo era lo skipper, è diventato lo skipper di Luna Rossa.
0: Ma perché tanti talenti così ci si pongono davanti, a questo punto li riascoltiamo i ministri con Tra le vite degli altri.

0: I ministri che preferiamo, soprattutto qui a Radio Rock.
1: Invece stavo vedendo le immagini del primo ministro ungherese che giovedì è venuto a Roma, Peter Magyar, per parlare con il Papa, che poi se n'è andato in Francia. Ieri 800.000 persone sugli Champs-Élysées a Place de la Concorde per la sua messa, poi andrà a Lourdes, quindi appuntamento istituzionale per Peter Magyar, che ha battuto dopo 16 anni Orban alle elezioni. Ma che cosa ha fatto? I video sono diventati virali perché era lì con il figlio. A un certo punto, dopo aver incontrato le alte sfere vaticane, prende una Vespa bianca e comincia ad andare in giro per Roma pubblicando il video sulle note di felicità di Albano, e poi la sera se n'è andato a Trastevere come un turista, senza giacca, solo con la camicia, a cantare insieme a un gruppo molto nutrito di giovani "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. E si è scatenato in un ballo e poi ha fatto la movida insieme a questi giovani per le strade di Trastevere.
0: Ragazzi, non me ne pento, anzi ti rivendico questa cosa, perché la combo felicità di Albano e Romina e "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri sono secondo me un duo imprescindibile della mia cultura musicale e del mio è allegria immediata.
1: Un duo per nulla macchiettistico. Però, allora, perché non hanno avuto il giusto arrangiamento, secondo me. Gli metti un po' di chitarra pesante,
0: guarda che io sfido chiunque a resistere. Guarda, nel mio podio ideale di questo tipo di canzoni ci metto "Stella stai" di Umberto Tozzi, ed ho fatto la mia playlist, il mio podio di canzoni irresistibili. Io sono con il ministro da questo punto di vista.
1: Sei con Magyar? Allora, adesso vai in Ungheria, vai a Budapest e fai la stessa cosa.
0: Esatto, voglio ballare con lui. A questo punto, tra i vari messaggi che sono arrivati con le richieste musicali, qui ne arriva una di Cesare che ci dice: "Buongiorno ragazzi, le mie solite 2 ore di camminata, potete mettere qualcosa del Boss? Ma perché no? Radio Nowhere."

Weinstein, Radio Nowhere. Spero che accompagni degnamente le due ore di camminata, non solo del nostro amico Cesare, ma di tutti quanti gli amici all'ascolto. Fra poco, a proposito di camminata, avremo dei collegamenti molto molto importanti a cui teniamo particolarmente. Fra poco vi daremo conto di tutto quanto, ma arriviamo alla pausa delle 10 con gli Offspring, All I Want. Torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
11: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
12: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: State ascoltando
13: Rockbusters
14: on Radio Rock.
15: È domenica mattina, sono le 10 e 5 minuti. Radio Rock è con voi con la sua musica, con la Dave Matthews Band e poi più tardi un appuntamento molto molto importante.
14: Radio Rock, back in time.

0: Sapphire, questa è una delle novità in alta rotazione. Se vi piace, lo sapete, correte sul nostro sito radiorock.it e votate la vostra preferita.
1: Allora, tu hai detto correte, io sì. Rilancio dicendo camminate sul nostro sito, ma non solo, perché oggi domenica è una bellissima giornata in tutta Italia, in particolare a Roma. Può essere l'occasione davvero di fare attività fisica, ma non solo, associare a questo un appuntamento importante. Perché? Perché torna, è la decima edizione, la Fit Walking for Isle, che si svolge in 40 città italiane, e noi in particolare ci occupiamo della Fit Walking for Isle Roma da Villa Borghese, appuntamento che sta per cominciare perché si inizia alle 11, ma per parlarne noi abbiamo un'inviata sul campo.
0: La nostra donna a Lavana, l'unica.
1: Non è proprio Lavana, è Villa Borghese.
0: È Villa Borghese, ma è Martina Caronna.
1: Ciao Martina.
2: Buongiorno, buongiorno. Guarda, più o meno l'atmosfera è un po' tipo a Lavana stamattina, c'è un sacco di felicità, gioia, festa, meno birra della Lavana forse, però diciamo che c'è del caffè, del buonissimo caffè, ma ragazzi, a parte qui l'atmosfera è bellissima, c'è un sole stupendo, in questo momento siamo al parco dei Daini, che è veramente una location stupenda, che devo ammettere con mia enorme colpa di non conoscere prima di oggi, quindi insomma l'ho pure fatta l'uscita della domenica in qualche modo.
1: Esatto.
0: Che è un'ottima occasione per chiunque, magari chi voglia andare a Villa Borghese e sfruttare questa giornata incredibile per unire l'utile al dilettevole.
2: Bravissima. Noi qua siamo, ragazzi, con Matteo Sabbioni, che lascerei parlare al posto mio perché in realtà ha delle cose da dire. Lui è un ex paziente di Isle Roma e quindi appunto come Radio Rock e come media partner dell'evento vogliamo sempre rafforzare l'esperienza insieme a Isle, anche attraverso le testimonianze di chi l'Isle l'ha vissuta, no? In qualche modo, quindi darei il buongiorno a lui. Ciao Matteo, buongiorno.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti, grazie a Radio Rock per la rinnovata collaborazione con Isle. Come diceva appunto, si tratta della decima edizione di questa di questo bellissimo evento Fit Walking, che serve non solo a raccogliere fondi per gli angeli della Isle, ma anche per condividere una giornata bellissima all'aperto e svolgere un po' di attività fisica. Quindi invito tutti, chi si trovasse nei pressi e ancora siete in tempo, a munirvi di maglietta e correre tutti insieme.
1: Allora, c'è tempo perché inizia alle 11, vero? Quindi per coloro che ci stanno sentendo adesso, correte a Villa Borghese per iscrivervi. Come dici te, iniziativa raccolta fondi per l'apertura del nuovo centro Mandelli in autunno, ma anche per fare community. Non so se è giusto questo termine, comunità con pazienti, ex pazienti, familiari, persone che semplicemente vogliono dare il loro contributo, camminare insieme. Ma quanto dura questa camminata di Fit Walk?
3: Esatto. Allora, intanto in risposta alla community, assolutamente sì. Come dicevo prima, oltre al allo scopo benefico, si tratta comunque di una giornata di pura condivisione con ex pazienti, familiari, ma anche solo chi avesse voglia di passare una bella giornata di sole a Villa Borghese. Detto questo, la camminata è di 5 km, però c'è un percorso anche più breve per chi non se la sentisse di farla al completo, ma ribadisco che non è non c'è scopo agonistico, quindi si tratta semplicemente di una pura camminata da condividere tutti insieme. Quindi alle 11 sono l'orario indicativo, ma se anche uno arrivasse qualche minuto dopo c'è spazio per tutti.
2: Quindi i pelandroni della domenica, sì, non hanno giustificazioni.
0: Anche tra l'altro basta mettersi lì e osservare gli altri che camminano, ma godersi comunque l'atmosfera.
2: Bravo, esattamente. Brava. Tra l'altro in sottofondo c'è il ragazzo del Pincio, nel frattempo, che cantava Azzurro.
0: Sì.
2: Che c'è da dire che la canzone è azzeccata per la giornata di oggi, perché il colore delle magliette della Fit Walking è questo bellissimo azzurro cielo. È molto... è stato molto, non credo che lui l'abbia
3: indossi.
2: Io non la indosso,
3: ma
2: adesso recupererò, e io come sono nera penso che è bello, cioè, adesso recupereremo sicuramente una maglietta. Niente ragazzi, io vi saluto.
0: Sì.
2: Matteo, hai altro che vuoi dirci?
3: No, vi aspettiamo
0: assolutamente. Matteo, tanto ti ringraziamo per la tua testimonianza e per il lavoro che fa, insomma, e che apporti per questa Fit Walking e per il lavoro dell'Isle.
1: Tra l'altro poi, Martina, parliamo di tutto quello che accade, sì, nel villaggio di accoglienza Isle Roma, perché non c'è solamente la camminata, ci sono tutta una serie di cose collaterali per invitare le persone che magari non fanno in tempo per le 11, che però magari vogliono venire dopo.
2: Sì, esatto, ci sono per esempio dei laboratori tenuti da un gruppo di ragazzi che fanno una lavorazione con il legno bellissima, che io da profana stavo cercando di capire, non ho ancora compreso, ma
1: stavi per diventare zeppetto, che stai
2: esatto.
0: Se non sentite domani mattina Martina, sappiate che è lì ancora a intagliare il legno.
2: Esatto, sperando che insomma lo faccio solo con il legno, non maglia, con le mani, è arrivata la maglia per me. Quindi sì, no, c'è un villaggio, ci sono i volontari AIL anche che vi seguono, vi raccontano la realtà dell'AIL, ci sono i food truck, quindi c'è anche un buon motivo per insomma rifocillarsi in qualche modo, ci sta veramente bene, ci saranno degli interventi del ragazzo del PIN, c'è anche un intervento nostro come Radio Rock dove racconteremo la nostra partnership, certo, con AIL Roma. E poi ragazzi, direi che ci risentiamo più certamente tardi per
1: tu
2: dare il via.
1: Martina, quindi è ufficiale.
2: Io guarda, purtroppo non so che posso farlo.
0: Perché lei è lì apposta, professionista invece.
2: Che vedi, Nicole? Nicole che capisce subito.
0: Vedi, è lì come rappresentante di Radio Rock. Ci risentiamo fra poco per appunto avere gli aggiornamenti del caso. E a questo punto, Martina, ci sentiamo fra poco. Noi andiamo avanti.
2: Ciao.
0: Ciao. Con la musica. C'era una richiesta per i Korn, Adidas, ed eccolo qua. We'll be right back.

0: Adidas o Adidas, i Korn, ce l'aveva chiesto Andrea che ci scriveva oggi si va al lavoro e quindi aveva bisogno di un così, di un po' di carica in più.
1: Intanto, Nicola, oggi abbiamo detto compleanno di Francesco Totti, 50 anni, martedì prossimo, quindi tra 3 giorni, sarebbe stato il 90° compleanno di Silvio Berlusconi, a cui è stato intitolato l'aeroporto di Malpensa 2 anni fa, ma c'è stata l'inaugurazione ufficiale della targa 2 giorni fa, la presenza del fratello Paolo di La Russa, c'era anche Matteo Salvini, mancava il sindaco di Milano Sala, che però ha detto io mi ero opposto al progetto, quindi presenziare per dire che non ero d'accordo sarebbe stato quantomeno surreale. Ma a parte questo, ci sono tantissime iniziative per martedì, per il 90° compleanno. Per esempio, i figli e gli amici del cuore di Berlusconi si ritroveranno a Villa Certosa per un pranzo insieme, ricordare il cavaliere, messa e quant'altro, nonostante sia stata venduta la famiglia reale del Qatar. A Napoli invece ci sarà una sorta di convention organizzata da Gasparri ed è già stata fatta vedere la torta. La torta con scritto Forza Italia replica l'immagine di Berlusconi che pulisce la sedia di travaglio.
0: Dimmi che da qualche parte c'è anche Apicella.
1: Non c'è Apicella, no. Ma c'è una cosa ancora migliore, perché è stato raccontato dal regista, o almeno l'uomo immagine di Berlusconi, Roberto Gasparotti, colui che ha organizzato nel 94 il famoso video della discesa in campo, ha curato le immagini, che con Berlusconi per un anno hanno parlato, era il 2013-2014, di un musical sulla vita di Berlusconi in stile Broadway, pensato proprio dal cavaliere, che voleva corpo di ballo, musica e dialoghi sulla sua vita.
0: Ma se ne era parlato anni fa, comunque non è una cosa che mi giunge nuova.
1: Quindi
0: questa
1: Jesus
0: idea.
1: Christ Superstar, sì. Rocky poi... Horror Picture Show e
0: potrebbe diventare un cult tipo Cats.
1: Allora, poi non se ne è fatto più niente, ma si erano messi a tavolino, detto corpo di ballo, canzoni da cantare. Poi la cosa di
0: io
1: de
0: sul corpo di ballo mi immagino un'atmosfera alla drive-in, non so perché.
1: Bra,
0: comunque,
1: o il bagaglino degli
0: una cosa
1: anni
0: così
1: d'oro.
0: Riesco a immaginare.
1: E il indovina il titolo, perché ce l'avevano, eh?
0: Ce l'avevano?
1: Idea del cavaliere.
0: Sai che mi viene difficile.
1: Il principe azzurro, questo sarebbe stato
0: azzurro.
1: Il titolo azzurro, azzurro. Però a quel punto fai il cavaliere azzurro.
0: A quel
1: no?
0: punto sarebbe stato più opportuno. Non lo so.
1: Comunque
0: allora,
1: ci hanno lavorato un anno, poi non se ne è fatto niente.
0: Te lo giuro che comunque, al di là di tutto, se facessero un musical, la curiosità di
1: ma
0: investire.
1: Fatto
0: io
1: a
0: pensavo
1: Londra.
0: Di sì. A Londra, io mi ricordo
1: Berlusconi
0: questa cosa.
1: Berlusconi il musical.
0: Io mi ricordo che era già stato fatto. E all'epoca avevo pensato la stessa cosa. Io comunque, se potessi, un biglietto lo prenderei comunque per vedere che cosa hanno combinato.
1: Sì.
0: La curiosità mi impone comunque
1: tu che?
0: Di testare. Sì,
1: che io ti metterai in fila per i biglietti degli Oasis, ma nel contempo
0: sì.
1: Se apre i biglietti per il musical di Berlusconi ti metti in fila pure là.
0: Tra l'altro, i biglietti degli Oasis che coincidono comunque con la puntata di Rockbusters, quindi ci sarà magari un po' di distrazione sul finir della puntata. Noi andiamo avanti.
1: Poi ne parliamo,
0: perché
1: ci sono diverse truffe relative al concerto degli Oasis, quindi fate attenzione.
0: Occhi aperti. Noi intanto le orecchie le apriamo perché sono gli Strokes con Someday.

0: Strokes, a proposito di codici degli Oasis, ci scrive Marco: io ieri 4 ore di fila per trovare solo i biglietti da 450 euro in su, stanno bene così, aspetto che vengano messi in vendita sui canali ufficiali di secondary ticketing. Allora, dobbiamo parlarne un pochino, perché sono diverse esperienze comunque anche qui nel...
1: C'è anche un esposto del Codacons. Per una volta sono d'accordo col Codacons, posso dirlo? Perché si parla dei costi proprio sui siti di secondary ticketing, che in teoria con l'arzigogolata manovra per registrarsi, codici univoci, doveva evitare proprio questo. E c'è stata pure una truffa sui codici univoci. In pratica bisognava registrarsi entro la settimana scorsa, poi ti avrebbero inviato una mail con un codice, però un codice personale. E le truffe quali sono state? Da giovedì a ieri, qualcuno che online vendeva i codici, cosa che non era possibile,
0: cosa che
1: quindi
0: non è possibile.
1: La polizia ha segnalato
0: certo,
1: questo.
0: Anche perché comunque il codice è abbinato alla mail con cui tu sei registrato a Ticketmaster. Tra poco, se volete, ne parliamo, se avete la vostra esperienza, se siete riusciti ad acquistare i biglietti, ne parliamo. Arriviamo alla pausa delle 10:30 con il Led Zeppelin, torniamo tra poco.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Questo è Rockbusters.
6: On Radio Rock. 10:34, prosegue la domenica mattina di Radio Rock con Fu.

0: I Deep Purple con Burn. Salutiamo Gianni che accoglie con grande entusiasmo, ci dà il buongiorno, ma l'entusiasmo è soprattutto per i Deep Purple. E così rientriamo in diretta alle 10:40 minuti.
1: Allora, prima stavamo parlando del fatto che oggi si chiude la vendita dei biglietti per i 3 concerti romani degli Oasis. Ora, al di là che vi piacciono o non vi piacciono, questo secondo me è irrilevante, però il caso di questi 3 concerti ci porta a riflettere sulla gestione della vendita dei biglietti online che c'è da diverso tempo a questa parte. Ok, prima di tutto il costo, perché i biglietti vanno da 96 euro a 260, poi ci sono i pacchetti VIP che sfondano il muro dei 400 euro, addirittura 600, ma c'è stata tutta questa fase di pre-registrazione, poi l'invio di una mail se vieni selezionato con un codice univoco da utilizzare solo per 8 ore in 3 giornate diverse, ma nonostante questo, dopo un minuto i biglietti sono comparsi a prezzi maggiorati sui siti di secondary ticketing, su piattaforme che non dovrebbero farlo, quindi no, la lotta, diciamo così, al bagarinaggio non è poi andata così bene, quindi non si riesce a mettere un freno a tutto questo, quindi bisogna riflettere anche sulla gestione della vendita. Non ti dico che bisogna tornare a venderli
0: cartacei con le file, anche se però ti confesso che forse sarebbe la cosa preferibile. È chiaro che c'è la comodità, però è un fenomeno che evidentemente non si riesce ad arginare nemmeno con questi accorgimenti, che rendono solo più complicato, perché per esempio se uno ha un impegno in quel momento arriva che già i biglietti
1: è vero che la mole di richiesta è enorme, però a questo punto se vuoi combattere il fenomeno non vendi 4 biglietti a
0: fai
1: persona.
0: Due anche, ormai ci vai con un'altra persona, e non anche perché per esempio la mentalità di molti era, che è stato detto anche a me, ah vabbè, ma già che ci sei, se riesci a prendere prendine 4. Comunque devi anticipare 4 biglietti e non sai se poi ti rientrano, perché poi, cioè a che pro? Quindi la mentalità di molti è vabbè, io intanto ne prendo 4, quindi dai il limite a 2 allora a questo punto.
1: E anche l'altro problema che dicevo all'inizio è pure il costo di per sé dei biglietti, perché sono costi normali per i grandi eventi da 92 a 276 euro, però è vero che c'è una spesa dietro, tantissime persone che ci lavorano, però facciamo un raffronto con i concerti del passato, c'è stata un'inflazione anche da questo punto di vista.
0: Questo senza dubbio, diciamo anche che comunque prima gli artisti guadagnavano anche attraverso altri canali, anche la vendita fisica degli album, cosa che adesso non avviene, quindi moltissimi artisti adesso vivono praticamente con i concerti. Tra poco continuiamo, se volete a dire la vostra, non soltanto sul concerto degli Oasis, o raccontarci la vostra esperienza a riguardo, 3899 106 600. Intanto la novità dei Kingfisher.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: i Kingfisher, il consueto balsamo per l'anima che rappresentano per me i Kingfisher.
1: Intanto non è un balsamo per l'anima spendere tanti soldi per un concerto. Allora, prima dicevo, dai 95 ai 270 euro, poi ci sono per il concerto degli Oasis i pacchetti Experience.
0: Sì, Experience, cioè dobbiamo pomiciare a fine concerto, cioè allora, questa può essere un'experience che vale 600 euro.
1: Se sentite la parola Experience, voi dovete scappare sempre in qualsiasi circostanza.
0: Dovete prendere la vasellina se sentite Experience.
1: Il pre-show Fun Experience costa 651,36 euro, però dall'altra parte ragionavo sul fatto che gli Oasis sono stati un gruppo generazionale, non suonavano insieme da tantissimi anni, quindi sapevano benissimo che ci sarebbe stata tantissima gente e tanta richiesta, e vanno su con i prezzi. Che ne so, sai che domani si riuniscono David Gilmour e Roger Waters con i Pink Floyd, sai che la gente ci va, alzi i costi del biglietto e le persone sono disposte a spendere di più perché dicono: magari è l'ultima volta che vengono a Roma, hanno significato qualcosa per me, ci voglio andare. Bisogna capire anche che cifra sei disposta a spendere per tutto questo, perché comunque anche 250 euro, ragazzi,
0: come dicevo, qualcuno, sono soldi,
1: sono catti.
0: Ci scrive qui, vedi, Ariel ci dice: ieri ho speso 651 euro per gli Oasis, un affitto, cioè me li devo portare pure a casa con questa cifra, e siamo d'accordo?
1: Sì.
0: Può costare così un live? Sì. E per rispondere anche a un'altra domanda che era molto interessante,
1: ma
0: perché
1: 651 euro per più biglietti o per il singolo biglietto, quindi la, l'experience?
0: Adesso questo glielo chiediamo, magari ci dà dei lumi. C'era Marco prima che scriveva: dunque, ma come mai quest'ansia per gli Oasis? Cioè, carini, sì, ok, ma valgono il costo del biglietto? Sarà che sono Tim Blair, ma un disco intero non sono mai riuscita a sentirlo. Io credo che, per esempio, era un po' quello che il discorso che faceva Fuffa, anche un po' quella che viene definita adesso la FOMO, la fear of missing out, quindi quella di perdere un evento. Quindi secondo me sono accaniti anche non i fan della prima ora, ma anche chi semplicemente non vuole perdersi quello che è considerato un evento. Quindi sono anche molti fan,
1: guarda,
0: non proprio sfegatati.
1: Io distinguerei dal gusto, perché chiaramente ti possono piacere o
0: certo,
1: non piacere, ma viene considerato un evento a livello musicale generazionale. Poi ti possono far schifo, e questo è giusto, però come diceva Nicole, poi giochi anche su questo.
0: Ma questo
1: e
0: non è,
1: sai che,
0: per quanto riguarda il costo dei biglietti, purtroppo ci siamo adeguati a quello che è lo standard americano, non avendo però gli stessi stipendi. Cioè, quindi anche per Harry Styles, che magari non è il nostro target, ma è successa la stessa identica cosa.
1: Tra l'altro Nicole cercherà di entrare nella fila, però mica è detto che lo compri,
0: no,
1: il biglietto, e davanti a lei può capitare che rimangano solo biglietti,
0: sì,
1: da 200 euro in su,
0: cosa
1: e lì devi capire.
0: No,
1: innanzitutto
0: io
1: se
0: ho già capito, se non trovo, cioè c'è quel fortunello di Marco Moscara che li ha trovati tutti quanti, quelli insomma la base, ma sento moltissime esperienze di biglietti io sopra i 200 euro, ma neanche se proprio, cioè veramente ho una notte d'amore con entrambi i fratelli
1: e comunque non ti andrebbe lo stesso.
0: Comunque intanto vedo che vi siete appassionati, per poco vi ascoltiamo e vi leggiamo. Intanto Supersonic, proprio gli Oasis.

0: Il discorso sugli Oasis è molto interessante. Prendiamo loro come esempio per quanto riguarda il costo dei biglietti, le rivendite online, eccetera, i vari pacchetti che ci sono. La cosa che mi dispiace è una, che ci sono molte persone per cui gli Oasis magari hanno significato qualcosa al di là dei gusti, e proprio economicamente non possono essere in grado di comprare il biglietto. Ci sono altri che magari pure in difficoltà economiche dicono, che ne so, potrebbe essere l'ultima volta che vengono nella mia città, sono disposto a spendere X per vederli.
1: No, infatti, premessa doverosa, comunque poi ognuno spende i suoi soldi come ritiene opportuno,
0: cioè,
1: non tutti abbiamo le stesse disponibilità.
0: Il mio mito assoluto, mio dio, è Roger Federer. Se dicessero domani fa anche un amichevole al Foro Italico, i biglietti costano 500 euro, io ci penserei, poi magari no, perché non costa effettivamente, cioè, però no. Magari il pensiero, quando mi ricapita di vederlo, faccio, per dire. E a questo punto, guarda, ti rilancio al volo una cosa, poi sì, leggiamo i messaggi, perché c'è il sindaco di New York, Mandani, che sta facendo queste lotterie, ha cominciato con il mondiale, per distribuire gratuitamente dei biglietti, facendo una sorta di riffa, di lotteria a cui bisogna iscriversi, e ha lanciato ieri quest'altra iniziativa sull'opera, ovvero 70.000 biglietti all'anno, quest'anno, per l'opera di New York. Parliamo di biglietti, aspetta un attimo, per il Metropolitan Opera House, che è il teatro più grande di opera al mondo. 70.000 biglietti gratuiti per le persone che non si possono permettere di andarci, che qualcuno ha definita un'iniziativa populista, però è l'idea anche di concedere a una persona di godersi spettacoli che magari economicamente non potrebbe sostenere.
1: Ovviamente, io per esempio sono cresciuta con la possibilità di avere concerti, insomma, con grandi gruppi al Forte Prenestino, che aveva prezzi popolari, c'era Fiesta all'epoca, adesso è Capannelle, dove comunque c'erano grandissimi concerti con prezzi ridotti. È chiaro che non possiamo fare una comparazione con 20 anni fa. Adesso il mercato è cambiato anche, appunto, come dicevamo prima, gli artisti non possono più contare sugli introiti dei CD, della vendita degli album, e sullo streaming, che è comunque un po' aleatorio, quindi adesso fanno tutti questi mega concerti.
0: E viva anche Robert Smith, il cantante, sì, dei Cure, che ha detto: io metto un tetto a, non mi ricordo se a 30 sterline o 40, e oltre quello
1: quindi
0: non
1: io
0: si
1: sono
0: va.
1: Per la musica democratica, quindi, per carità. E però è anche vero che, per esempio, come dicevo prima, ognuno poi con i propri soldi fa quello che vuole. C'è chi, per esempio, investe un budget per un viaggio magari l'estate, c'è chi invece quell'estate vuole vedere più concerti possibile, lo stesso budget lo investe là. Quindi su questo non andiamo a sindacare su come vogliono spendere i soldi, insomma.
0: Ma infatti io non giudico nessuno, anzi, se tu ritieni che puoi farlo, è giusto così, ma
1: certo,
0: libertà massima.
1: Quindi scrivo: con 650 euro mi sono comprato una bella chitarra, gli Oasis, Pink Floyd, me li suono quando ne ho voglia. Poi c'è anche chi ci parla di proprio FOMO. Ci scrivono: infatti, per alcuni è la questione la smania di presenziare. Vi ricordo che c'è gente che tuttora spende 90 sterline per vedere il concerto virtuale degli ABBA, cioè gli ABBA non ci sono, è uno schermo. Ed è così, perché magari per molti l'importante è esserci più che la passione per il gruppo.
0: Vabbè, FOMO per le persone non appassionatissime magari. Se però è il tuo gruppo preferito,
1: no,
0: di sempre, dici: io la spendo la cifra perché forse non mi ricapita più.
1: Spunto interessante, ci sono diversi messaggi, fra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo. Noi arriviamo alla pausa delle 11 con il... a questo punto con i Blair. Cioè andiamo così, rilanciamo con gli antagonisti, proprio per antonomasia, degli Oasis con Song 2.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Questo è
16: Rockbusters.
17: Rockbusters.
15: Rockbusters.
16: On Radio Rock.
18: Sono le 11:03, avevo perso il microfono, signori, ma non abbiamo perso la musica, ovvero i Pearl Jam con la loro Last

sera i Pearl Jam si esibiranno al Loana Festival, primo concerto con il nuovo batterista, perché da un annetto si cercava il sostituto di Matt Cameron, che ha abbandonato la band. Ebbene, il nome si conosce: Abe Laboriel Jr., batterista di Paul McCartney da 25 anni, che ha deciso di fare il salto da Paul McCartney

0: adesso dei Pearl Jam.
1: Sono d'accordo sul fatto che anche Eddie Vedder possa farlo. Prima ci raccontavi dell'iniziativa di Mandani e ci scrive Carola: il Teatro dell'Opera di Roma ha fatto molto di più. L'opera in camion nelle periferie di Roma, l'avete visto, ne ha parlato anche il New York Times, e Mandani si è ispirata a questo quando Gualtieri gliel'ha raccontato.
0: La settimana scorsa si sono incontrati Mandani e Gualtieri,
1: che è un'iniziativa meravigliosa, anche perché effettivamente io sono dell'idea che, insomma, la cultura dovrebbe essere accessibile a tutti, anche perché l'opera, per esempio, in particolare il balletto, sono un tipo di spettacoli estremamente costosi e non tanto accessibili. Poi ci scrivono anche che sulla FOMO, quindi la fear of missing out, la paura di perdere un evento, c'è un profilo Instagram fantastico sulla vita semplice che vogliamo noi millennial, una sorta di millennial di bug che ha creato anche, appunto, la presenza massiva, insomma, sui social.
0: Sai che io ormai mi confondo tra generazione Z, X, millennial. Io che sono?
1: Tu sei millennial. Tu sei millennial.
0: Sono un cretino,
1: io invece sono qualcosa, credo, a cavallo tra la generazione X e i millennial, perché sono inizio 80, quindi, insomma, credo che sono proprio la fine
0: del sognetto. Il bug del sistema.
1: Fra poco continuiamo con queste altre cose. Abbiamo collegamento ancora con la Fitwalk dell'Ali, con Martina Caronna, e non solo. Prima gli Architects, la loro novità. Brand new music right here. Brand new.

0: I just wanna believe.
1: Machine degli Architects, questa novità sì che merita il vostro voto. Correte sul sito radiorock.it. E a proposito di correre, di camminare, è partita alle 11 puntualissima la Fit Walking for Ile. Abbiamo ancora in collegamento la nostra Martina Caronna.
2: Martina,
3: buongiorno, buongiorno di nuovo qui dalla Fit Walking for Ile Roma. Ragazzi, niente, l'atmosfera è bellissima. In questo momento c'è un fiume umano, tipo un brugo, tipo il brucalippo, perché siamo tutti celesti in effetti,
1: che inizia
3: ad attraversare questo bellissimo parco senza i fumi dell'oppio come il brucalippo, però con
1: forse è un peccato per qualcuno, non lo so.
3: A volte il sole forse potrebbe avere lo stesso effetto, ma ho qui con me Alessio Mascolo, alias il ragazzo del Pincio, quindi forse sei più conosciuto così, Alessio, che vuole dirci qualcosa. Innanzitutto è bellissimo averti qua, abbiamo cantato insieme Volare come i migliori italiani che si rispettino. Alessio, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Ciao,
1: Alessio.
4: A tutti, è bellissimo anche per me essere qui con voi su Radio Rock.
1: Buongiorno,
4: e
1: ben
4: partecipare a questa bellissima iniziativa di Ile Roma, questa bella Fit Walking alla quale io contribuirò cantando, facendo cantare le persone, che è il mio talento, diciamo, è quello che faccio al Pincio di solito. Oggi ci siamo spostati di qualche centinaia di metri.
1: Che è la cosa migliore, più liberatoria, più catartica, che riesce a riunire poi, insomma, ad unire le persone. Cosa c'è di meglio che cantare tutti insieme?
2: Che poi Villa Borghese è lì che si svolge, Parco dei Daini. I tuoi raduni solitamente si svolgono al Pincio, quindi più o meno è zona tua questa.
4: Sono rimasto in casa, sì, assolutamente.
2: Esatto.
3: Era una clausola del contratto, lui ha proprio chiesto questa cosa, che accettava. Se non...
2: delle colonne d'Ercole.
4: Sono da Villa Borghese.
2: Esatto.
4: No, in realtà stiamo portando questo progetto, tanto bello, lo stiamo portando anche in altre piazze d'Italia, a Napoli, a Milano. È molto bello, proprio come hai detto tu, è una catarsi, vedere le persone che hanno bisogno di un'ora di spensieratezza, e io accendo questo motore di musica e mi godo lo spettacolo anch'io. Ti invito a venire la prossima volta.
2: Sì, tutto questo nel villaggio Ile Roma, che si trova proprio lì al Parco dei Daini, perché c'è questa camminata di Fit Walking che è iniziata alle 11, circa 5-6 chilometri, poi dopo si torna al villaggio, ci saranno tantissime iniziative, tra cui proprio Alessio. Ma ci ricordi un attimo come è nata questa iniziativa, perché sei il ragazzo del Pincio, magari per il pubblico di Radio Rock che ti vuole conoscere?
4: Assolutamente, io sono un grande appassionato di musica da sempre, però la musica non è il mio lavoro, è la mia passione, e quindi sono un grande amante di karaoke, e l'anno scorso per il mio compleanno ho detto: ragazzi, anziché fare la solita cena a casa di qualcuno o in ristorante, andiamo al Pincio, vi offro la pizza e cantiamo al tramonto. E da lì si sono radunate altre 20 persone sconosciute, e poi ho detto: vabbè, apriamo un profilo TikTok, il ragazzo del Pincio, invitiamo altre persone sconosciute. La cosa è diventata virale, adesso siamo circa sempre 1000-2000 a cantare al tramonto al Pincio, e oggi siamo ancora di più perché chiaramente c'è un bene superiore, che è quello di raccogliere,
2: esatto,
4: fondi per Ile Roma.
1: E questo hai fatto benissimo a ricordare una cosa molto importante: Radio Rock sono anni che sposa questa causa dell'Ile, quindi anche se siete sedentari e non volete camminare, comunque il villaggio è pieno di entusiasmo, potete cantare, potete comunque contribuire anche soprattutto lì al villaggio dell'Ile, quindi avete tanto tempo per recarvi lì e quindi partecipare a questa community.
2: Si fa prego.
3: Anche
2: Martina,
3: perché vi ricordo, anzi ve lo ricorda Alessio, che alla fine che succede, Alessio?
4: A mezzogiorno cantiamo proprio qui a Villa Borghese al Parco dei Daini, quindi potete anche venire non cantando, venire qua
3: cantando.
4: Cioè venite non camminati ma con la voglia di cantare, perché a mezzogiorno faremo appunto un'altra ora di canzoni e musica insieme, e sarà bellissimo.
1: Immagino di sì.
2: Tra l'altro, Martina, tu interverrai,
3: sì,
2: per ricordare comunque la collaborazione che va avanti da anni tra Radio Rock,
3: sì,
2: e Ile Roma, le nostre maratone, anche tutto quello che grazie agli ascoltatori abbiamo contribuito a fare.
3: Allora, l'elenco, ragazzi, è veramente lungo, perché sono 5 anni di collaborazione, di maratone, dove siamo riusciti a raccogliere più di 100.000 euro per appunto le precedenti edizioni. Vi ricordiamo che dal 2021, con l'acquisto dell'ecocardiografo, fino al 2025 con la sala prelievi speciali, e qui ci tengo a sottolineare un attimo una cosa, l'importanza di questa sala prelievi speciali, che siamo andati a vedere, sono andata a vedere io di persona, per riuscire ad accogliere i pazienti che devono fare esami molto invadenti, dove prima venivano fatti praticamente pressoché in un ostantino. Adesso Cecilia, che è la nostra referente, Cecilia Calcagni, che è qui con me per Ile Roma, annuisce, cioè era veramente uno sgabuzzino. Adesso c'è una sala con una sala d'attesa accogliente, dove si può anche un attimo rassicurare a livello psicologico il paziente, perché sono esami molto molto invasivi. E quindi è fondamentale appunto anche tutto quello che c'è intorno alla cura in sé per sé.
1: Che è stato anche grazie soprattutto al contributo degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Rock, che ogni anno hanno partecipato, veramente ognuno come poteva, in tutti i modi, sono sempre insomma accorsi quando c'era
2: vedendo poi realizzato tu, anche il piccolo contributo che hanno dato è diventato reale.
3: No, è diventato grande, cioè più di 100.000 euro in 5 anni è tanto, ragazzi. Io sono mega orgogliosa di essere qua per Radio Rock, per i nostri ascoltatori, perché veramente, cioè, come si fa a non esserlo? Abbiamo fatto una grande cosa, continueremo a farla. La nostra vicinanza con AIL Roma è sempre più viva, quindi anche oggi vogliamo ricordare che questo, la Fit Walking, è appunto a scopo, come diceva anche Alessio, per raccogliere fondi. Quindi dai, è un buon motivo, un motivo ancora in più per fare del bene, no, in qualche modo.
2: Allora però mi devi promettere che
4: a farlo, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Rock che hanno contribuito e a tutta Radio Rock per questa partnership con l'AIL Roma. Complimenti e grazie.
1: Grazie a te.
2: Allora Martina, ci devi promettere che dopo la Fit Walking ne farai una personale da sola per farti perdonare del fatto che sì, devo lavorare, non hai camminato per 5 km. Dopo lo farai da sola.
3: Bravissimo.
2: Esatto. E tutto sui social.
3: Anzi, io ho detto, la farò con Alessio e la faremo cantando Volare insieme.
1: E allora grazie Martina per esserti collegata con noi, per essere lì a rappresentare Radio Rock, e a presto. Gli amici ascoltatori ti potranno ascoltare domani mattina nel Rock Show.
2: Ciao Martina.
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao a tutti. Ciao, buona domenica.
1: Buona domenica. A questo punto noi Fuffa andiamo avanti con la musica, gli A Perfect Circle con Starless.

0: Perfect Circle con Starless. Il discorso sui codici degli Oasis ci ha dato comunque anche spunto sul parlare di altre iniziative, dei costi comunque che ci sono in questo momento storico, insomma, in cui comunque l'economia va come va.
1: E tra l'altro ancora complimenti a tutti gli ascoltatori di Radio Rock che in questi 5 anni hanno voluto dare anche un piccolo contributo per AIL Roma. Perché mai come in questa fase storica spendere del denaro costa in tutti i sensi. E le iniziative che poi sono state messe in campo sono state realizzate, quindi ancora grazie a tutti voi.
0: Assolutamente sì, ci scrivono anche l'Opera Camion, quella di cui si parlava, del Teatro dell'Opera, è una bellissima iniziativa. L'anno scorso siamo andati anche a vedere il Rigoletto a Caracalla, offerto dal comune a 5 euro. È vero che per esempio, ecco, la Caracalla molto spesso ha fatto questa iniziativa. Ultimamente c'è stata l'iniziativa dei cinema, 3,50 euro il biglietto. I cinema erano, insomma, si sono riempiti in larga parte. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che comunque l'interesse c'è, ma se uno poi a fine mese ha un budget, deve fare dei conti, si deve scontare col fatto che ci sono delle priorità e quindi magari purtroppo è la cultura che ne risente se poi ha questi costi.
1: Intanto c'era qualcuno che citava non gli Oasis ma la cover band, sì, di Emilio Solfrizzi,
0: ecco, che erano gli, come dici, che Emiliano da pugliese ho sempre preferito gli Oasis.
1: Come no, sono divertentissimi. Sì. Tra l'altro mi è successo 2 anni fa di incontrare insieme a un'altra persona Emilio Solfrizzi a un ristorante di Roma. E costui che era vicino a me lo va a salutare. Sì. Sai che vuol dire? Mi è venuto un vuoto, non sapevo che dirgli. Mi veniva in mente solo il film Selvaggi in quel momento. Però dire, ah, quanto mi sono divertito. Quindi sai come me ne sono uscito?
0: Come sia grande.
1: Maestro.
0: Ha fatto anche l'insegnante, credo, in una fiction. E io confesso che ero anche incapricciata all'epoca di un Emilio Solfrizzi. C'era qualcosa che mi conturbava. Ma queste sono cose di cui probabilmente non ve ne frega assolutamente nulla. Arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Creed. My Sacrifice. Torniamo tra poco.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
3: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
4: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: State ascoltando
12: Rockbusters
13: on Radio Rock.
14: Le 11.33, gli ultimi scampoli di Rockbusters. Alle 12 passeremo il testimone Jacopo Moroni con Animal House e ripartiamo dai Supertramp, The Logical Song.
13: Radio Rock, back in time.

0: su Weezer, anche questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock.
1: E potete votare, tra l'altro oggi si vota a Reggio Calabria e nei comuni della provincia di Reggio Calabria sono 71 elezioni suppletive. Perché? Perché Francesco Cannizzaro, che era deputato per Forza Italia, è diventato nel frattempo sindaco di Reggio Calabria, quindi si è dimesso e quel posto va occupato da un nuovo deputato. E c'è grande attesa perché c'è Futuro Nazionale che va da solo contro il centrodestra e contro il centrosinistra, e il centrodestra ha candidato Fabio Roscioli, che è avvocato romano, e sottolineo romano, e tesoriere nazionale di Forza Italia, mentre Futuro Nazionale di Vannacci ha candidato Mimmo Giannetta, proprio ex capogruppo di Forza Italia, calabrese. E la polemica di questi giorni sta sul fatto che Futuro Nazionale dice Forza Italia, che ha il presidente della regione e il sindaco di Reggio Calabria, fa venire, candida persone non di Reggio Calabria, non calabresi, una cosa inammissibile perché questo è l'avvocato romano, eccetera. E ieri c'è stata tutta la polemica riguardante invece la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, perché ha pubblicato una foto ritoccata in cui la maglietta che aveva, la Siracusano, viene tolta e viene messo un vestito con un décolleté piuttosto pronunciato.
0: Prominente.
1: Esatto, prominente, quindi c'è stata la polemica su questo. Ma sulle elezioni c'è una cosa interessante, ovvero dal 2027, quindi per le prossime elezioni, potrebbe esserci la tessera elettorale digitale da scaricare sullo smartphone, perché era stato approvato inizio anno il decreto che sancisce questo provvedimento, ma va attuato, e quindi potreste andare al seggio direttamente con lo smartphone senza la tessera cartacea. Poi, se volete quella cartacea, liberi di farlo, che è un progresso tecnologico.
0: Tu sei per il cartaceo comunque.
1: Io sono sempre per il cartaceo, mi è scaduta pure la tessera
0: elettorale. E sei inammissibile.
1: Ah vabbè, tanti documenti adesso stanno andando anche sul digitale, col portafoglio digitale, però sai, tutta quella tradizione, il timbro, il controllo, cioè mi manca già.
0: Ti manca già, tu sei un nostalgico.
1: Allora
0: della
1: io
0: carta.
1: Per tutto ciò che è carta, documenti, tutto ciò che spreco per alcuni, per me è il massimo.
0: È la vita, comunque tu il foglio hai bisogno di averlo
1: tu invece
0: lì.
1: Andresti là, no, col cellulare, con lo smartphone.
0: Io, cerco di snellire un po' le cose. Prima, per quanto riguarda i concerti, qualcuno chiamava, insomma, tirava in ballo i Beastie Boys, concerto del Villaggio Globale, bei tempi, Fight for Your Right, quindi è il brano che mi è venuto in mente.

0: Search for your right to party, Beastie Boys. Saluto il buon gustaio che ci scrive: io mi propongo per fare l'experience completa in compagnia di Nicole ad un concerto, pomiciata inclusa. Quella però non costa quanto quella di Oasis. La mettiamo a buon mercato, mettiamola così. Tra l'altro io e Fufo già siamo partiti male. Non so se qualcuno magari ha avuto modo dalla Radio Rock TV di poter ammirare il momento Pedro e Peppino che abbiamo avuto per cercare di accedere a, appunto, all'acquisto dei biglietti. Abbiamo avuto quattro minuti così per così non sapere bene dove mettere le mani
1: tra un foglio e l'altro nei quali sono immerso. Senti, al volo, visto che manca poco meno di un quarto d'ora alla fine della trasmissione, il New York Times ha selezionato le 100 serie TV più influenti degli ultimi 25 anni, quindi non di sempre, degli ultimi 25 anni. Per farlo ha sentito registi, produttori, attori, sembra Salvini, registi, produttori, attori, attrici. Sono soltanto titoli inglesi e statunitensi. E chiaramente al primo posto, come sempre, c'è Breaking Bad, che in qualsiasi classifica delle serie TV è sempre al primo posto.
0: Vero.
1: Tu prima hai parlato di FOMO.
0: Sì.
1: No, che spiega FOMO.
0: Fear, cosa? Messina, la paura di perderti qualcosa.
1: Allora, quando mi chiedono serie TV migliore di sempre, io, perché tutti dicono Breaking Bad, al volo dico, certo, Breaking Bad, che mi è piaciuta tanto, però non lo so, cioè serie migliori di tutti i tempi? Ve lo chiedo, eh?
0: Per me no. Cioè, nel mio
1: e
0: cuore
1: questo
0: no.
1: Fa male al New York Times.
0: No, al New York Times. No, sicuramente sì, è una serie un capolavoro. Vive nel mio cuore? No. È una serie bellissima, ha tanti pregi, ma non è la mia preferita.
1: Allora, al secondo posto c'è The Wire, al terzo posto Mad Men, poi al quarto posto Succession, altra serie di culto, questa qui che prende spunto poi dalla vita di Murdoch, al quinto posto Fleabag e al sesto posto Game of Thrones.
0: Nel mio cuore, per esempio, se dovessi stilare una classifica, Fleabag occuperebbe posizioni importanti.
1: Mentre una posizione importante per Radio Rock ci sarà domenica 18 ottobre.
0: E non dovete neanche fare la fila, pensate. Radio Rock Promotion.
1: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Fate attenzione, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice. Perché dicevo attenzione? Perché Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Quindi da adesso, se volete, scrivete Gen. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, che si trova in via dei Volsci 126B a Roma, ed è un evento targato Radio Rock.
0: E un assaggio qui per voi.

0: Zen alle 11:51. Allora, abbiamo parlato delle serie più influenti secondo il New York Times.
1: Rispetto anche.
0: E al primo posto c'è Breaking Bad. Allora, io prima, non so se l'ho detto, però pensavo ai Soprano. Per esempio, i Soprano mi sono piaciuti di più.
2: C'era qualcuno che aveva capito il contrario, invece sentiamo.
3: Ma ho sentito bene o non vi piacciono i Soprano?
2: No,
3: ma veramente, raga?
2: Come no? Tra l'altro abbiamo visto anche di recente e devo dire comunque ancora, nonostante insomma sia una delle, insomma, quella che poi ha dettato insomma un po' le regole della serialità come la intendiamo oggi, è un gioiello, un capolavoro.
0: Tu metteresti al primo posto? Però si parla di serie più influenti.
2: Allora, ripeto, qui bisogna parlare appunto di influenti. Sicuramente Breaking Bad. A me è piaciuta più Better Call Saul, per esempio, che è il prequel fondamentalmente.
0: No,
2: a me
0: no.
2: È piaciuta di più. Fleabag è una delle serie che ho amato molto. Poi nel cuore ne ho altre. Poi dipende. Peaky Blinders mi è piaciuta più di Breaking Bad. Quindi è una questione di... non la rivedrei, è stata troppo dolorosa. Breaking Bad è faticosa comunque da affrontare.
0: Beh, influenti vuol dire anche che hanno lanciato un tipo di serialità. A quel punto, no, i Soprano vengono prima di un sacco di serie, ma pure Friends ha aperto un mondo. Però è interessante e divertente come cosa.
2: Assolutamente sì. Tra poco continuiamo magari a proposito di serie. Mi era venuto in mente un brano che qualcuno che ha visto Ted Lasso magari l'ultima stagione gli può risuonare, comunque una scena molto divertente, House of Pain, Jump Around.

0: House of Pain. Siamo arrivati, ahimè, alla fine di Rockbuster. Sì, molti effettivamente si chiedevano: ma non valgono le serie tipo The Big Bang Theory, le serie comedy di tipo Friends, che effettivamente dovrebbero entrare nel
1: classifica.
0: Novero. Sono più in là in classifica. Molti segnalano Black Mirror. È un discorso molto interessante che mai riprenderemo, ma noi dobbiamo lasciarvi in ottima compagnia, perché sta arrivando Jacopo Morroni con Animal House. L'appuntamento per quello che riguarda me Fuffo sarà con Rockbuster, sempre il prossimo weekend dalle 9 alle 12.
1: Ciao a tutti, buona domenica ragazzi.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters. On Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Animal House. Animal House. Animal House.
9: Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere.
10: On Radio Rock.
11: 4 minuti dopo le 12 è domenica 27 di settembre, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Sono io, Jacopo Morroni, e come ogni weekend fra le 12 e le 15 vi porto a girovagare fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Faccio intanto gli onori di casa, vi ricordo il 3899106600 il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV che potete seguire oltre che sulla nostra applicazione per iOS e Android anche su Twitch, ma soprattutto sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. E naturalmente vi riporto un po' quello che abbiamo iniziato ieri, perché il viaggio di oggi si riconnette a quello che abbiamo già iniziato ieri, viaggiando attraverso animali che hanno, diciamo, abitudini riproduttive molto molto peculiari, per cui è sostanzialmente non a volte impossibile, a volte molto molto difficile, fra l'altro, farli accoppiare in natura, in cattività, pardon. Ieri abbiamo parlato di anguille, panda e uccelli giardinieri, oggi ripartiamo da questi per poi spostarci su uno degli animali più strambi che l'evoluzione abbia avuto l'ardire di produrre, il cacapò. Un po' di Jimi Hendrix per scaldarci.

Royal Blood, Swallow the Bomb. Signore e signori, fra le nostre novità in alta rotazione, che naturalmente potete sempre votare sul nostro sito www.radiorock.it. Oggi sostanzialmente di cosa parliamo? Vi ho detto di animali. Mi è partita la base sbagliata, vabbè, fa niente, ma ci teniamo questa, ya, rubiamo un attimino. Ma che ci importa, ma sì. Va bene, e oggi, come vi ho detto, proseguiamo il viaggio iniziato ieri con sostanzialmente animali che hanno abitudini di riproduttive decisamente discutibili. Credo che sia questa la mia base giusta. Sì, era lei, ok, pardon. Ovvero abitudini riproduttive veramente, veramente complesse. Tanto per dirne una, ieri abbiamo visto che nessuna anguilla di tutto il globo terracqueo è mai nata in un posto diverso dal Mar dei Sargassi. Anche quell'anguilla che potete trovare in uno stagno di alta montagna della Svizzera, apparentemente isolato da altri corsi d'acqua e dal mare, è nata nel Mar dei Sargassi. Abbiamo visto che tutto l'incredibile viaggio di questo animale verso il Mar dei Sargassi per deporre le uova è ciò che sostanzialmente fa partire i processi di cambiamento biologico che la portano a potersi riprodurre, e quindi l'anguilla in cattività. Non si può riprodurre nessuna anguilla, è mai nata in cattività e, da quello che sappiamo, mai nata in un altro luogo che non sia quel tratto di mare al largo della Florida. Siamo poi andati sul panda, che passa per essere un povero idiota che non sa riprodursi, quando invece è solo molto molto molto selettivo nella scelta del partner, e quindi se noi nello zoo lo chiudiamo con altro panda che non gli piace, non è che non è capace di accoppiarsi, non gli fate accoppiarsi, e mi sembra anche logico. E siamo poi andati sugli uccelli giardinieri, che tecnicamente potremmo far riprodurre in cattività, ci servirebbe solo riprodurre in cattività una cosa come 100

km quadrati di giungla tropicale con tanto di radure e di tutto quel giardino che ogni uccello giardiniere deve avere e deve costruire per prepararsi all'accoppiamento. Insomma, animali per cui non basta essere in due in una stanza e la spinta biologica, ci vuole molto di più: un viaggio, una scelta, un rituale nel caso degli uccelli giardinieri. Oppure un albero specifico, anzi i frutti di un albero specifico. Perché c'è un albero in un posto lontano nel Pacifico che una volta ogni 2, 4, 5 anni decide di fare i frutti. Un albero molto particolare, pluriennale, e proprio quando compaiono i frutti sull'albero è lì e solo in quel momento che il cacapo si riproduce, se no niente.

Rooster, Alice in Chains, naturalmente alle 12:19. Ora, prima di parlare delle sue abitudini riproduttive, già dovremmo vedere chi è il cacapo. Innanzitutto ci scrivete, uno di voi vi scrive: è il mio animale guida e mi sembra un fantastico animale guida, perché è sostanzialmente la versione del dodo che ce l'ha parzialmente fatta, ovvero non è che il dodo non ce la facesse di suo, al dodo gli abbiamo sparato in faccia noi europei, perché noi europei notoriamente andiamo in parti del mondo sconosciute e quando qualcosa è in difesa gli spariamo in faccia. È stata la nostra storia più o meno dal 1492 a metà degli anni 50, direi, quantomeno, perché i francesi negli anni 50 dopo la seconda guerra mondiale ancora sparavano in Indocina, fra parentesi. Di conseguenza abbiamo tentato di farlo anche col cacapò, ma non ce l'abbiamo fatta totalmente, e il cacapò un pochino ci mette del suo in fatto di cicli biologici complessi. Il cacapò, già sto nome ci fa capire che è un animale strambo, essendo un animale strambo naturalmente è o in Australia o in Nuova Zelanda, non può stare in un altro punto del mondo. È un grosso, ma grosso pappagallone con la forma di un pappagallo obeso. Immaginate un parrocchetto, però lungo 35 centimetri, che pesa 3 kg, obeso, enorme, incapace di volare, totalmente incapace di volare. E che quindi innanzitutto si muove per terra. Ma dite, ma per terra si muove agile? No, è tipo un animale. Io c'ho una colonna sonora che non so portarvi in mente, ma sostanzialmente c'è un oboe tipo Pierino e il Lupo mentre cammina il cacapò, che sta là, ondeggia nella boscaglia, non sa volare, sembra apparentemente totalmente inerme alla vita, ed ha un unico vantaggio, che in Nuova Zelanda ci sono pochissimi predatori, quindi alla fine in qualche modo...

Birds, Sex Type Thing. Bene, quindi il cacapò è questo grande uccellone terricolo tipo dodo, ma con la forma di un pappagallo neozelandese, il cui principale predatore è stato l'essere umano, e che si trova oggettivamente in uno stato oltretutto critico di minaccia. Per quale ragione? Perché il cacapò, oltre a essere l'unico pappagallo al mondo incapace di volare, fra parentesi, in tutto ciò, un uccello veramente unico nel suo genere, è anche uno dei pochi uccelli ad avere delle piume modificate, tanto sottili e poco piumate, che praticamente sono diventate delle vibrisse, tipo baffi di gatto, che gli servono per percepire l'ambiente mentre si muove barcollando nel sottobosco neozelandese. Ora, è a rischio critico sia per distruzione di habitat e caccia degli esseri umani, che sono ovviamente i primi fattori, ma anche perché per l'appunto ha un ciclo riproduttivo molto peculiare. Il cacapò non si riproduce tutti gli anni, ma sincronizza la propria riproduzione alla riproduzione, quindi al fare fiori e frutti di uno specifico albero neozelandese. Sembra una follia, ma ha una funzione evolutiva, il che significa che se quell'albero non ha i segnali ambientali, l'albero stesso, per entrare in fase riproduttiva per 5 anni, i cacapò per 5 anni non si riproducono. Di conseguenza già sono pochissimi, considerate che nel 2017 erano 154 i cacapò in tutta la Nuova Zelanda. Quest'anno, che anno di riproduzione ed è andata piuttosto bene, la popolazione è salita, ma non sono tutti adulti e non si sa se non ce la faranno tutti, a circa 340 esemplari. Quindi immaginate di avere un uccellone senza armi di difesa, a cui abbiamo sparato per un secolo, rimasto in 150 esemplari. La prima cosa che si dice: lo conserviamo, gli mettiamo un bel parco, lo facciamo riprodurre? No, quello si riproduce solo se sta sotto un albero che fa i frutti solo una volta ogni 5 anni. Capite che non si aiuta, ecco.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. It, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
6: Music Day Roma, 50esima edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
7: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
15: Oh, papà! Sarà la prima parola.
16: La laminectomia lombare.
15: Andava bene anche mamma.
17: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
18: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: Che cos'è? Uno zoo?
20: Io lo so.
21: This is Animal House
2: on Radio Rock.
22: 12:34 minuti questa domenica 27 di settembre. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e fino alle 15 vi porto girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Stiamo parlando del kakapo, l'unico pappagallo incapace di volare, che vive nella Nuova Zelanda, di cui oggi restano circa 300 esemplari e con uno dei cicli riproduttivi più assurdi della storia dei cicli riproduttivi. In ogni caso ne parliamo fra pochissimo, subito dopo aver ascoltato un brano dei Porcupine Tree. Questa è Synesthesia.
2: Radio Rock, back in time.

Sinestesia e Porcupine Tree. E allora stiamo seguendo in quel della Nuova Zelanda il buffo Kakapo, questo grosso pappagallone incapace di volare, il più grande pesante pappagallo che c'è, non grande proprio come grandezza, ieri sono più grandi ma sono molto più leggeri, lui è pesante perché naturalmente non dovendo volare ha potuto sviluppare un peso corporeo maggiore. Ora è un animale che, a parte avere questa follia di ciclo riproduttivo che adesso vi racconto, guardato, ho visto in un video, sembra veramente il tipico prototipo di animale totalmente inutile. In realtà non può volare, è piuttosto goffo, ma compensa con una lunga serie di peculiarità, tanto che il Kakapo è stato studiato a lungo perché è un veramente molto molto particolare all'interno del mondo degli uccelli. Innanzitutto è un uccello forte, cioè per la media dei diciamo volatili, anche se in questo caso lui specificamente non vola, ha una forza muscolare impossibile, tanto che le lotte fra Kakapo di solito sono una sorta di lotta di wrestling in cui uno cerca di incastrare il collo dell'altro sotto il proprio mento, proprio fisicamente facendo una sorta di presa. E quindi in ogni caso, per un predatore il Kakapo è grosso, forte e reagisce molto più di un altro volatile. Secondo poi è terribilmente intelligente da quello che si vede. Tantissimi biologi che hanno studiato i Kakapo, visto che sono pochissimi, ci sono annate in cui esistevano 90 Kakapo in tutto il mondo, hanno iniziato a notare che sono terribilmente curiosi, soprattutto verso l'essere umano, e riescono a identificare bene il fatto di quando un essere umano è una minaccia oppure no, perché con i biologi si facevano vedere queste le informazioni che ci arrivano molto più che normalmente quando li iniziavano a conoscere, e ogni Kakapo ha mostrato grandissima intelligenza, capiva che certe cose erano strumenti, mostrava apprendimento giorno dopo giorno in un animale completamente selvatico che non ha subito nessun processo di domesticazione né un addestramento vero e proprio, che è invece quello che succede quando diciamo i corvi sono intelligenti e sanno fare le moltiplicazioni. Sì, ma i corvi li abbiamo addestrati, il Kakapo non l'ha proprio mai addestrato nessuno. Un uccello forte, intelligente, che sa muoversi molto bene nel proprio territorio e che però ha appunto diversi problemi a aumentare il suo rate riproduttivo. Brand new music right here. Brand new.

0: Where the God Girls at? I Queens of the Stone Age. Sì, nella nostra alta rotazione che potete sempre votare sul sito www.radiorock.it. Scegliete voi, signore e signori, quali dei brani restano una settimana in più nell'alta rotazione. Bene, fatevi ricordare che cosa avviene dal 1 all'11 ottobre, la biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 su 40 location, centinaia di artisti fra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Sul palco avete Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari de Verdena, Camon Tigre, Mika P. Heinzson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ormanno Giovanardi e tanti tanti altri. Il programma completo e i biglietti ovviamente per gli eventi sono su Biennale Marte Live, tutto attaccato, Biennale Marte Live. .it. Noi di Radio Rock siamo orgogliosi media partner di questo bellissimo, bellissimo festival. Mi iscrivete, miei cari, cari ascoltatori.
1: Ho deciso che voglio rincarnarmi in un cacapò.
0: Mi sembra giusto.
1: Quindi, Dio, che oggi compi 50 anni.
0: Anche questo mi sembra giusto.
1: Ti prego, fammi rincarnare in un cacapò. E a tal proposito il dottor Moroni passerà un brano di Daniele Silvestri su Capitano.
0: Ah, tu proprio così sei andato nota e richiesta musicale, ma effettivamente ci sto, perché oggi una divinità importante del pantheon di tutti noi romani e romanisti, che fra parentesi come dovrebbero essere i romani, compie una cifra tonda tonda, e quindi anche io e anche sono sicuro i cacapò della Nuova Zelanda, che per tantissimi anni sono stati estasiati dai passaggi filtranti del Capitano, si uniranno in questa piccola dedica. 50 anni fa oggi.

cose che capitano, capitano, capiterebbero anche ad un marziano. Ma questo è il prezzo da pagare quando si è puntato in alto e sempre più lontano. Le cose capitano.

salti, ma poi se capita, e spesso capita, ci ritroviamo appena più pesanti. E invece è proprio dopo la sconfitta che è bello avere questa schiena dritta, guardare in faccia il mondo anche piangendo, in fondo avere l'aria di

credo l'abbiate intuito, chi fa 50 anni oggi è l'unico capitano possibile per una persona come il sottoscritto Francesco Totti. Benissimo, a questo punto 12:51, mi dite anch'io voglio essere un cacapò, così almeno so sicuro che una volta ogni 5 anni se va in buca, mettiamola così, cerco di edulcorare un pochino il tuo messaggio, che ha un certo pessimismo di vita di fondo, ma che in realtà è quel pessimismo che io apprezzo parecchio. Benissimo, cosa fa quindi questo signor cacapò? Se ne sta lì in giro curioso, gira al sottobosco, se fa i cavoli suoi, è molto intelligente, fra di loro non si amano tantissimo, e se si incrociano si menano per lo più in linea di massima, non solo i maschi fra loro come avviene, tutti non si vogliono stare intorno a meno che non sia uno di quegli anni, in cui sostanzialmente un albero che si trova lì, l'albero di Rimu nello specifico, che è una sorta di conifera in realtà, nativa della Nuova Zelanda, proprio tipica di là, inizia a fare i suoi frutti. E quest'albero non fa i frutti tutti gli anni, è un fenomeno che si conosce, si chiama il fenomeno del musting, ovvero di alberi che fanno bacche a intervalli irregolari, non tutti gli anni con la primavera come la maggior parte delle piante, ma quando non solo c'è il periodo dell'anno giusto, ma ci sono anche tutte le condizioni ambientali perché quella riproduzione dell'albero vada a buon fine. È una sorta di, come dire, meccanismo di protezione. L'albero investe molto nel fare tanti tanti frutti, ma li fa solo nel momento in cui è sicuro che questi frutti verranno sfruttati, e il cacapò vede l'abbondanza di questi frutti come un segnale biologico del fatto che adesso di cibo ce n'è tanto. Se anche l'albero del Rimu fa i frutti, sarà una buona stagione. Possiamo dunque allevare i nostri piccoli. E da lì inizia una scena che viene definita Lek, che però a me ricorda essenzialmente il dottor Zoidberg. Vi spiego perché.

Shabbat! Ebbene, sostanzialmente l'abbondanza di frutti del Rimu, come già detto, non è solo ed è anche una fonte di cibo per il cacapò che mangia quei frutti, ma è in generale un indicatore biologico secondario, un indicatore ecologico secondario. Quando il Rimu fa i frutti, la stagione sarà in generale più abbondante e quindi sincronizzare il proprio ciclo riproduttivo con questo genere di indicatore ecologico ha un vantaggio molto chiaro. So già che tutte le volte che nasceranno i figli lo faranno i cuccioli, lo faranno in un ambiente molto ricco. E pensate, per un uccello che non sa più volare, ha preso altre capacità come abbiamo detto, ma non sa più volare, non può spostarsi più di troppo. Se c'è poco cibo, schiatta, non può migrare e di conseguenza è essenziale che i piccoli nascano quando la stagione è abbondantissima, con però ovviamente un chiaro difetto: se per caso il Rimu non fa frutti per 5 anni, nessun cacapò si accoppia per 5 anni.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
6: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
7: Rock. 3 minuti dopo le 13, è domenica 27 di settembre, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto come sempre ogni weekend fra le 12 e le 15 girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo in generale di animali che hanno riproduzioni difficiline, ad esempio quella dell'anguilla, l'abbiamo vista ieri, del panda, degli uccelli giardinieri, ma il principe delle riproduzioni complicate condizionali è senza dubbio il kakapo, che può riprodursi anche una volta ogni 5 anni sincronizzando il proprio ciclo biologico sul ciclo biologico di un albero, l'albero del rimu. Ora, albero tipico neozelandese naturalmente. Adesso, ma quando l'albero fa i frutti effettivamente, quindi è l'anno buono per darci dentro, come si svolge il corteggiamento e l'accoppiamento di questo buffo pappagallo gallone non volante simil dodo?
8: Radio Rock, back in time.

0: tutti se li mangiano, capiscono che l'anno è buono e tutti insieme, tutta la popolazione di cacapò di una zona decide che questo è l'anno dell'accoppiamento. Ora, il fenomeno biologicamente, il rito del corteggiamento è una forma ben specifica che si chiama lek. Che significa il corteggiamento in forma lek? Beh, se avete visto Futurama, in realtà già lo sapete. È una puntata che fra l'altro ritiro fuori spesso perché è una delle mie puntate preferite. È la puntata in cui il dottor Zoidberg sente a un certo punto l'istinto biologico verso la riproduzione che lo riporta sul suo pianeta natale, perché è uno di quegli anni in cui ci si riproduce. E cosa fanno, se avete visto Futurama, i vari crostacei della specie di Zoidberg per attirare le femmine? Beh, letteralmente si mettono in spiaggia e si espongono.
1: Perfetto, questo dovrebbe farmi notare.
0: È precisamente quello che avviene. Ci si mette lì e poi...
2: Scusa, ma non mi interessi.
0: Le femmine passano.
2: L'ho già sentito altre volte.
0: Il cacapò se ne resta lì, fa i suoi versi, si mette in un punto e inizia a mettersi in mostra. Io sono qui, io sono questo, faccio i miei versi, gonfio le piume e le femmine girano. Girano questa organizzazione territoriale andando da un maschio all'altro, valutando e decidendo chi sarà il fortunato. Brand new music right here.

were the Kings of Leon. Effettivamente, considerate che questo del mettersi lì in mostra, a iniziare a fare macello per farsi notare, è un'attività che i maschi di Kakapò fanno letteralmente in maniera competitiva, cioè scelgono un areale dove si mettono tutti. È un areale anche molto grande, perché i Kakapò hanno areali molto grandi, in cui si mettono tutti i maschi e letteralmente si fanno i più belli l'uno davanti all'altro. Nello specifico, oltretutto, il maschio emette dei... vengono chiamati boom, letteralmente, nella letteratura del Kakapò, perché sono dei richiami rimbombanti, fortissimi, a bassissima frequenza, sotto i 100 Hz, c'è tipo un tir, il motore di un tir molto molto basso, per capirci, gonfiando una sacca che hanno nel torace, mentre sta accucciato in una maniera per cui esce l'aria tutta insieme e fa questa sorta di boom, e sono delle sequenze precise, ci sono sequenze di circa 20 rimbombi e poi un altro suono particolare, metallico. Questi rimbombi che il maschio fa, questi suoni che fa, sono molto dispendiosi per lui, sono molto faticosi. Il maschio, quando è il momento di accoppiarsi, si trova il suo posticino e poi ci può restare per giorni e giorni continuando a fare questa esposizione forzata che diventa faticosissima, perché... per le femmine più sei vigoroso, più sei entusiasta, ma anche più a lungo sei lì e più volte ti vedo passando, più c'è la chance di sceglierti. Considerate che un maschio in pochi giorni in cui sta lì a mettersi in mostra per le femmine può arrivare a perdere la metà del peso corporeo, perché stare lì a fare il suo show diventa molto più importante anche del nutrirsi.

Che ve lo devo dire che questa è Back in Black degli AC/DC, ovviamente. No, 13 e 20 minuti in questo istante. Ora capite quando si dice che tira più una piuma di cacapò che un carro di buoi. Questi qua se ne stanno lì per giorni e giorni a urlare come dei matti, fino a perdere metà del proprio peso corporeo, ridursi uno straccio tutto, nell'eventualità, nell'idea di forse poter, ovviamente, trasmettere il proprio materiale genetico. E questa cosa è fondamentale. E che succede? Che ogni maschio si fa una sorta di piccolo territorio. Che vuol dire? Che vuol dire? Si fanno un pezzetto di territorio che fanno, iniziano a scavare, dove iniziano a fare delle piccole buche, delle piccole depressioni. È in queste depressioni che si infileranno, ok, i maschi, più di una nel loro piccolo areale, per fare i loro boom. Non è che sappiamo bene perché abbiano tutto sto rituale, ma fanno delle buchette, si mettono dentro la buchetta, stanno lì e iniziano il boom, de boom, de boom, de. I boom si ascoltano fino a un chilometro di distanza, almeno, in situazioni favorevoli i biologi li hanno registrati anche a 5, quindi un richiamo veramente forte che inizia a attrarre le femmine sentono tutti sti boom e dicono: in quella zona ci sono i maschi che si stanno esibendo, andiamo a vedere che cosa succede. Non appena una femmina penetra all'interno della corte di uno di questi maschi, il maschio, che ha capito che l'ha meno attirata, i suoi boom l'hanno portata nel suo giardino, inizia la vera e propria danza d'amore, che per quanto mi riguarda all'inizio sembra più che la stia convincendo che la stia tentando di ipnotizzare, perché le si mette davanti e inizia a dondolare davanti, da dondolarle avanti e indietro, che a me fa pensare al pendolo. Io ti piaccio, quando ti sveglierai sarai innamorata di me. Poi

The End of the World as we know it. Benissimo, 13:25. Dunque, si fa un bel cortile, fa una serie di buche, inizia a produrre i suoi boom. Le femmine vengono attratte, si avvicinano, se lo vedono e quel boom effettivamente gli sconfinfera, entrano nel suo giardinetto, nella sua corte, e lì inizia la danza. Prima parte, il maschio si avvicina, la femmina inizia a dondolarle davanti. È una prima prova, cioè tipo sei qua per caso oppure effettivamente ti interesso. Se la femmina resta a guardare, entra nella corte, tu fai il dondolio e resta a guardare, inizia il pezzo forte dell'esibizione, che fra l'altro c'è anche una sorta di tensione interna che a me piace tantissimo, cioè ci sento un rullo di tamburi. Ora vi spiego che succede. Succede che se la femmina resta là, il maschio si allontana dalla femmina dopo che ha dondolato, la guarda, poi le dà le spalle, stende le ali e inizia a camminare all'indietro verso di lei, tipo equilibrista, all'indietro senza guardarla. Cammina, cammina, cammina, cammina fino ad arrivarle vicino ed è lì che si gira. Se lei è rimasta, vuol dire che è andata bene e si procede. E se invece si gira e non c'è nessuno, beh, ha capito che la sua camminata all'indietro ha fallito. Ditemi voi se non è un rullo di tamburi. Avete fatto tutto sto mazzo, vi siete fatti in giardino, le buche, le depressioni, siete state ore e ore a fare boom, boom, boom, tutto il tempo per attirare una femmina. Quella arriva finalmente, avete perso metà del vostro peso corporeo, siete lì da giorni, arriva, dondolate davanti, poi dovete fare sta cosa e state di spalle, non potete vedere le sue reazioni, state lì che vi girate. Dio, ti prego, fammi che sta ancora qui, se no devo aspettare altri 5 anni.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi. Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
4: Music Day Roma, 50ª edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
5: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
13: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
0: State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere
1: on Radio Rock.
14: 13:33 minuti questa domenica 27 di settembre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e come ogni weekend vi porto fino alle 15 girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. In questa settimana abbiamo iniziato a parlare, e abbiamo parlato, beh, abbondantemente direi in realtà, di una marea di animali che hanno abitudini riproduttive molto molto peculiari, animali che è impossibile o molto difficile per esempio far riprodurre in cattività, e il cacapo è uno di questi. Pensate a cosa servirebbe per far riprodurre un cacapo in cattività. Servirebbe ricostruire un pezzo di giungla, ma non solo. Non basterebbero un maschio e una femmina, perché la femmina vuole scelta, quantomeno servirebbero una femmina e tanti maschi, e soprattutto servirebbe piantare gli alberi di rimu ed ogni anno che si vogliono far accoppiare indurre in un albero di cui non conosciamo perfettamente la biologia, i segnali biologici per fargli fare i frutti, perché quel cavolo di albero non li fa tutti gli anni, li fa quando gli pare a lui. Insomma, avete capito, è assolutamente impossibile. Ed è così che continueremo fino alle ore 15, sempre ascoltando un sacco di musica rock, ad esempio quella dei Nine Inch Nails.
1: Radio Rock, back in time.

0: The Hand That Feeds, ovviamente in 9 Inch Nails, qui alle 13:38. Oh, fra l'altro, ora di ricordarvi che Radio Rock non è solamente in FM e in DAB Plus, non è solamente sulla nostra applicazione per iOS e Android e su Twitch solamente, già ho dato 56 canali, ma è anche in televisione, siamo arrivati in tutta la stivale. Il nostro intento di evangelizzare l'intera penisola suon di rock anche in video effettivamente sta è arrivato a compimento, perché siamo sul canale 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six in tutta Italia. Basta sintonizzarvi sul canale, cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. In alternativa, se non avete una TV compatibile con questo canale, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e ovviamente per Smart TV, per avere un modo ulteriore per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, anche in TV e in tutta Italia. È chiaro che siamo tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Spinny Girls, fra la nostra novità in alta rotazione. Bene, ricordo a tutti voi che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta i Gen in concerto al Wishlist Club. Ce la posso fare, ragazzi, sto nome mi mette sempre totalmente in crisi. Il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa col suo primo album Unam sbarca nella capitale per un'imperdibile data nell'ambito del nuovo tour europeo. In apertura ci sono Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita sul solito Dice, ma ovviamente noi di Radio Rock vi regaliamo un ingresso. Basta mandare adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen, 2 anni alla fine, al 3899106 e 600. In caso di vittoria vi ricontattiamo direttamente noi. L'evento è domenica 18 ottobre, i Gen sono in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 126B a Roma, quartiere San Lorenzo. Il tutto è un evento Radio Rock. Fra parentesi, i Gen sono una figata, li abbiamo ascoltati diverse volte, ma anche le aperture Urtica e Dilemma sono veramente belli dal vivo, soprattutto Urtica non l'ho mai sentito dal vivo, ma Dilemma sì, sono una figata.

Yes, dilemma! Alle 13.45 continuiamo il nostro viaggio verso nel mondo degli animali che hanno condizioni riproduttive peculiari e iniziamo a incontrarne uno che in realtà è peculiare per una questione che per noi è veramente quasi ovvia, cioè in linea generale noi reputiamo l'intimità, l'accoppiamento, il sesso un qualcosa per l'appunto di intimo, di estremamente privato, che di media si fa in due, poi per carità ci sono eccezioni anche al genere umano, ma in linea di massima, se prendiamo 10.000 persone a caso nel mondo, di base fanno l'amore in privato con una persona o magari più di una per volta, ed è una cosa che si tende a non ostentare in pubblico, a non fare sempre in gruppo, anzi a fare di base con qualcosa di molto intimo, molto nostro. C'è invece chi funziona totalmente al contrario, cioè non è che gli può piacere farlo in gruppo, ma proprio che se non si è tanti non parte la scintilla.

effettivamente quella giusta colonna sonora per parlare della riproduzione dei fenicotteri, quei bellissimi uccellozzi rosa che si reggono lì su una zampa, che si possono anche vedere fra l'altro nelle riserve delle saline di Tarquinia vicino Roma a centinaia e centinaia. Quel bell'uccellotto che è così, no, affascinante, colorato, e ci colpisce alla sua peculiarità, ovvero che la riproduzione è legata all'essere in tanti. È impossibile, quasi impossibile, far riprodurre i fenicotteri in cattività, non perché di per sé ci sia un problema specifico di ambiente, ma semplicemente perché loro, se sono in due, stanno a disagio. È il contrario nostro, vogliono sentire che c'è il gruppo, vogliono sentire che stiamo tutti qua, che lo stiamo a fare tutti. Ma allora sì, ma allora è giusto, dagli del gruppo, insomma.

Gaia. Anche questa per me è legata a Matt Groening, perché io non riesco ormai a non immaginare sostanzialmente, so che era con In the Garden of Eden, la citazione dei Simpson esattamente, ma io non riesco a non immaginare la signora della chiesa comunque che suona Light My Fire invece di In the Garden of Eden e stira a fine dopo 6 minuti di organata. Vabbè, in ogni caso 13:56 minuti, questo dei fericotteri è veramente una cosa peculiare, cioè loro devono essere in tanti, poi non è che lo fanno di gruppo davvero come fanno gli esseri umani nei club dei scambisti, assolutamente ognuno c'ha la sua partner, ma l'accoppiamento non funziona uno a uno, cioè proprio non c'è modo, non funziona, non viene scatenato, gli fericotteri devono ritrovarsi, devono avere tutto un intero gruppo intorno, e anche questa non è una cosa sciocca, ma naturalmente è un segnale biologico, siamo tutti qui, siamo tanti, siamo protetti, siamo nel nostro ambiente, è il posto giusto e allora mi riproduco. Però oggettivamente riprodurre in cattività è molto molto difficile, perché per riprodurre un fenicottero sostanzialmente ne devi avere altri 98 che stanno a guardare, cioè per riprodurre due fenicotteri uno da solo non si può riprodurre, ma insomma.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
9: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
12: Che cos'è uno zoo?
13: Io lo so.
14: This is Animal House on Radio Rock.
15: 5 minuti dopo le 14 e domenica 27 settembre siete collegati con Animal House, la fiera delle fiere, che sono Jacopo Morroni. Vi porto un'altra oretta fino alle ore 15, giro pagando fra un sacco di musica rock e curiosità bestiali. Vi ricordo il 3899106600 è il numero a cui scriverci via WhatsApp e Telegram. Un abbraccio e un buongiorno, un saluto che restituisco a tutti coloro che me l'hanno fatto via messaggio negli ultimi minuti. Vi leggo tutti quanti, anche se poi non vi rispondo singolarmente, vi leggo sempre e comunque. Beh, parliamo di animali che hanno riproduzioni peculiari. Nello specifico siamo arrivati al fenicottero. Il fenicottero ha bisogno della massa critica, e come massa critica intendo proprio massa critica di popolazione. Continuiamo a parlarne dopo un po' di musica, però. Questo è Prince, Sign of the Times.
13: Radio Rock, back in time.

0: Sign of the Time, ovviamente Prince, signore e signori, alle 14:11 minuti in questa domenica 27 di settembre. Bestie e bestiacce con strambe abitudini riproduttive. Come già detto, i fenicotteri devono essere in tanti. La loro peculiarità rispetto a tanti altri animali che abbiamo visto non è nel rituale, non è nel sincronizzarci con i frutti dell'albero della conifera della Nuova Zelanda, non è fare un viaggio transatlantico, ma scatta qualcosa quando si forma il gruppo. E il gruppo serve sia come segnale biologico per dire va tutto bene, siamo qua, ci siamo visti, siamo tutti fenicotteri, è il punto, il momento giusto dell'anno, quindi una sorta di conferma, ma anche per i veri e propri riti di corteggiamento, perché a differenza di quello che avviene in tanti altri animali, il corteggiamento non è uno a uno, anche quello è di gruppo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey. La musica.

back e Social Distortion alle 14:15 minuti primi. Benissimo, a questo punto il fericottero ha bisogno del gruppo, perché per esempio avete presente tutto quello che vi ho detto prima del cacapò, che quando è l'anno della riproduzione si mette là a fare una serie di rituali, di richiami, di movimenti stereotipati per attirare le femmine. Lo fanno anche i fenicotteri, solo che non lo fanno in competizione, lo fanno quasi in alleanza. Tutte le esibizioni, ad esempio, dei maschi verso le femmine, che sono per lo più parate nel caso dei fenicotteri, quindi ti passo davanti in parata e mi faccio bello, gonfio le piume, muovo le ali, muovo il collo, insomma una serie di segnali interni al mondo dei fenicotteri, sono fatte di gruppo. Quindi fisicamente le femmine vedono a un certo punto un gruppo di maschi che inizia a sfilare. Però la scelta è uno a uno, perché i fenicotteri sono monogami stagionali, ovvero per una stagione degli accoppiamenti staranno solo in due. La scelta sarà univoca, faranno un solo piccolo e il singolo uovo verrà covato da tutti e due i genitori, il piccolo verrà accudito da tutti e due i genitori, che tuttavia si separano alla fine della stagione riproduttiva e non hanno necessariamente un interesse a rincontrarsi l'anno dopo. È tipo: facciamo quest'anno insieme perché in quest'anno ci siamo scelti e ci sembriamo ognuno la scelta migliore per l'altro. Effettivamente questo introduce un qualcosa di particolare. Quasi sempre quando c'è un sesso che fa la parata, si mette in mostra un altro che sceglie, è una divisione che succede molte volte soprattutto fra i volatili, spesso è il maschio che si espone, la femmina che sceglie, ma non è solo così, non è una regola universale, è solo statisticamente più frequente, non sappiamo per quale ragione, ma in ogni caso quando c'è questo tipo di situazione qua, di media i maschi sono in competizione. Qui vediamo una cosa particolare, invece le parate le fanno insieme, sono in competizione in qualche modo, ma sanno che l'unione fa la forza. E poi ci sono casi ancora più particolari in cui letteralmente si fa squadra tutti per uno.

Wake up, Rage Against the Machine. Ebbene, tutti per uno, ma non uno per tutti, solo tutti per uno in questo modello riproduttivo che vi racconto. Ci sono alcuni uccellini, nello specifico fanno parte del gruppo degli uccelli del paradiso, ma sono dei piccoli, diciamo, sottogruppi, ora senza entrare nella tassonomia. Sono uccelli del paradiso piccoli, uccelli ballerini, fra virgolette, nella nomenclatura comune, ovviamente non ufficiale, ovvero uccelli che si esibiscono in una sorta di danza per conquistare l'altro sesso. In questo caso, per lo più i maschi si esibiscono verso le femmine. Ora, i maschi di questi, di alcune specie di questi uccelli del paradiso, non vivono da soli come la maggior parte di essi, ma formano dei piccoli gruppi sociali, di solito di 3 o 4 individui. Questi gruppi sociali sono fatti su una sorta di riconoscimento reciproco. In che senso? Nel senso che sono sempre fatti da un individuo che viene reputato da tutti il leader, chiaramente, no? Quello evidentemente che ha più, se fossimo esseri umani, se lo dovessimo rapportare agli esseri umani, sarebbe sostanzialmente quello che ha più personalità, che ha più che è più social, è socialmente più abile, quello che convince le persone, quello che entusiasma le persone in un gruppo sociale. Anche nei nostri gruppi sociali di amici spesso ci poniamo in delle piccole, in dei piccoli ruoli, no? C'è chi è un po' più allato, un po' più riservato, c'è chi è l'amico che invece rompe il ghiaccio con gli altri, c'è l'amico sicuro a cui si va per una certa ragione. Insomma, ci riconosciamo anche noi dei ruoli e delle capacità. Loro lo fanno in maniera un po' più assoluta. Quindi, che succede? Un leader e 2 o 3 che non sono sottoposti, perché propriamente non c'è una sorta di coercizione, sono tipo la sua corte, se vogliamo. E allora, che cosa faranno gli uccellini che non si reputano leader? Attenzione, quelli che scelgono un altro come il loro leader, che cosa fanno? Lo supporteranno il leader nell'accoppiamento, perché il senso è: se io non sono forte, brillante, interessante abbastanza, meglio un altro che nessuno. E allora che faccio? Divento un sottoposto, aiuto il leader, e fisicamente dopo la pausa vi racconto come aiutano il leader, acquisisco esperienza e chissà che nel prossimo gruppo sociale il leader non sia io.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo con T-Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
8: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
9: Rock. 14:31, quasi 32 minuti, questa domenica 27 di settembre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Oggi abbiamo parlato, come ieri, di animali che hanno peculiari riti riproduttivi, per i quali non basta un maschio e una femmina, ci vuole qualcosina in più. Per l'anguilla ci voleva un viaggio, per il panda ci vuole un individuo specifico, per gli uccelli del paradiso ci vuole un rituale, per il cacapò la fioritura, o meglio i frutti di un albero che però fa i frutti una volta ogni 3, 4 o 5 anni. Il fericottero ha bisogno invece di avere un intero gruppo ed altri uccelli hanno bisogno solo di un team. Hanno bisogno non solo di essere in forza in età riproduttiva, ma di avere una piccola squadra che li assista in tutto il processo. Perché sì, per questi uccellini riprodursi è fondamentalmente un intero processo da seguire in più di una testa. Ci ascoltiamo qualcosa dei Deftones e poi vi racconto qualche ultimo dettaglio. Questo è Be Quiet and Drive. Radio.

0: Quiet and Drive Far Away, i Deftones, Quincy Radio Rock, 14:37. Ebbene, a volte serve letteralmente una squadra intorno ad un leader. Questi uccellini del paradiso, questi uccellini ballerini, anche questi si ritrovano nel documentario Ballando con gli uccelli, se non vado errato, che dovreste trovare sulla Disney Plus, ma potrei sbagliare, lo trovate facile, cercate su Google, in ogni caso vi appare. Un documentario bellissimo da recuperare al 100%, una di quelle cose per cui se pagate per affittarlo vi fate un regalo, comunque ve lo assicuro, veramente una bellezza unica. Ma in ogni caso si vedono alcuni di questi uccellini, e proprio quello che vi raccontavo è: questi uccellini formano degli strani gruppi sociali in cui due o tre individui che non si reputano ancora leader, non si reputano ancora maturi e di avere vere chance riproduttive, si associano a uno che invece vedono come uno su cui puntare. E quando si associano intendo che diventano veramente i suoi assistenti ballerini, nello specifico il suo corpo di ballo. Quello che succede è che quando il leader andrà da una femmina, porterà presso la sua corte i suoi ballerini, e la danza che inizierà a fare per convincere la femmina non solo è molto divertente da osservare, non me la posso descrivere a parole, naturalmente è difficilissima, ma dovrà essere continuamente supportata dai suoi ballerini. La performance che conta non è solo quella del leader, del leader e della sua squadra. Tutti devono ballare bene e coordinati, tanto che questi uccellini nel periodo degli amori, quando non c'è una femmina e si associano, passano tutto il loro tempo letteralmente a fare le prove.
1: Brand new music right here. Brand new.

Wings on Fire, Interpol fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito radiorock.it. Scegliete voi con il vostro voto quali delle novità in alta rotazione resteranno più a lungo, appunto, nella suddetta alta rotazione. Vi ricordo nel frattempo che se per caso ve lo siete perso al cinema o lo vorreste rivedere, il documentario Aldair Cuore Giallo Rosso, che parla ovviamente del difensore brasiliano Aldair, è da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. È un bellissimo documentario che ho avuto la fortuna di vedere alla prima, visto che noi di Radio Rock abbiamo partecipato come emittente nella lavorazione di questa bellissima opera. È un documentario diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo non solo con la squadra e i tifosi della Roma naturalmente, ma anche con la città eterna. E sarà un bel viaggio, perché poi dalla città eterna ci porterà fino a Rio de Janeiro per scoprire calcio, appartenenza, memoria, i veri luoghi in cui un'intera generazione di campioni brasiliani sono letteralmente cresciuti. Il tutto con la voce narrante di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Dotti, Carlo Verdone, Zico, giusto per dirne tre perché ce ne sono molti altri, e le musiche di Piotta. Insomma, direi che vi ho fatto e presentato un gran bel pacchetto.

Children of the Dam, Iron Maiden, ladies and gentlemen. Bene, benissimo, insomma, sostanzialmente se i uccellini fanno letteralmente le prove, e il fatto che facciano le prove in gruppo, i maschi senza la femmina, il leader e i suoi ballerini, secondo me è importante, non solo perché è un fatto così che comunque fa specie, no? È peculiare, indubbiamente, ma anche per un'altra questione, che è una questione su cui io poi ritorno spasmodicamente, quindi a un certo punto forse ho anche rotto i cojones e tutto ciò, ma ed è questa cosa qua. Ci vuole una pianificazione accurata del futuro. Cioè, noi spesso andiamo, quando non comprendiamo come gli animali facciano cose enormemente complesse, andiamo un pochino sul gioco automatico. Vabbè, ma è l'istinto. Cioè, un qualcosa che è un istinto, che è selezionato evolutivamente, biologicamente, che porta a fare questa roba qua. Io lo capisco, l'istinto a nutrirsi, a scappare quando sei un ratto e arriva qualcosa che sta volando sopra di te. A prescindere pure se è un piccione, l'istinto è di nascondersi. Ma trovo difficoltà, e questo, se ovviamente avete qualcosa da aggiungere, c'è il 3899106600, trovo difficoltà a pensare che una cosa così complessa come scegliamo un gruppo sociale, riconosciamo un leader e ci mettiamo automaticamente in una posizione di sottoposti da soli noi stessi, e poi facciamo delle prove di ballo per conquistare una femmina per il leader, sia solo istinto. Che non ci sia in questi uccellini una contestualizzazione totale di quello che stanno facendo. Sanno che sono in un gruppo sociale, che devono ballare per far accoppiare il leader e acquisire esperienze e diventare leader, e quindi guardando al futuro fanno le prove. A me sembra molto più logica questa spiegazione, che però in qualche modo tanti, anche etologi, non vogliono abbracciare, pensando e temendo, forse giustamente, di fare un'operazione un po' troppo umana, ok? Di umanizzare troppo gli animali. Ma francamente, a me, fra le due ipotesi, tutto istinto, un meccanismo così complesso, o forse ragionano molto similmente a noi, beh, la seconda mi sembra più ragionevole, eh?

0: Io nella vita non ho capito un cazzo, che è il titolo del brano di Caparezza, ma anche quello che mi ripeto allo specchio ogni singolo giorno della mia esistenza. Bene, sono le 14.55 e di conseguenza noi siamo in chiusura. Miei cari carissimi ascoltatori, con gli uccellini ballatori del paradiso che eseguono i balli di gruppo, un po' tipo i video di Justin Timberlake, un protagonista e gli altri che ballano intorno, direi che abbiamo attraversato tanti ventagli molto molto diversi e secondo me molto interessanti. Abbiamo visto animali in cui per riprodursi serve un intero viaggio, una trasformazione biologica, l'anguilla, in cui la scelta del singolo partner è fondamentale, o scatta la scintilla o niente in nessun caso, il panda, passato invece per essere un povero idiota. Abbiamo visto casi in cui serve un rituale, per esempio gli uccelli giardinieri devono costruire il loro giardino prima di accoppiarsi, se non hanno un giardino pronto e non si esibiscono non ci riescono. Poi oggi abbiamo visto un animale che lega addirittura i suoi cicli riproduttivi a cicli naturali imprevedibili, come cicli di un albero specifico. Quando l'albero neozelandese del Rimu fa i frutti, allora il kakapo decide che è l'anno dell'accoppiamento. Ma questo albero i frutti non li fa tutti gli anni. E infine siamo arrivati a vedere chi ha bisogno del gruppo, i fenicotteri. Dobbiamo essere tanti per poterci accoppiare in due, non sembra giusto. E infine abbiamo visto il team degli uccelli ballerini. Insomma, tantissime specie che hanno necessità di qualcosa in più rispetto alla compresenza dei due sessi per riprodursi. E secondo me è stato un viaggio interessante, perché ci ha portato tante piccole motivazioni. Perché serve sincronizzarsi coi frutti dell'albero del Rimu? Perché è un segnale biologico che la stagione sarà ricca e i piccoli saranno sfamati. Perché i fenicotteri aspettano di essere in tanti? Perché in tanti ci si protegge, si è sicuri di stare nel luogo giusto e nel momento giusto dell'anno. Insomma, spesso e volentieri dietro tutto questo c'è una ragione evolutiva biologica precisa, che però per noi può essere anche in certi casi secondaria, e possiamo solamente divertirci a vedere il kakapo che guarda l'albero e dice: ma quest'anno ha fatto i frutti, ma sai che quest'anno si trova. In ogni caso, 14.57, io lascio cuffie e microfono ai ragazzi dei racconti della Scolopendra. Vi ringrazio per essere stati con me anche in questo weekend. Vi ricordo se per caso non siete sazi della mia voce, potete trovare i podcast Radio Rock Originals di Wake Up Pills e di On The Rocks, che scrivo e conduco. On The Rocks è scritto anche dall'amico e collega Daniele Innocenti, sia sul nostro sito nella sezione podcast che su tutte le piattaforme streaming. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre fra le 12 e le 15. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House
1: on Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Ora su Radio Rock
10: Scolopendra.
0: Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra.
11: On

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: Love.
1: Ah, che bello.
0: E vogliamo iniziare questa bella puntata dei racconti della scolopendra, il rassicurante sorriso di Sergei Lavrov.
1: E proprio così vogliamo cercare in qualche modo

0: capire il titolo di quella splendida canzone che stavamo ascoltando. La canzone, perché io, dovete sapere, io e il Dodone eravamo in un bar pochi minuti fa a prendere un caffettino prediretta, e c'era questa canzone che ci ha stupito tantissimo. Si chiama Dodone Gelosa.
1: Ah, vedi.
0: Composta dal maestro Shiva, il maestro Sfera e Basta e Ghe Pequeño.
1: Non c'è nessun samurai.
0: No, neanche
1: un samurai.
0: Sono rimasto male. Comunque, ragazzi, andatela a sentire, perché insomma è veramente un colpo, ma un colpo potente al cuore.
1: A un certo punto la canzone dice: comprami, comprami qualsiasi cosa, giusto?
0: È giusto.
1: E allora da qui partiamo. 3899 106 e 600, che si chiede, caro Cillone?
0: L'ultimo acquisto che avete fatto, rivelatelo, qualsiasi cosa sia. L'ultima cosa che avete comprato, dico solo via.

0: questa era Mi Ami Dodone qui su Radio Rock. Mi Ami Dodone, si chiama così. E qui su Radio Rock, 15-13 minuti. Dodone del mio cuore, pedalino di uomo ragno, scafandro da palombaro, poster del ministro Jing Xuanqiang nel governo cinese.
1: Beh, io ce l'ho.
0: Ah, cioè, vedi per esempio tu ce l'hai.
1: Molto simile a Picchetto Fratin. Non so se mi hanno truffato, caro.
0: E poi potrebbe essere una versione diversa. Sicuro di stare sempre attento.
1: Comunque, l'ultima cosa che avete comprato, esatto, questo ci dovete dire al 3899-106-600. Avete capito? Qualunque cosa sia. Ci scrive su WhatsApp GD. Scrive un gin tonic alle 15:11 minuti. Molto bene.
0: Il gin tonic delle 10:15 del mattino, Dodone.
1: Proprio così, caro Cellone.

0: da votare sul sito radiorock.it. In passato hanno cazzeggiato e basta, adesso insomma, hanno cambiato atteggiamento.
1: Sono contento, sono contento. A me piacciono le persone serie. Ti ho mai detto che se faccio una cosa la faccio bene? Non so se te l'ho detto.
0: Ah, veramente, Matteo? Questo mi colpisce molto.
1: Te l'ho mai detto che so buono e caro, ma se mi partono i 5
0: veramente
1: i 5 minuti
0: diventi uno zodiac qua di Portonaccio.
1: Esatto. Per esempio mi partono i 5 minuti se non riesco ad essere in linea con le varie stagioni della moda. Adesso arriva autunno, Dodone, e non mi sembra che noi siamo, cioè non mi sembra,
0: non ci
1: siamo preparati,
0: non ci siamo adeguati.
1: No, che non so che cosa c'è, che ci dobbiamo, qualcuno lo sa?
0: Ci sono poche cose più fastidiose del mondo della moda. Stiamo assistendo ad alcune sfilate in televisione fastidiosissime
1: da vedere. Poi non so se, insomma, ormai penso che l'abbiamo capito quasi tutti, è uno dei più grandi motori di inquinamento che esista in tutto il mondo. La maggior parte di queste cose, visto che cambia stagione ogni quarto d'ora e le stagioni cambiano, moltissime cose invendute, dovete un po' dove finiscono: nelle fiamme
0: e anche
1: nelle
0: di fiamme. Sfruttamento, direi, visto che alcune borse magari costano migliaia di euro, vengono realizzate per pochi spiccioli, caro Cillone.
1: Ma no,
0: i lavoratori pagati pochissimo.
1: Ma non toccate il settore della moda.
0: No, importantissimo.
1: Difesa del settore della moda.
0: 3899 106 e 600. L'ultima cosa che avete acquistato oggi, ditelo alla scolopendraccia.
1: E dove ce ne andiamo, Dodone? Dimmi tu.
0: Sentiamo la vostra via voce.
2: Ciao scolopendri, scolopendrosi.
1: Ciao,
2: l'ultima cosa che ho comprato è pomodori e passata, sì, per farmi un bel sugo, e mi è venuto da paura.
1: È vera questa cosa?
0: Andremo a verificare.
1: Ah, ok.
0: Le nostre guardie svizzere si stanno mettendo in moto e a falcate stanno raggiungendo il nostro amico Valerio.
1: Noi abbiamo delle guardie svizzere che fungono proprio da assaggiatrici di sugo, certo. Quindi attento, Valerio, attento.
0: Cascato male. E poi abbiamo Luca, caro Cillone, che ci invia immagine.
1: È un'immagine, devo dire, incredibile.
0: Da decifrare.
1: Impossibile da descrivere. L'unica cosa che si può dire è c'è una birra al contrario, posizionata al contrario, grande come un'intera finestra. Ora non so se questa immagine arrivi direttamente dalla casa di Luca, del nostro meraviglioso amico Luca, oppure no, ma insomma è un'immagine affascinante.
0: Grande sincerità per raccontare alla scolopendra qual è l'ultima cosa che avete acquistato, qualunque cosa sia. 3899 106 e 600.

0: Opet, e questa era Sorceress. Dodino qui su Radio Rock, dove c'è l'ascolo di Radio Rock, e dove c'è la scolopendra, no, perché ci ascoltano dal Paraguay, fra l'altro. Giusto, ho scritto Orge, Dodino, fra poco abbiamo il messaggio per lui. E 15-29 minuti, cosa stiamo chiedendo?
1: Vi stiamo chiedendo qual è l'ultima cosa che avete acquistato, che ne so, un pacchetto di sigarette, certo, un'orca assassina, qualunque cosa sia, ditelo alla scolopendra. Ci scrive Mauro: due Red Bull per farmi Cremona Torino andate e ritorno.
0: Quanto ci vuole? Andate e ritorno.
1: Andate e ritorno.
0: Quant'è? Dai, io non so niente.
1: Sette?
0: Sì. Sette andate e ritorno o sette? Sì, sette andate e ritorno. 14 ore andate e ritorno Cremona Torino, forse un po'.
1: Non ne ho idea.
0: Un po' tantino. Dici però, Mauro, raccontaci le emozioni vissute.
1: E poi viva voce, sentiamo.
0: La voce.
2: Buon pomeriggio, scolopendri.
1: No, Francesca.
2: Io sto andando al lavoro.
0: Ah,
2: al solito, ovviamente.
0: Sempre al lavoro, brava.
2: Allora, l'ultima cosa che ho comprato oggi sono state un paio di scarpe da basket, perché dopo 13 anni ho ripreso a giocare a basket.
1: Questo è molto bello.
2: Dai,
0: Francesca, dici dove giochi che veniamo a tifare con insulti terrificanti e biechi nei confronti della squadra avversaria. L'ultima cosa che avete acquistato, rivelatelo senza paura, senza l'indugio, alla scolopendra 3899 106 e 600. Intanto Emil and the Sniffers su Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
9: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
10: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
11: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
16: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
17: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Su Radio Rock, i racconti della Scolopendra. On Radio
21: Rock. Entriamo nella seconda mezz'ora di Scolopendra di questo

0: I Siri Queen, questa era Don't Stop Me Now su Radio Rock, 15:40 minuti, non mi fermare, caro Cillone.
1: No, non ci provo, ma non riesco.
0: Neanche con quei buoi.
1: Esatto, è qui inutili questi buoi. Inutili.
0: Presi inutilmente, guarda.
1: Ah, che palle.
0: E vai, comunque, 3899-106-600, che si chiede?
1: La città di Terni, un profumo non già rubato da Fassino? L'ultimo acquisto che avete fatto, 3899-106-600.
0: Poi è finita quella storia di Fassino, Matteo.
1: Che
0: l'hanno...
1: sogno.
0: Hanno buttato la chiave oppure è libero?
1: Sai che non lo so, credo sia a piede di Fassino libero, credo. Ed è un sogno perché così può regalarci altre storie così belle.
0: Allora, buon pomeriggio. L'ultima cosa acquistata con immenso piacere: l'album di figurine per il quarantennale di Dylan Dog. Buon proseguo. Stefano,
1: Stefano. Quando ero piccolo ogni tanto leggevo Dylan Dog. Credi che sarà notizia in prima pagina domani?
0: Credo
1: questa?
0: Sì, credo. Okay, meno male. E poi due Red Bull, ci diceva il signore Mauro, per affrontare Cremona Torino andata e ritorno. Sentiamo quanto ci si mette, diciamo.
2: Ciao ragazzi, dal circuito di Cremona, dove ero, fino a Torino sono 2 ore.
1: Vabbè, che
2: venti, 2 ore e 30. Ma due Red Bull comunque non mi bastano.
0: Non possono bastare.
1: Vabbè, effettivamente in tutto sono 5 ore, quindi più o meno. Comunque meno tempo di quello che ci si mette a attraversare Roma alle 18.
0: Assolutamente 18. Sì. L'ultima cosa che avete acquistato, 3899 106 e

0: Down, Greta Van Fleet, Dodino. Il mio pezzo preferito è quando fa...
1: Come fanno? Ma come cazzo fanno?
0: Lo sai che, vabbè, sono, per quello loro sono musicisti.
1: Si
0: allora, questa notizia purtroppo è del 2024, quindi è passato un po' di tempo. Procedimento penale contro Piero Fassino è stato archiviato. Il giudice per le indagini preliminari di città che ha accolto la richiesta dell'avvocato di Fassino, che ha risarcito il negozio con 500 euro.
1: Però 500 euro?
0: Però non mi ricordo, non mi ricordavo, c'era una spiegazione, assolutamente che non lasciava più spazio a nessun dubbio.
1: Vedi.
0: Fassino aveva spiegato di essersi distratto rispondendo al telefono e di aver appoggiato il prodotto in tasca.
1: Ma certo, Matteo.
0: Quindi appoggia,
1: è finito da solo in tasca quel profumo lì.
0: Quindi, scusami, le ultime due cose che si ricordano di Fassino, forse le uniche, sono il furto del profumo e poi si cambia di grillo. Vediamo quante voti prende. Vediamo. Che prese qua il 100.000% alle politiche. Sono le ultime due cose che si ricordano, mi sa.
1: Storia tristissima questa del profumo, eh. Veramente una roba devastante.
0: Appoggiato in tasca, però, Adone. Scommetto che non te lo ricordavi.
1: No.
0: Ne vedi, per quello lo accusavi.
1: È evidente, insomma, che sia andata così. L'ultima cosa che avete acquistato,
0: sì,
1: diversamente da Fassino, raccontatelo alla Scolopendra. Sentiamo la vostra via voce.
2: Non acquisto più un cazzo. Voglio mandare l'economia in deflazione, Dio mondo.
0: Come?
1: Buono.
0: Ah, buono, per vedere. Quindi è un complimento.
1: Effettivamente è buono.
0: È un complimento, ragazzi. Lo vediamo tutti che è buono.
1: E poi sentiamo ancora.
3: Ma sai, a Scolopendra, io sono a un mercatino.
0: Mamma mia, come mi piace Fabio.
3: Organizzato da bambini.
0: Mi piace Fabio. Al
3: quale partecipo pure io con i miei figli, ovviamente. Ma qui è solo che invece che vendere.
0: Fabio Bambino. Se
3: adesso ho solo comprato. L'ultima cosa. Un libro su un T-Rex.
0: Beh, ottimo.
3: Dove mio figlio ha appena visto, mi ha detto: papà, compra uno per favore, ti prego. Io se vedo una budella, voglio vedere il budello del T-Rex.
0: Ti prego.
3: 4 euro.
0: Beh, insomma, non pochissimo. Vabbè, il libro scritto da T-Rex, d'altra parte, pure io lo voglio vedere. Si vedono le budella del T-Rex.
1: Matteo,
0: è bellissimo.
1: Sono cose che non abbiamo visto, insomma, ancora. Quindi dovremmo
0: andiamo a vedere.
1: Fare qualcosa per vedere. 3899 106 e 600, qual è l'ultima cosa che avete acquistato? Ditelo alla Scolopendra.

0: Il signore Joe Strummer, questa era Tony Adams su Radio Rock, 15:58 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone, ci state raccontando al 3899-106-600, qual è l'ultimo acquisto, che avete fatto?
0: E ci scrive Michela, manda foto, ho comprato questo coso, che non me ne faccio niente, lo volete voi?
1: Ma certo.
0: Non è quegli step, come si chiamano? Attrezzi ginnici.
1: Sì,
0: solo per i piedi, però. Solo per i piedi.
1: Sì, però sono quelle cose, diceva, metto i piedi, farai i piedi. Invece dicono, no, questo per esercitare il gluteo, il quadricipite, il gran dorsale, muscolo piriforme dalla tempia mascellosa, gran bicipite, talassale di Cooperlo.
0: Fa tutto lui, caro Cillone. Poi ci scrive anche Cine Marco su Telegram.
1: Red Dead Redemption 2. Oh, su PC tramite Instant Gaming. 16 euro. Beh. Cioè, ma cosa fa? Per la seconda volta. L'ho costruito la seconda volta. Cioè, qui c'è una storia. Perché già l'avevo comprato nel 2020. Ma poi degli hacker ucraini con degli account cinesi. Scoperto tutto e per tutto. Perché i cinesi mi avevano rubato l'account Rockstar Games. Che non sono più riuscito a recuperare. Ma visto che morivo dalla voglia di rigiocarlo, ed erano settimane che provavo a recuperare tutto, scrivendo mail su mail al servizio di assistenza, stamattina mi sono arreso e l'ho ricomprato. Red Dead Redemption 2. Capolavoro.
0: Bello. Fatto
1: bellissimo,
0: bene.
1: Bellissimo.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: Laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Stai ascoltando?
15: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra. On Radio
16: Rock. 16 e 4 minuti. Qual è l'ultima cosa che avete acquistato?

0: Bruce Sonicis, questa è I Was Made for Loving You, Dodone, hai capito?
1: Grazie, hai capito? Andiamo, l'hai detto dopo tempo però.
0: Ho detto la mia mamma, perché la mia mamma mi ha informato adesso. You was made for loving Edodino.
1: Ah, ok, ok. Detto così. Allora non ti fare del male con quel caffettaccio.
0: Lo so, hai ragione.
1: Devi amare.
0: Adesso
1: devo, caro Scillone,
0: devo cambiare.
1: 3899 106 e 600, l'ultima cosa che avete acquistato. Noi abbiamo acquistato l'amore, caro Scillone, di un mostro.
0: È vero.
1: Fabrizio Guerrieri.
2: Per errore. Tutti a essere Cappone, no. Start of episode.
0: No, dai.
2: Comincia la trasmissione. Ancora il cavo jack bianco, ma senza la pianola. Eurecappone.
0: Ma
2: vi ricordate la pianola?
0: No.
2: Voi, gli ascoltatori.
0: Ah, sì, cavolo,
2: quando suonava la pianola, quando c'avevano voglia di lavorare.
0: Che sogno.
2: Una volta. Tu che sogno. Cappone è offerto da Il Settore della Moda. Non toccatelo, Matteo Cillario, no.
0: a difesa
2: del settore della moda.
0: Il mio corpo ci metto.
2: L'ultima volta. L'ultima cosa che avete comprato, Matteo Cillario, per fare il figo, dice acquistato. Un gin tonic.
0: Prendi l'avvocato lì.
2: Pomodori è passata per farmi un bel sugo e mi è venuto da paura.

0: Torino, andata e ritorno. Un paio di scarpe da basket perché dopo 13 anni ho ripreso a giocare, dai! L'album di figurine per il quarantennale di Dylan Dog. Dylan, al circuito di Cremona, 2 ore e 20 e 30, ma due Red Bull non mi bastano. Fassino, il profumo, la tasca, i 500 euro.
1: 500 sbleuri.
0: Ma questo più un cazzo, voglio mandare l'economia in deflazione, Dio bono. 500
1: sbleuri.
0: Io sono un mercatino dell'usato di bambini con i miei figli, solo che invece che vendere ho solo comprato un libro col T-Rex. Ti prego, papà, gli se vedono le budella. 4 euro. Questo coso che non me ne faccio niente, lo volete voi?
1: Preso.
0: Sì, ma quanto però?
1: Preso.
0: Red Dead Redemption 2 su PC.
1: Sì.
0: 16 euro per la seconda volta. Già nel 2020, ma poi degli hacker mi avevano rubato l'account, ma ci volevo giocare ancora e stamattina mi sono arreso.
2: Tu girls c'è un recapito.
1: Quando vai a casa sua vengono proiettati questi video costantemente 24 ore su 24, quelli delle orche assassine che si palleggiano le foche.
3: Mamma mia, è terribile, ma poi ancora queste critiche al governo Badoglio.
1: Ma basta,
3: ragazzi, è finita.

0: Natale, signori Weezer, Say Yes, lo tieniamo da votare sul sito radiorock.it. 16 e 16 minuti in questa domenica 27 di settembre c'è la scolopendra che vi chiede di rivelarle che cosa, virgola Dodone.
1: Qual è l'ultima cosa che avete acquistato, qualunque cosa sia? Ci scrive Diego su WhatsApp: il nostro ultimo acquisto è stato questo.
0: Cos'è?
1: Però a breve sarà il gelato. Attenzione,
0: cos'è?
1: La misteriosa spina spazio zero. Spazio zero.
0: Ma che vuol dire?
1: Che non occupa spazio.
0: Zero?
1: Ti fa risparmiare un sacco di spazio e ti fa essere felice nonostante tutte le cose brutte che succedono.
0: Spero voglio vedere proprio zero. Allora, cioè, quando prendo il mio fidato metro, voglio che il risultato dell'ampiezza di questa spina sia zero.
1: Lo so, sarebbe giusto, Matteo, spaccare tutto qualora non risultasse zero lo spazio occupato dalla spina spazio zero.
0: Interessante questo messaggio di questo nostro amico. Ciao Scolopendracci, il nostro ultimo acquisto: due confezioni di vacca italiana. Che vuol dire delle confezioni di vacca italiana? Scusate.
1: Non chiedere, Cillone, no? Era vacca italiana.
0: E una bottiglia di vino rosso. Poi continuo a dire: l'ideale dopo una passeggiata a cavallo.
1: Bellissimo.
0: È meraviglioso.
1: E non viene condotta a cavallo questa trasmissione, Matteo? Perché non hanno voluto così.
0: Lo sono sempre chiesto. Probabilmente pigrizia.
1: Posso dire, è uno spreco comunque.
0: Sì,
1: uno spreco.
0: Lo spazio c'è, ragazzi.
1: C'era tutto lo spazio. Questa canzone non inizia mai.
0: Non vuole.
1: Oh, un po' prima. 10 years after su Radio Rock.

0: 10 years after, Dodino, questa si chiama One of These Days, che non è quella dei Pink Floyd che fa One of These Days, I've been to
1: spirit, motherfucker. Effettivamente fa così, e insomma,
0: l'ho solo cantata, no. Fa da sempre, poi non la metti, lo fa sempre.
1: Insomma, non è che, è che adesso il pupone ha abbandonato la S Roma e ha iniziato a farlo, da quel momento in poi, no, assolutamente no, non da quel giorno di maggio. E caro Scillone, sentiamo la vostra voce, senti qua, lo sgomento.
0: Senza di là, Davide.
2: Signori, buongiorno. Allora, buongiorno. Io ho comprato,
0: mi piace, Davide,
2: un chiletto tra farinata e focaccia ligure in quel di Rapallo. Ricordo a tutte le persone,
0: ciao, Rapallo,
2: che arrivano da Gianduia City, che non si chiama pizza bianca, anche però non ti sparano, giusto per dire. E mi permetto una richiesta. Prima avete detto in versione Joe Strummer, scusate, vi tratto da segretari, non ho capito chi era, pezzo meraviglioso, come tutta la musica che passava, ma questo di più, me lo volevo riascoltare una volta a casa, e quindi non mandatemi a cagare, siate gentili,
0: ma no, non mai.
1: Ti mandiamo il link, ti mandiamo il link.
2: Intanto un abbraccio.
0: Esatto. Ti inviamo tutto il materiale, caro Davide. Senti, io ne devo dire assolutamente adesso, altrimenti poi ci dimentichiamo. Prevista per oggi alle 16.30 la partita della squadra di riferimento della Scolopendra, cioè il Monzone.
1: Cavolo.
0: 1926, squadra militante nell'ottava categoria del calcio professionistico, seconda categoria, girone Toscana, Dodone. Oggi impegnata contro i Luridi del San Vitale di Candia.
1: Infami.
0: Ricordiamo che fu il presidente del Monzone in persona, lo ricordiamo, a regalare due magliette ufficiali della squadra alla Scolopendra, inviate poi dalle sapienti mani del nostro amico Giacomo dalla Lunigiana. Quindi forza Monzone, forza Monzone.
1: Forza Monzone sempre, caro Cillone. Continuate a raccontarci qual è l'ultima cosa che avete acquistato. Fountains DC su Radio.

0: pensieri Fountains DC su Radio Rock. Oh. Ancora saridono,
1: ragazzini,
0: le spalle nostre, caro Cillone.
1: Maledizione, è vero.
0: I Fountains DC.
1: Sto sempre nelle nostre spalle. Fountains DC.
0: Insomma, un bel impegno per loro.
1: C'è il mio battesimo.
0: 3899 106 e 600. L'ultima cosa che avete acquistato oggi. Sentiamo la vostra viva voce. Amarena.
2: Amarena.
3: Ciao Scolopendri.
0: Amarena.
3: Peccato che non state chiedendo dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, perché sto andando ad Anzio.
0: Bello.
3: Così.
0: Molto bene.
3: Per poi ritornare in serata. Una
0: che amarena
3: totale. Però invece che ho fatto l'ultimo acquisto.
0: Vai.
3: L'ultimo acquisto forse è stato la lucetta per leggere la notte.
0: Questo è
3: che
0: ottimo.
3: Quando sto al lavoro e faccio le notti non ce l'ho, non posso leggere, e quindi me la sono comprata.
0: Era
3: un abbraccione.
0: Un abbraccio enorme, Amarena.
3: Ciao.
1: Era nell'aria l'invasione di Amarena di Anzio. Da un po' di tempo se ne parlava. Chissà se esisterà ancora.
0: Lucette per leggere prodotte devastando l'Amazzonia da Fabrizio Guerrieri. Questo, mamma, ricordiamo, mia, è l'unico fatto oscuro, diciamo, dietro a questo.
1: Perché
0: prodotto.
1: La rabbia? Cioè, non ci sarebbe bisogno della rabbia, no? Devasta tutto, ma senza rabbia.
0: Tra poco parliamo di pasta alla norma.
1: Vai.
0: Tema molto sentito.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino De Minakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Stai ascoltando
4: i racconti della Scolopendra on Radio
5: Rock. Non ti stupirà, Rodone, si è svolta nel Senato della Repubblica l'imperdibile iniziativa per celebrare il pasta alla Norma Day. Dai, siamo emozionatissimi, pronti a parlarne, pronti anche voi. Continuate intanto a rivelarci qual è stato l'ultimo acquisto che avete fatto. Man at Work, e si va avanti. Radio Rock, back in time.

0: Rock, questo è Down Under su Radio Rock, 16:39 minuti. Ancora qui la scolopendra, caro Cillone.
1: È vero.
0: E Parlamento al lavoro. Oh. Al lavoro su questioni veramente importanti. Anche la scorsa settimana, insomma, non hanno fatto passare neanche un minuto senza pensare veramente al nostro futuro. E le cose più importanti che succedono in tutto il mondo.
1: Il mondo in fiamme. Una tensione internazionale al giorno. I droni, forse sulla Spagna, Francia, l'Italia, i droni russi. Potere d'acquisto che crolla.
0: Benzina 4 euro.
1: E il Niño a livello Godzilla. Abbiamo detto l'altro giorno. Di notte. Solo, insomma, ascoltate il podcast. E quindi c'è tanto da lavorare, da nozione. Vai, forza.
0: Mercoledì 23 settembre si è tenuta alle ore 18. Attenzione, presso la sala caduti di Nasseria del Senato, per il massimo rispetto. Caro Cillone, la conferenza stampa dal titolo Da Nino Martoglio. Che cazzo è? Ai giorni nostri, la pasta alla norma come identità culturale della città di Catania. C'era anche la russa, c'era l'immancabile ministro Lollobrigida.
1: E queste sono i buchi. E questa è latte.
0: Sostanzialmente era il pasta alla norma day, fondamentale giornata dedicata alla pasta alla norma, che si è celebrata in Senato proprio con una degustazione.
1: Un partito culturale incentrato sulla valorizzazione della ricetta come patrimonio italiano. E per l'occasione, Dodone, la specialità, e questo ti fa capire che comunque il livello è alto, la specialità, cioè la pasta alla norma, è stata cucinata e servita ufficialmente. Hanno pure magnato. Hanno pure magnato.
0: Andiamo.
1: E però sono venute fuori delle dichiarazioni
0: molto importanti.
1: Qualcuno potrebbe dire fiche.
0: Assolutamente. Sentiamo ad esempio la seconda carica dello Stato sulla pasta alla norma, Matteo. È un tema scottante.
2: No? Sì. Si chiama così perché è stata dedicata alla norma di Vincenzo Bellini. Ma molti giustamente credono che sia perché è normale.
1: Bambini, ascoltate.
2: Si mangiarla quasi.
0: Ma non dire cazzate.
3: Lei la cucina pure?
2: La cucina, la so cucinare.
0: Ma tu dici servi.
1: Ma è come
2: il
1: noi.
2: Il segreto è quello inconfessabile.
0: Ah, certo. Che porti con la mafia?
2: I grandi chef non confessano neanche a loro stessi. Aggiungere un pizzico di zucchero
1: per
2: consentire che chi è allontanato dal sapore acidulo del
0: ma chi è allontanato?
2: Possa avvicinarsi alla norma. Ma arrivederci.
0: Arrivederci. Via. Seconda carica dello Stato.
1: A parte che questa cazzata si fa pure con la passata, quella del 99 centesimi. Questa cosa lo zucchero. Era questo il segreto che uno non confessa neanche a se stesso. Che sogno. Grazie, veramente grazie.
0: Quindi insomma, giornata dedicata alla pasta alla norma, signori, in Senato. Hanno mangiato.
1: Lavorano per tutti.

0: Slipknot, questa è Arsenal, novità da votare sul sito radiorock.it. Caro Cillone.
1: Però così, dottore, hai presente alcune delle cose che ho detto prima? Alcune delle cose che ho detto prima, ce le hai presenti?
0: Sì.
1: Quindi queste erano sbagliate.
0: Oh no.
1: La partita del Monzone non è iniziata 20 minuti fa, alle 16:30, bensì alle 15:30, si sta svolgendo.
0: Cavolo.
1: In questi momenti.
0: Cavolo.
1: Era in vantaggio alla fine del primo tempo, adesso con un 1-2 devastante il San Vitale, Candia si è portata in vantaggio, quindi non, insomma, un momento drammatico.
0: Tragico.
1: Ma non un momento drammatico in Senato, dove si vivono delle giornate meravigliose. Vi stavamo raccontando prima del fatto che il giorno 23 di settembre 2026 c'è stata un'iniziativa in Senato per celebrare il pasta alla norma dei.
0: Fondamentale.
1: Iniziativa dal titolo da Nino Martoglio. Come no? Nino Martoglio.
0: Nino.
1: Certo, andiamo tutti a vedere. Ai giorni nostri. Cos'è? Vabbè. Cos'è un giorno? La pasta alla norma come identità culturale della norma come identità culturale della città di Catania. Dottore.
0: E sentiamo però due senatori della Repubblica che spiegano questa iniziativa al giornale La Sicilia. Sentiamo.
2: 3 settembre la pasta alla norma sbarca nelle cucine del
1: sbarca.
2: Senato. Che obiettivo ha questa iniziativa?
3: Di valorizzare uno dei piatti più importanti della nostra cucina, probabilmente il più importante, riconosciuto a livello nazionale, a livello mondiale, all'interno di un contesto certamente di grande valenza istituzionale, quale è quello di Palazzo Madama. La presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, sarà un'occasione per approfondire all'interno di un dibattito che si svolgerà alle 18 il tema delle tradizioni enogastronomiche del nostro territorio e di far apprezzare ad ora di pranzo la pasta alla norma.
0: Ecco, quindi va a magnate sostanzialmente, questo è il senso. Qual è il dibattito possibile sulla pasta alla norma?
1: Prima la teoria,
0: favorevoli e contrari.
1: E poi la pratica, esatto.
0: Certo.
1: Sono state chiamate delle persone che odiano a morte la pasta alla norma, la vedono come la cosa peggiore che Dio abbia mai trascinato sul pianeta Terra, e si fa un meraviglioso dibattito che giustamente si svolge in Senato. La presenza della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, è la prova. Quando c'è Ignazio La Russa, le cose sono serie, le cose sono utili, le cose sono importanti, e significa che si sta facendo qualcosa per la vita di ognuno di noi.
0: Ma sì, è così, credo che sia così.
1: È matematico.

0: Gli Hills, e questa era Soul Jacker Part 1, Dodone, la parte 2, per carità di Dio. Ci sono dei bambini all'ascolto, Dodone, è impossibile trasmettere, mandarla in onda. Il segreto è il vero nome di Totti, scrive Simone.
1: Questo è possibile.
0: Riferendosi al segreto, veramente deludente. Ma veramente deludente, della norma di Ignazio Larusso. Un cucchiaino di zucchero.
1: Ma che vuol dire?
0: Ma lo metto anch'io nella passata di sugo. Cioè, come la passata di sugo al supermercato, ci metto un cucchiaino di zucchero.
1: Quello c'è diventato la seconda carica dello Stato con questo segreto.
0: Io invece sono ancora qui, Dodone, a raccogliere i ramini per strada, per terra.
1: Comunque, qual è l'ultima cosa che avete acquistato oggi? Domanda del giorno della Scolopendra, fateci sapere, ma anche insomma c'è chi cerca buona fortuna.
2: Sì. Buonasera, allora io sto andando da una ragazza straniera con cui mi sento su Tinder.
0: Straniera.
2: A incontrarla a termini. Spero che non mi dia a buca. Portatemi fortuna voi della Scolopendra, per favore, portatemi fortuna.
1: E questo è il rito portafortuna della Scolopendra.
0: Bravissimo, Rodolfo.
1: Giapponese antichissima.
0: Mamma mia, quanto è antica.
1: Veramente.
0: E non più legale.
1: Un rito bellissimo. Non più legale, ovviamente, in tantissimi stati. Non qui. E ancora poi, sentiamo.
3: Buongiorno. Io l'ultimo acquisto stamattina è stata la farina di cocco. Che mi so c'era la fan dolce con la zucca e la farina di cocco.
0: De cocco.
3: Poi l'ha fatto, dopo pranzo
1: come
3: mi fa assaggia.
1: Assaggia.
3: Io assaggio, mica mi aveva detto che un altro ingrediente sono i chiodi dei garofano che io odio.
0: No,
3: ovviamente me ne so, dei sette che ci aveva messo, cinque mi sono capitati nella cucchiaiata che ho mangiato.
0: Succede sempre anche a me. Credo di odiarli anche io, adesso non ricordo esattamente il sapore, ma adesso vado a verificare, Dodone, è importante questo.
1: L'ultima cosa che avete acquistato, 3899 106 e 600 su Radio Rock, signori Led Zeppelin.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
11: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
12: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.
2: On Radio Rock.
13: Qual è l'ultima cosa che avete acquistato? 3899 106 e 600. Ditelo alla scolopendra. Lou Reed e torniamo.
2: Radio Rock. Back in time.

0: su di Royal Blood. Questa era Swallowed Bomb, da non fare assolutamente a casa. Dodone, 17:16 minuti in questa domenica 27 di settembre. Inizio sin da ora a salutare la stellare Alessandra. Fra poco ascolteremo il suo messaggio, ma prima c'è l'oscurità più profonda.
1: Il Recapone.
0: Il re di ogni Capone.
2: Lugers Recapone. Mi da episode in mezza trasmissione. Nino Martoglio.
0: E ora
2: Recapone.
0: Nino Martoglio.
2: Nino, dove sei? Ma che cazzo. Lugers Recapone è offerto da il sito di merda che ci fa credere che dopo il pareggio si ripassa subito in vantaggio. E invece avevano segnato quegli altri. Dai, Monzone. Dai,
0: 2-1 ancora adesso.
2: L'ultima cosa che avete comprato, la spina a spazio zero, però a breve il gelato. Due confezioni di vacca italiana e una bottiglia di vino rosso. Red wine. L'ideale dopo una passeggiata a cavallo. Non è che dopo mi mangiate pure il cavallo, no? Matteo, com'è che fa quell'altro These Days, Matteo? Esatto! Un chiletto tra farinata e focaccia ligure in quella di Rapallo. Non si chiama pizza bianca, ve lo dico, altrimenti vi spacco la faccia. Prima avete detto Joe Strummer, pezzo meraviglioso come tutta la musica che passa. Passate, non mandatemi a cacare, veloci stronzi.
0: Più veloci così.
2: Sto andando ad Anzio, così, per poi ritornare in serata. Ma l'ultimo acquisto, la lucetta per leggere la notte. Quando sto al lavoro, e faccio le notti, non ce l'ho e non posso leggere.
0: Sembra strano, non ho capito.
2: Ecco perché l'Italia poi va a merda,
0: che dice questo?
2: Perché c'è gente che invece lavora. Francesco, Norma, Totti. Io sto andando da una ragazza straniera su Tinder a Termini. Portatemi fortuna voi. Portatemi fortuna. Dai. La farina, se funziona come col Monzone, mi sa che stai messo. La farina de cocco che mi socera voleva fandorce. Poi l'ha fatto. Io l'assaggio, ma ci stavano i chiodi di garofano che mi fanno schifo nella cucchiaiata. Me ne so capitati 5.
0: È un oltraggio.
3: Torna fra un'ora.
0: Ma che fa? Va via.
1: Se ne va.
0: E che facciamo noi? Io non so più che fare.
1: Va nella grotta.
0: Ah, trova nella grotta. È lì che programma tutti i suoi piani malefici.
1: Evidentemente sì.
0: Santo cielo.

0: Rolling Stone.
1: Iniziale Franco Battiato su Radio Rock, 17:22 minuti, ancora qui la scolopendra. Vi stiamo chiedendo qual è l'ultima cosa che avete acquistato oggi.
2: Proprio così, Dodone, sentiamo delle voci?
1: Sentiamo delle voci. Senti qui.
3: Tina, ho acquistato la benzina, tanta benzina, anzi poca benzina e tanti soldi. Ormai compro solo la benzina.
2: Ma come, non costa nulla la benzina? Non costa nulla, il nostro governo si occupa di noi facendo le iniziative sulla pasta alla norma.
1: Esatto, e grazie anche al buon cuore dell'Eni, caro Cillone. Sai che è un cuore grande l'Eni.
2: Sì, il cuore è grande ed è solo buono. Abbiamo controllato tutte le parti di quel cuore, Dodone. Il risultato è stato tutto buono.
1: E poi ancora, sentiamo.
4: Sì. Ho acquistato un biglietto per una fattoria degli animali.
2: Ai.
4: Per andare a trovare degli
2: Orwell.
4: Amici che stavano a un parco, insomma, tutti i ragazzini.
2: Quella di Orwell.
4: Alla modica cifra di 12 euro per trattenermi due ore, ma perlomeno ho assistito a dei racconti molto divertenti, quindi credo ne sia valsa la spesa.
1: Sì,
2: i rapporti.
1: Rapporti.
2: 12 euro si fanno pagare gli animali?
1: Eh sì, loro sono così, hanno delle spese, Matteo, devono mantenere le seconde e terze case che hanno in giro.
2: Si stanno adattando all'aumento dei prezzi che vediamo nel mondo, Dodone. Ci stanno seguendo. Ma non ho capito, ma che si fa in questa fattoria degli animali, scusami?
1: Questo non te lo posso dire.
2: Ah, non me lo puoi
1: non
2: dire? Ah, ecco,
1: insomma.
2: vedi, non si
1: sul
2: può.
1: Sul nostro canale Telegram magari può venire fuori, ma adesso così pubblicamente per radio è meglio di no.
2: Meglio di no, forse nella parte a pagamento.
1: Esatto,
2: vediamo.
1: E chiaramente se mettete il gettone potete insomma avere anche accesso alla parte a pagamento della scolopendra.
2: Molto bene, molto bene.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
10: on Radio Rock.
11: Ultima mezz'ora di Scolopendra di questa domenica 27 di settembre. L'ultimo acquisto che avete fatto, raccontatecene. 3899106600. Signori Eagles, si va avanti.
10: Radio Rock, back in time.

0: La novità di Steven Wilson da votare sul sito radiorock.it. 17:43 minuti e ancora qui la scolopendra, caro Cillone. Che chiediamo?
1: Cosa avete comprato più di recente? Qual è stato l'ultimo acquisto che avete fatto? Dodone, sentiamo la voce di Alex.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao scolopendri.
1: Ecco, ciao Alex.
2: Vale la benzina, che ho fatto la benzina per venire al mare.
1: Questo è buono,
2: E niente di entusiasmante.
1: Sì.
2: Proprio una roba, anzi, un furto.
1: Beh, lo so.
2: Comunque, Matteo, sono l'istruttrice della palestra.
1: Aia.
2: Quando torni ad allenarci? Ciao Alessandra.
1: Rinnovo il saluto Giga Galattica ad Alessandra, dove ci siamo allenati fianco a fianco all'interno della palestra. Abbiamo parlato di serie TV, dove abbiamo parlato di armi da fuoco. Di dittatori orientali. Tu che preferisci? Xi Jinping, no? Però guarda che anche Kim Jong-un. Così Dodone, quindi insomma, fantastica Alessandra. Purtroppo, cara Alessandra, ci sono delle forze oscure all'interno della mia abitazione che mi impediscono l'accesso alla palestra. Si chiamano divani.
0: E poi ancora la vostra viva voce.
3: Ciao ragazzi. Allora, l'ultimo acquisto è stato delle scarpe col tacco 6 cm che ho comprato per il matrimonio di mio fratello, che sarà l'11 ottobre.
0: Attenzione.
3: Allora, prima ho comprato il 36 su Amazon e mi stava piccolo, poi ho preso il 37 e mi stava grande.
0: Cavolo.
3: E poi ho scoperto che in effetti, cioè, a chi voglio darla a intendere, io non ci so andare su 6 cm di tacco. Cioè, vorrei, è come se voi stessi
1: noi
3: da un giorno all'altro vi metteste su 6 cm di tacco e ci doveste
0: Emilio,
3: passare un'intera giornata.
0: C'è il posto di imparare.
3: Quindi sì. Cioè, ho capito che è proprio una presa in giro. Cioè, devo cambiare completamente.
0: Ma, tutto a ripensare, tutto a ripensare.
3: Tipo di calciatura, cioè,
1: il matrimonio del fratello?
0: Sì.
3: Qualcosa del genere, scarpe da tennis.
1: Cioè,
3: il tacco non è proprio contemplato. Quindi ci devo ripensare. Allora, a parte questo, per quanto riguarda la pasta della norma del Senato, direi che è già un grande passo avanti, perché l'anno scorso fecero l'assaggio delle ostriche. Quindi, ecco, quest'anno pasta la norma, quindi sono già più centrati nella realtà.
1: Sì, è vero.
3: E l'anno prossimo, se continua così, proporrei pasta agli olio peperoncino.
1: Ci sta, assolutamente sì. E va migliorando effettivamente. Però ha ragione la signora Polpetti. Va migliorando questo Senato. Scusa.
0: Abbiamo fatto anche la degustazione granchio blu o qualcosa
1: di
0: sì.
1: Sì, no, cavolo, cioè, è vero.
0: Granchio blu e cinghiale associati, non so perché, se non sbaglio.
1: Erano insieme
0: la stessa giornata.
1: Questo non me lo ricordavo.
0: Mari e Monti.
4: Belli scolopendri. Buona domenica.
1: Buona domenica.
4: Oggi che ci siamo comprati, tornando a casa da lavoro questa mattina, ho trovato l'egiziano sotto casa che c'aveva i broccoletti. Ho comprato 2 kg di broccoletti.
1: Molto
4: sì,
1: bene.
4: L'estate finalmente.
1: Che vuol dire? Scusami.
4: Belli,
1: non ho capito. Ma perché sì, dai, i broccoletti sono autunnali.
0: Sì, e si palestano solo d'autunno, caro Cellone.
1: Mamma mia, del demonio.

0: Earthquake, Grand Central Station su Radio Rock, 17:53 minuti, la fine della scolopendra.
1: Quanto è la fine, Dudone? Quanto è la fine? Come tutte le cose belle, si finisce in modo ancora più bello. L'arcobaleno, i fiori,
0: ma se magna.
1: Magna. No, no, è un filtro di Instagram.
0: Lì, l'elettronica.
1: È la I.
0: A volte.
1: Funziona però,
0: Non è finto,
1: sembra
0: invece è in carne ed ossa.
2: Tu Gerso e Cappone, end of episode, finisce la trasmissione, la maglietta che non capisco che ci sta scritto, è un Cappone.
0: Fatti gli affari tuoi.
2: L'ultima cosa che avete comprato, la benzina, tanta benzina, ormai compro solo la benzina. Un biglietto di una fattoria degli animali, che amici, che un parco, ragazzini. Scusa, alla modica somma di 12 euro per due ore, ma racconti divertenti, penso ne sia valsa la pena.
1: Ho messo le parole chiappe.
2: Ho fatto la benzina per pure lei, per venire al mare, un furto. Comunque, Matteo, sono l'istruttrice della palestra. Quando cazzo torni ad allenarti?
1: L'ha detto la parolaccia?
2: L'ha detto, cazzo. Scarpe col tacco 6 cm per il matrimonio di mio fratello. Prima il 36 mi stava piccolo, poi il 37 mi stava grande, io non ci sono andato. Su 6 centimetri di tacco, casco, come se voi metteste 6 centimetri all'improvviso, così è una presa in giro. Devo cambiare ciabatte, scarpe da tennis. Il tacco non è contemplato. E comunque sulla pasta alla norma è un passo avanti. L'anno scorso le ostriche, l'anno prossimo pasta agli oli e peperoncino.
1: No.
2: Stamattina dall'egiziano i broccoletti, duchi dei broccoletti. Ma mi sono caricato. Cos'è? L'estate è finalmente finita. Tu Gerso Re Cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGSE. Oggi al primo posto nei gusti quelli che non acquisto più un cazzo. Voglio mandare l'economia in deflazione. Dio bono. E nei gusti quanti? Io sto andando da una ragazza straniera su Tinder a Termini. Ecco. Portatemi fortuna. Voi, tanta però, non fortuna. Ci fanno mai sapere un cazzo questi quando vanno a fare le conquiste.
1: No, non lo diciamo.
2: Poi,
1: a te, Fabrizio. Noi lo sappiamo.
2: Ema contro Lollo. Un giorno ha pensato di mettersi contro se stesso e subito dopo, non si sa come, non si sa perché, ha deciso di aprire un canale YouTube per bambini che gli ha fatto accumulare un piccolo gruzzoletto di appena 29 milioni di euro. E così, per suggellare il patto e festeggiare il traguardo, si è autosposato in un modesto palazzetto dello sport davanti a sole 6.000 persone paganti.
0: Certo.
2: Solo che quello stronzo dell'antitrust dell'antitrust gli ha chiesto conto della cosa, sottolineando che i minori non sono un target commerciale. E ora ha dovuto chiudere il sito, e proprio mentre era in viaggio di nozze a due passi da casa in Africa, gli toccherà recarsi in tribunale tra safari, leoni e giraffe. Radio Rock. Tutto un altro lui, tutta un'altra Sophie, tutto un altro Pandoro Balocco. It's the end of Tu Gerso Re Cappone and I feel fine.
1: Non è con dolore che ti informo che il Monsone, questo oggi partita terminata pochi minuti fa, è andato sconfitto contro il San Vitale Candia. Siamo stati in vantaggio dopo aver segnato al quinto minuto con Moisè. Con Moisè siamo stati in vantaggio per tutta la prima frazione di gioco e poi 2-1, Dodone. Ribaltata da Braida e Venuti.
0: Shock, caro.
1: Però abbiamo vinto la prima. Quindi siamo ancora in corsa e non ci perdiamo di animo.
0: Allora, Scolopendra torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzare del tempo.
1: Non fate gli stronzi.
0: Mai più.

0: Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Ora, su Radio Rock.
9: Wasabi.
8: Wasabi.
10: On Radio Rock.
11: E cari Radio Rockers, buona domenica 27 di settembre da parte di Lollo e da parte di Wasabi. Ce ne stiamo insieme fino alle ore 21 oggi, ovviamente se vi va chiudiamo così la settimana, poi dopo di me ci sarà Simone Maurovic. Saluto e ringrazio subito gli scolopendri per avervi fatto compagnia nelle tre ore precedenti a queste. Ringrazio anche Fabrizio per avermi ficcato all'interno del recapone quest'oggi, se non ho capito male, anche se non è la mia generazione, credo di essere insomma stato paragonato ai Me Contro Te, che peraltro sono stati già citati ieri sera in trasmissione, quindi lo ringrazio comunque Fabrizio, però non credo che mi sposerei dentro un palazzetto dello sport. Vi ricordo il sito della radio, radiorock.it, e il numero di telefono 3899 106 e 600, se volete stare in compagnia del sottoscritto, ma in realtà se volete stare in compagnia di chi vi pare a voi. Andiamo indietro nel tempo, va, che facciamo bene così. 2015 è l'anno. La band The Libertines dall'album Anthems for Doom Youth. Questa è Gungadin.
10: Radio Rock. Back in time.

farci compagnia da 3 settimane, The Drifter Returns, che trovate ovviamente all'interno del sito di Radio Rock, radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, le 15 proposte che noi vi facciamo e che se vi piacciono potete votare, se non vi piacciono le lasciate andare, le ultime 3 abbandonano e lasciano spazio ad altri nuovi, 3 nuovi brani che poi ci fanno compagnia, sempre però, secondo quelli che siano i vostri gusti. Gojira, Amazonia.

ricorda di dover ringraziare e salutare tutti coloro i quali, perché lei interessa questa cosa ovviamente, che lei sta andando al lavoro, quindi dice: Lollo, saluta quelli che lavorano la domenica. Lo faccio accontento te, ringrazio ovviamente chi lavora di domenica, ma in un certo senso accontento anche l'amico tassista Spider-Man, che ieri mi ha chiesto: hai già salutato quelli della domenica? E no, perché è sabato, quindi non l'ho ancora fatto, per cui accontento te Silvia, ma accontento anche Spider-Man, facendo un saluto a tutti coloro i quali alzano il PIL mentre ci sono le giornate di festa. Li abbraccio forte da qui, da Radio Rock, Black Label Society, Trample Down.

0: E lo vedi che quando poi mandi i saluti arrivano anche i ringraziamenti. Saluto Francesca che mi dice grazie Lollo, perché lei è sempre in giro con il taxi. Lei non c'ha sabati, non c'ha domeniche, non c'ha giorni di riposo, sempre sul suo taxi, per cui lei ha voglia ad innalzare il PIL della nazione. Hai voglia se. Buona serata Lollo, mi dice anche Luigi, che mi manda ovviamente le sue due creazioni comiche, per cui c'è uno spazio tra le mattonelle con dentro dei cervelli, e ovviamente quella è la fuga dei cervelli. E beh, certo, le fughe tra la mattonella, sì, però queste diventano complicate, diventano un pochino complicate. E mentre ci sono, c'è una teglia, mi manda una teglia di muffin ammuffiti, e che li sono, ovviamente diventano i muffin, cioè che sono tutti ammuffiti. Giovanni, che mi racconti?
1: Ciao Lollo, spero ciao, tutto Giovanni. Ok, mi fa piacere sentire un po' di rumore.
0: Meno male.
1: Via radio, perché qualche volta ti ho raccontato di quanto scleravo ad aspettare la mia compagna e la bimba che facessero la spesa, invece di 10 minuti ci mettevano 800 ore. Però sto provando a smettere di fumare e piuttosto vorrei accompagnarle 20 volte a fare la spesa, perché lo sclero è tanto. Però dai, per il momento si è partiti bene, poi vediamo. Comunque è tosta, porco cane sei tosta.
0: Lo so, io lo sto facendo. Se posso darti un consiglio, Giovanni, prova con gli svaporelli. Devo dire la verità, hanno un basso contenuto di nicotina, mi stanno aiutando tantissimo. E da un pacchetto e qualcosa che fumavo prima me ne lascio 5, forse arrivo a 6, ed è tanto, ti posso garantire, tanto. Ci sono i Testament su Radio Rock. Hi Noon.

0: E vai che si ripesca all'interno del cassettone delle ex novità in alta rotazione, si ritrovano con molto piacere peraltro i Testament di High Noon. Ancora un po' dei vostri messaggi, arrivati a 3899 106 600. Saluto Marco, evidentemente amante dei lavori di casa, insomma comunque dell'edilizia, che mi scrive: viva la fuga! E sono d'accordo con te, perché se non ci fosse quella, le mattonelle una contro l'altra, poi con gli sbalzi tra calore e temperatura eccetera, beh, insomma, si rovinerebbero. Per cui giusto così, viva la fuga, assolutamente. Emanuele, sentiamo,
1: buonasera,
0: che
1: Manu,
0: mi dice. Buonasera a te.
1: Buonasera di nuovo. Come stai? Nuovo? Io sto aspettando l'autobus per tornare a Round Mountain. Bello il tuo attacco.
0: Oh, grazie.
1: Grande. Cosa ti chiedo?
0: Che
1: ma
0: mi
1: cosa
0: chiedi?
1: Ti posso chiedere?
0: Che ne so, vuoi soldini? Non ne ho.
1: Schifoso come me.
0: No,
1: solo che mi fai stare bene per tutto questo tempo. Ieri
0: grazie.
1: Sera non ti ho scritto, ma ti ho ascoltato fino alle 9.
0: Ah.
1: Sciobalo.
0: Un bacione. Sciobalo a te. Ma magari indovino io. Trovo io una band tipo i Pearl Jam che potrebbero, che ne sai, piacerti. Given to Fly, la persona alla quale venne concesso il dono di volare. E allora noi, volando, ce ne andiamo. La prima pausa di giornata, quella delle

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Jovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Jovinelli. Acquista subito su www.ambrajovinelli.org. Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
15: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
16: Stai ascoltando
17: Wasabi
18: on Radio Rock.
19: E sono appena scoccate le 18:35 di questa domenica 27 di settembre. Prima pausa lasciata alle spalle. Ciao pausa, ci vediamo tra mezz'ora, anche pochino meno. Noi ci ritroviamo indietro nel tempo insieme a Sum 41, anno 2002. L'album è Does This Look Infected e questa è Over My Head, Better Off Dead.
20: Radio Rock, back in time.

0: Dobbiamo tornare indietro, questo con i Sum 41 all'anno 2002 dall'album Does This Look Infected Over My Head Better Off Dead. Ma noi ci vogliamo ricordare di una bella cosa? Radio Rock Promotion Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la città, sì, con la squadra, ma soprattutto appunto con la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, ma le testimonianze sono di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti molti altri. Le musiche affidate all'ottimo Piotta, per cui ormai lo sapete e andate a vedere. Roba nuova ce ne abbiamo, prima di soddisfare qualche richiesta, ce l'abbiamo, Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: La nuova The Queens of the Stone Age, Where the Golf Girls At. Prima settimana per questo rientro della band di Josh Homme. Chissà se come Insignificant Other starà in nostra compagnia. Quanto ha fatto? 46 settimane, credo, una cosa del genere. Per cui, insomma, sta tutto, ripeto, sta tutto a voi, nelle vostre mani, perché andate sul sito di Radio Rock, trovate la sezione delle 15 novità che noi vi proponiamo e scegliete voi quali votare. Ancora 3899 106 600. Risaluto Luigi che mi manda una sorta di foto, non è proprio Tom Hanks, di uno, insomma, vestito da Forrest Gump, che corre, che dice quel giorno che decisi di andare a correre un po'. Eh sì, certo, e poi ci sei stato 50 anni a correre e va bene. Poi ancora Giovanni mi ha mandato altri due messaggi, il primo molto molto lungo, lo sintetizzo io perché l'ho preascoltato. Mi dice che praticamente sta utilizzando un sostitutivo della nicotina, che addirittura quando prova ad accendersi la sigaretta non arriva alla fine perché gli dà proprio un fastidio, come se avesse la bocca cerata, diceva lui. E il secondo però legato ai Pearl Jam, questo qua,
1: che poi non ti scoccio più perché volevo parlare di chi,
0: ma basta che li mandi un po' più corti, mente, Giovanni, vabbè, sei minuti è troppo.
1: Già da molto prima, però io avevo cominciato nel 98, a fine 97 in realtà, a lavorare come consulente informatico. Il mio capo progetto aveva un figlio che cominciava a strimpellare ed era talmente orgoglioso che suo figlio provasse a strimpellare, sì, Given to Fly, che
0: capito,
1: era il 99, perché io ho lavorato da quel cliente importante dal 99 per un paio d'anni, quindi non poteva essere prima.
0: E chissà se già sapeva questo ragazzo che per suonare Given to Fly devi comunque accordare la chitarra in maniera particolare. Poi ringrazio Emanuele per aver passato proprio Given to Fly. Saluto anche, arriva Enrico che mi dice buonasera Lollo, buonasera a te Enrico, super playlist, grazie, grazie, non leggo il resto perché chi si lo da simbrata. Comunque che voce assurda che ha Chuck Billy, ragazzi, hai sentito? Sì che botta i Testament. Grazie sempre per la compagnia. Un ultimo messaggio vocale, questo da parte di Spider-Man, che si è reso conto evidentemente.
2: Ciao Lollo, ciao, buonasera. Allora confermiamo,
0: lo confermiamo,
2: che oggi è effettivamente domenica,
0: l'accendiamo, sì,
2: non ieri, ieri era sabato. Quindi ringraziamo tutti quelli che lavorano la domenica, Lollo compreso.
0: Grazie.
2: Oggi è domenica.
0: È domenica.
2: Domenica.
0: Sì, sì, sì,
2: domani,
0: sì,
2: lunedì. Ciao Lollo, grazie.
0: Ma ci mancherebbe. E salutiamo anche Diego che chiede la possibilità di mettere Come la musica elettronica di Caparezza. E

quintali di citazioni di tutti i tipi all'interno di, della musica di Caparezza, sempre in generale, e in particolare in questa come la musica elettronica, che peraltro fa ballare, così mi manda queste gif, fa ballare Lea che saluto, dice sicuramente Caparezza più giovane di me, ma che ti importa, ma che ti importa, ma tu di che sei vintage, ma qual è il problema? Luca State, Losing Streak.

The Luca State Losing Streak. Ancora i vostri messaggi, perché voglio salutare Flavio che mi dice: a proposito di musiche che non vanno per la maggiore su Radio Rock, beh, non è che non vadano per la maggiore su Radio Rock, è sempre un po' complicato piazzare delle strumentali quando soprattutto hanno un minutaggio molto lungo, però insomma non è che non vadano per la maggiore. Dice: è arrivato l'album di Hackett e Rothery, di Steve Hackett e Steve Rothery. Allora, Steve Hackett e Steve Rothery, forse Steve Hackett lo conosciamo un po' più, di più, perché è il chitarrista di Genesis, Rothery, chitarrista storico di Marillion, che poi peraltro appunto sembra una proprio la fusione, no, che ci doveva prima o poi essere quantomeno di due elementi di Genesis e Marillion. Roaring Waves si chiama questo disco. Non so se sia arrivato, ti dico Flavio, qui a Radio Rock. È arrivato a me, io l'ho preascoltato, ma è solo di parte. Cosa ti posso dire? Sono delle ottime strumentali, sono 7 brani strumentali meravigliosi, meravigliosi, ma io amo alla follia tutti e due quei chitarristi, per cui sai, il mio giudizio è un pochino traviato, è fuorviato, perché per ovvi motivi. Hard Rock ha comunque ottimo disco, se lo volete consumare fatelo tranquillamente. Hard Rock Alleluia, loro sono i Lordi.

0: Un classicone hard rock, alleluia, per i Lordi, aggiunge Flavio. Dice anche io, intendendo probabilmente ciò il giudizio fuorviato, perché poi aggiunge viva il prog, ma soprattutto mi piace sottolineare questa cosa, appunto, perché c'è stato un periodo in cui si diceva nascono i Marillion in competizione con i Genesis, così come all'epoca si disse i Beatles e i Rolling Stones. In realtà non è mai stato così, e infatti poi che succede? Che poi due giganti della chitarra come Hackett e Rothery decidono poi, dicendo, facciamo una cosa bella insieme come la sappiamo fare noi, ed è giusto così che poi siano venuti fuori. Mi scrive Lea, ti ho detto che mia zia mi portava all'opera quando ero piccola ed ho visto Rudolf Nureyev ballare, non mi ricordo se me l'hai detto. Ti ho detto io invece che quando Nureyev ha visto me ballare ha smesso, perché ha detto se questo è l'esempio che do, mamma mia, per carità. E ancora, ancora voi.
1: Ciao carissimo Lollo, dal vostro
0: Mauro. Come stai?
1: Ce n'ho una è fresca, però niente di che, insomma, ecco. Vabbè, non voglio creare aspettative.
0: No, non creare.
1: Vi si impastano cose puzzolenti, malodoranti, in puzzeria. Ciao da Mauro.
0: Oddio, non l'ho proprio capito. Già che è difficile, che l'ho proprio capita. In pizzeria, in puzzeria. Ah, ok. Adesso sì. It's either fake it, e mi sa che ce ne andiamo proprio in pausa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Stai ascoltando
7: Wasabi
2: on Radio Rock.
8: Le 19.02 e noi ripartiamo con la seconda ora di Wasabi in questa domenica 27 settembre. Il nostro back in time, anno 1967, i Cream dall'album Disraeli Gears, sottotitolo Vieni qua che non ti faccio niente. Questa arriva dopo un po', arriva dopo un po'. Il nostro back in time si chiama Sunshine of Your Love.
2: Radio Rock, back in time.

E arriva due settimane la novità degli Interpol, Wings on Fire. Anche questa la trovate tra le 15 che vi proponiamo, e anche questa deve essere sottoposta al vostro giudizio e a quello di nessun altro, per cui se vi piace andatela a votare sul sito di Radio Rock, 3899 106 600. Saluto Anto che dice di essere a casa e che vuole scacciare, combattere i draghi della notte che si avvicina utilizzando l'incenso giapponese. Se funziona

Ma come si fa a non amare Nick Cave and the Bad Seeds? Do you love me? Mi ami? Miami poi forse dovremmo dire. Va bene, va bene. Mi vale un cuore da parte di Anto, che poi specifica, guarda, funziona, funziona. L'incenso giapponese, dice, scaccia anche le zanzare, che sarebbe l'ultimo dei miei problemi. Saluto anche Emanuele, un altro Emanuele oltre me, e quello che ci ha contattato prima, che mi dice: che ne dici oggi di un brano dei Ministri, e cioè Peggio di Niente? E beh, insomma, un brano sempre peggio di niente sarà, è meglio che sta zitti, no?

I ministri peggio di niente. La richiesta da parte di Emanuele, ce ne sono altre due. Vedo di riuscire a soddisfarle il prima possibile, in caso anche dopo il giro di bue, visto che lì sono arrivate.

Ed è oggi che mi è capitato di vedere un video appunto di Tom Sawyer dei Rush, però della nuova formazione, quindi con Annika Nilles alla batteria, ed è per questo che ho voluto ripassare e condividere con voi questo brano, perché volevo proprio mettere l'accento su questa ragazza meravigliosa che è entrata in punta di piedi all'interno di una band storica, sotto lo scetticismo di molti, probabilmente dei fan storici dei Rush, che vedevano quasi impossibile appunto l'idea di sostituire Neil Peart. Invece lei piano piano, zitta zitta, tanto perché è una musicista fenomenale, ma veramente fenomenale, tanto che all'interno di questo video che vedevo oggi, proprio all'interno di Tom Sawyer, durante il break centrale dei fill di batteria che Neil Peart, buonanima, non è che si è risparmiato quando li ha scritti, lei perde una bacchetta, tempo zero, ne ha di nuovo due in mano e finisce, ma poi perché appunto è proprio entrata nello spirito dei Rush, tant'è che scherza con loro ogni sera inventando qualche gag qui e là da mettere tra un brano e l'altro, per cui voto 10, come direbbe il dottor Borghese, per Annika Nilles, che pronuncio così perché credo che sia la pronuncia tedesca. Lollo, dice Carlo, qualcosa dei Tool durante un torneo di tennis mi sono dovuto pure ritirare per un problema allo psoas, da buon vecchietto. Ho visto le tue foto, ci metterei la firma a essere vecchietto come te, caro mio. Stinkfest, e beh, il polso, psoas, Stinkfest, ci sta.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo

0: Via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
2: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
3: You are listening to
4: Wasabi
3: on Radio Rock.
5: E arriva il giro di bue di Wasabi alle 19.34 in questa domenica 27 settembre. Noi ce ne torniamo indietro nel tempo, tra l'altro anticipo che un paio di richieste che sono arrivate prima del giro di bue, poi con calma le accontenteremo. Per noi è Back in Time, però l'anno il 1980 con Eric Clapton, Just One Night, il disco, e questa è la cover di Cocaine. Radio.

0: Il nostro Back in Time, anno 1980, l'album Just One Night. Non so, mica c'è mica bisogno di ripetere che si trattasse di Eric Clapton, e però sono pagato per farlo, quindi vi ripeto che era Eric Clapton. Qualcuno ci avesse mica voglia di qualche regalino?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Gioca e vinci con Radio Rock, perché domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. È il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo lavoro dal titolo Unam, e loro sbarcano nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo che fa tappa anche qui nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. Trovate i biglietti in prevendita su Dice, ma qui interviene, tac, così, Radio Rock, che ti regala, o almeno prova a regalarti un ingresso se sei tra i fortunati, inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jennn con 2 N, mi raccomando, la G è normale, G-E-N-N, al 3899-106-600. Va da sé che vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B in quel di Roma. È un evento targato Radio Rock. In apertura Urtica e Dilemma.

Tornano anche Editors all'interno delle 15 novità con Seriously. Editors, vabbè, io li amo la follia, per cui vabbè, che vi devo dire, andateli a votare, già lo state facendo, perché la loro Seriously tocca la quota di 2 settimane in nostra compagnia, ma sono, come sapete, possono essere molte e molto di più, dipende dal vostro voto. Radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, mi manda una battutella Anto che dice: i pescatori dovrebbero chiamarsi pescapesci, perché pescano i pesci, mica i tori, e infatti dovremmo chiamarli pescatori, anzi no, li chiamiamo pescatori proprio perché non pescano i tori. Un paio di richieste, vado con la prima. Saluto Alan, al quale mando un abbraccio gigantesco, mi dice: buonasera Lollo, sono a Roma oggi, qualcosa di Volbeat per Deborah che mi manca. A Deborah, ma guarda che qui c'è un grande Alan che ti dedica i Volbeat su Radio Rock, ma che vuoi di più? Seal the deal, sanciscilo, no? Questo legame, no? Seal the deal.

E lo vedi che mi arrivano anche i saluti da parte di Debora. E grazie, grazie, figuriamoci, mi mando un abbraccio gigantesco a tutti e due. Sealed Deal, io poi l'ho tradotto un po' troppo liberamente. Sancite questo patto, sancite questo, sarebbe sigla l'accordo, insomma. Però fatelo, che aspettiamo? Che aspettiamo a farlo? Dai, forza così. E poi saluti anche a Paola che arriva scrivendo Lollino. Questa è la seconda richiesta, seconda e ultima richiesta, arrivate comunque prima del giro di bue. Lollino, ma che ne pensi di un po' di Sunny Eagles? E allora, visto che abbiamo picchiato e non poco, ti dico di sì, e visto che non hai specificato, abbasso un pochino i BPM. Tequila Sunrise.

Ci voleva la bottarella di Eagles, soprattutto per abbassare i BPM con questa Tequila Sunrise, però li vogliamo pure rialzare. Perché no? Perché no? Pride in the name of love, you two, li rialziamo piano piano, poco poco.

0: In the Name of Love, questa era Pride degli U2 ad un millimetro dall'andare in pausa. Faccio giusto in tempo ad ascoltare uno dei vostri messaggi.
1: Ora,
0: Giovanni,
1: voglio fare solamente una domanda ingenua, che poi tanto ingenua non penso che sia, ma uno come fa a cantare In the Name of Love oppure Sunday Bloody Sunday?
0: È complicato.
1: Vabbè, diciamo Israele, ecco, vabbè, l'abbiamo detto.
0: È molto complicato.
2: Come cazzo nella testa uno come deve essere spostato?
0: Ah, pensavo come altezza della voce.
2: Cioè, passano anche per vittime o con Giuda, sicuro che siano colpevoli, che cazzo combinava?
0: Non ho capito, io pensavo all'altezza della voce, dicevo molto complicato, dicevo per quello. Insieme a Nickelback e John 5, Rattle the Cage, noi andiamo a portarci a casa la seconda ora di Wasabi per aprire poi alla terza e ultima.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Stai ascoltando
15: Wasabi.
16: Wasabi
17: on Radio Rock.
18: Wasabi che alle 20.04 di domenica 27 di settembre apre l'ultima ora. Ce ne andiamo fino alle 21 e poi dalle 21 alla mezzanotte la casa dell'inclusività di Simone Maurovic e il suo citofonare Maurovic a tenervi compagnia fino alla mezzanotte, il nostro penultimo Back in Time, l'anno 1989, i Pixies sono la band, l'album è Doolittle e questo è Gouge Away.
19: Radio.

0: Pixies, e si torna in un attimo al 1989 andando a ripescare Gouge Away dall'album Doolittle, il nostro penultimo Back in Time per questa sera. Vi ricordo una cosa di cuore,
1: Radio Rock Promotion,
0: e proprio di cuore, perché Aldair, cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano da oggi su Sky On Demand in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola e le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti molti altri. Musiche affidate a Piotta, roba nuova ce n'è. Si chiamano Architects e questa è Machine.
2: Brand new music right here.

Altro ottimo rientro, quello degli Architects. Questa Machine, sono sicuro che molti di voi saranno contenti di trovarli tra le 15 proposte che vi facciamo da votare su radiorock.it, il sito della radio, nella sezione ovviamente delle novità, nell'alta rotazione. Saluto di nuovo

Iguana su Radio Rock. Hanno messo Iggy Pop, Strung Out, Johnny, e qui anche ex novità in alta rotazione. Vedi che poi ogni tanto si va a frugare all'interno del cassettone, si va. Saluti, saluti. 3899 106 600. Matteo, buonasera Lollo. Buonasera a te Matteo. Chissà se ti incontro i tuoi gusti con un po' di Nirvana.

E non so se ho incontrato i gusti di Matteo con i Nirvana di Lithium, però sicuramente ho incontrato i gusti di molti, tra cui quelli di Martina, che mi dice i miei sicuramente sì. E allora, che voglio di più? Jane's Addiction, Imminent Redemption.

Imminent Redemption, Jane's Addiction. Si va veloci perché ci sta avvicinando la chiusura della prima mezz'ora, dell'ultima ora di Wasabi, Stone Sour. Ci avvicinano ancora un pezzettino con la loro Mercy.

E bravi Stone Sour e la loro Mercy a portarci molto molto vicini all'andarcene in pausa, però adesso è proprio il momento di farlo. Ce ne andiamo con un po' di Southern Rock. E che Southern Rock, maestri del Southern, Black Rose, Wanting and Waiting. Noi ci si risente dopo, tra l'altro, con cose importanti da dirvi su come guardarla Radio Rock.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Stai ascoltando
8: Wasabi
9: on Radio Rock.
10: Ancora 28 minuti di Wasabi, perché sono le 20:32 di domenica 27 di settembre. Poi dalle 21 alla mezzanotte citofonare Maurovic, sarà l'ottimo Simone a cullarvi fino all'ora delle streghe. Ultimo Back in Time di serata, 1989, Tears for Fears la band, l'album è The Seeds of Love, e questa è Sowing the Seeds of Love.
9: Radio.

0: Ultimo Back in Time di serata con la sapienza dei Tears for Fears dall'album The Seeds of Love, i semi dell'amore. Allora, come dicono loro, spargiamoli questi semi dell'amore e facciamolo anche in TV, perché Radio Rock è presente sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia cliccando sul pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure semplicemente per ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. La roba nuova, targata Greta Van Fleet, Tear It Down.
1: Brand new music right here.
2: Brand

La novità di Great Ocean Fleet, Tear It Down. Devo dire, cresciuti molto molto musicalmente, anche battutina dispari all'interno del ritornello che non guasta mai. La trovate a radiorock.it tra le novità nell'alta rotazione. Se vi fa piacere, votatela, altrimenti la potete lasciare andare. Questa prima settimana sarà anche l'ultima per Tear It Down. A vostro gusto e piacimento.

Should I stay, should I go? La domanda che ogni tanto mi sa che molti di noi ci facciamo. Io me la sto facendo, diciamo, da un bel po' di tempo a questa parte, relativamente a cosettine mie. Il problema è che non dipende da me, è quello lo problema. Fosse per me, io prenderei e walk, walk, walk, come chiamano i Pantera.

Pantera di Walk, the Vulgar Display of Power. Power. Lei è molto vulgar però, eh? Come fa? Come facciamo? Dai che ci sbrighiamo, perché c'è un ottimo Simone Mauro, che c'è carico a pallettoni, che vuole farvi compagnia fino alla mezzanotte. Quindi io più branini riesco a mettere dentro, ovviamente più soldi. No, non è vero. Non è vero. Shine Down, the Saints of Violence and Innuendo.

Shine Down the Saints of Violence and Innuendo. Così abbiamo passato anche qualcosa dei Queen. Non è vero, non è vero, scherzavo. Ozzy Osbourne, Immortal, perché lui così è, Immortal.

0: Penultimo brano per questa sera, Immortal di Ozzy Osbourne. Appuntamento con Wasabi rinnovato alla prossima settimana, sabato 18-21, domenica 18-20, perché come vi ha anticipato ieri l'ottimo Simone Maurovic, in palinsesto rientra anche Mauro Bazzucchi con il suo Brain Rock, per cui sarà 18-20 per me, 20-22 per Simone, 22 e mezzanotte per Mauro Bazzucchi. Grande rientro all'interno di Radio Rock. Playlist pubblicata già sul sito della radio con i brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera. Io vi sto per salutare con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, vi sto per salutare anche con gli Smashing Pumpkins di Zero, ma non prima ovviamente di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi. Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Su Radio Rock Citofonare Maurovic.
8: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
9: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
10: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Domenica 27 settembre 2026. 3 minuti dopo le ore 21 inizia un nuovo appuntamento con Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Ultimo, è strano da dire, eh? Ultimo appuntamento che inizierà alle 21 in realtà, perché la prossima settimana, come ha detto il buon Emanuele Dottor Raus Lollobrigida, che saluto e che vi ha tenuto compagnia tra le 18 e le ore 21, Citofonare Maurovic, almeno di domenica, inizierà alle 20 e terminerà alle 22, perché come ha ricordato il buon Emanuele, ci sarà il ritorno di Mauro Bazzucchi con il suo Brain Rock. Insomma, veramente ci sarà molto di cui parlare anche insieme a lui, anche insieme al buon Mauro, dalla prossima settimana. Però ecco, i piccoli cambiamenti della domenica saranno questi. Emanuele Dottor Raus Lollobrigida, Wasabi, tra le 18 e le 20, Citofonare Maurovic 20-22 e poi 22 mezzanotte Brain Rock con Mauro Bazzucchi. Ripartiamo però con le cose che non cambiano assolutamente mai, come uno dei nostri classici, quello degli Who, ed è Who Are You?
1: Radio Rock, back in time.
11: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Yuhu con Who Are You dal passato 1978. Dal presente invece arriva la novità di Kingfisher ed è How Lonely.
1: Brand new music right here. Brand.

chiama How Lonely, la novità di Kingfisher, votabili sul nostro sito radioralco.it, che aprono l'ultimo appuntamento di Citofonare Maurovic dalle 21 a mezzanotte, almeno per quanto riguarda la domenica, perché lo ricordo, da domenica

andremo in onda, sì, un'ora prima in realtà, perché scaleremo tra le 21 e le 20, ma finiremo alle 22. Mentre dalle 22 alla mezzanotte ci sarà Mauro Bazzucchi con Brain Rock. Mentre invece, qualcosa che non cambierà assolutamente mai, è la Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso. Dal 1 all'11 ottobre 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive. Tutto insieme, tutto dal vivo, a Roma e nel Lazio. Sul palco ci saranno Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdenak, Montigre, Micah Hilson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno, Giovanardi e tanti tanti altri. Programma e biglietti su biennalemartelive.it. Ovviamente, neanche a doverlo sottolineare, Media Partner è la vostra radio del cuore, cioè Radio Rock.

da Emergency del 1984 abbiamo ritrovato Kool & The Gang con la loro Fresh. Io l'avevo promesso anche alla dottoressa Furore, oggi siamo andati a mangiare il sushi, abbiamo mangiato il sashimi buono, fresco,

Non mi chiedete per quale motivo. Ho subito collegato la freschezza del salmone alla canzone dei Kool & The Gang. Ho detto, ma sai che questa sera mi sa che apro proprio la prima mezz'ora in questa maniera qui. Apro proprio la prima mezz'ora insieme a Kool & The Gang. Lo so, purtroppo il vostro affezionatissimo Simone Maurovic ha questi collegamenti un pochino astrusi. Ringrazio anche Luigi che al 3899 106 600 mi manda una delle paure più grandi che io abbia nella mia vita, che è quella del cadere nel vuoto. E mi manda però, c'è la miseria, un gatto arancione che si lancia dal tetto per andare sull'altro tetto, ma cade nel vuoto e poi alla fine si sveglia tutto quanto sudato sotto le coperte. In più poi arriva anche un'altra foto di Art the Clown con scritto Terrifier 4 sarà il film finale del franchise. Aggiungo anche io, meno male, perché altrimenti si sarebbe rischiato di andare veramente troppo oltre e di far diventare un personaggio che è diventato iconico come Art the Clown una sorta di macchietta.

0: Inevitabilmente, quando si sente The Wild Boys per i Duran Duran, almeno per quanto ci riguarda noi che abbiamo vissuto in pieno gli anni 80 e gli anni 90, ci torna in mente anche qualche battuta direttamente dal drive-in. Ci ho detto a mia cognata che mi regala un bel giubbotto, che era una di quelle cose che faceva il buon Giorgio Faletti quando faceva il paninato. Non è anche Giorgio Faletti, non era lui che faceva ci regala un bel giubbotto, ma era santa pace, adesso non me lo ricordo, era mi sembra quello con i baffi. Adesso ricordatemelo voi, 3899 106 600, attraverso Telegram e WhatsApp. Oddio, forse anche era Giorgio Faletti, sai, ho questo sto un attimo dubbio, però se non ricordo male dovrebbe essere proprio, cioè, dovrebbe essere proprio il buon Giorgio Faletti. Ancora voi, dai con le vostre voci, via!
1: Sashimi, Cool and the Gang, E pure tu eri stato nel cassetto dei Circonti e Cellario.
0: Abbiamo amici in comune, abbiamo amici in comune, ve lo posso dire. Non quali, non rispondo di quello che state dicendo voi, di queste illazioni, né tantomeno ci portiamo come facevano anche altre band in più di un'occasione le persone che li facevano divertire sul palco. Però abbiamo amici in comune, questo sì.

0: uno dei casi più palesi del mondo di One Hit Wonder, gli Spin Doctors con la loro Two Princes. Gioie e dolori, poi, se ci pensi un attimo bene, se ci pensate un attimo bene, quando la band indovina un singolo che fa talmente tanto successo che però eclissa tutto il resto, ecco, magari puoi campare di rendita per quanto riguarda i diritti musicali, però poi puoi dire addio decisamente a quella che era la tua carriera musicale. 3899-106-600 per quanto riguarda invece i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Io l'ho sempre detto che voi siete la redazione migliore del mondo. Ciao Emiliano!
1: Giumbotto, ti regalo un bel giumbotto, era Giorgio Faletti.
0: Esatto, ma
1: il paninaro era Enzo Braschi.
0: Enzo Braschi,
1: Nicoletta.
0: Bravo.
1: Wall Boys.
0: Wall Boys, Wall Boy.
1: Troppo scarso.
0: Troppo giusto. Che poi, se ci pensate un attimo, il famoso troppo frizzante arriva anche da là. Il famoso troppo frizzante che viene nominato anche all'interno del mondo di Boris. Le sfittinzie, Teomondo Scrofalo, che bello. Il Tenerone, vabbè, pippo pippo pippo pippo pippo, quello di Gianfranco D'Angelo, madonna. La nipote di Staglio per Silvio Berlusconi, che ci dà lezione, una lezione di arti marziali. Bei tempi quando a Cantieri del Nord era... No, calma, calma, questa cosa è bei tempi, magari no, assolutamente no. Ciao Wall Boys era citato in Drive-In da Enzo Braschi che faceva il paninaro. Il giumbotto era citato da Giorgio Faletti che faceva il poliziotto. O il metronotte Vito Catozzo. Madonna, però adesso veramente raggiungiamo dei livelli meravigliosi. Vito Catozzo,

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: State ascoltando
15: Citofonare Maurovic,
14: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
16: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si sono aperti i cassetti dei ricordi, soprattutto per quanto riguarda il mondo del drive-in. Tra pochissimo torneremo da voi, ora però ci sono John Lennon e la sua Woman.

0: per il grandissimo, immenso John Lennon. Mi arriva una foto che non avrei mai voluto leggere. Madonna, però. Vannacci, al posto di Robert Plant la canzone diventa Immigrant Song. A me non dovete chiedere scusa, non dovete chiedere scusa a me, dovete chiedere scusa ai Led Zeppelin immediatamente. Arrivano i Social Distortion. Mamma mia che zozzeria che ho visto. Walk Away, Don't Look Back.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Walk Away, Don't Look Back. La cantano i Social Distortion. Voi invece la potete votare sul nostro sito radiorock.it. Ma care e cari Radio Rockers, è arrivato il momento di prendere il vostro cellulare e provare a vincere uno degli eventi targati Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock,
0: che è quello che vedrà protagoniste, ovviamente lo abbiamo detto più di una volta, le Gen al Wishlist Club. Quando? Domenica 18 ottobre. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col primo album Yunam, sbarcherà nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice. Ma ora, in questo momento, Radio Rock vi dà il saltafila. Perciò inviate un messaggio attraverso WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen. Nome, cognome e la parola Gen con 2 N al 3899 106 e 600. Soltanto i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò attenzione e ovviamente save the date. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. E anche questo è un altro splendido evento che vi offre Radio Rock.

0: Le dilemma di Stuck le abbiamo ritrovate anche perché insomma mi abbiamo offerto l'opportunità, vi offriremo ancora l'opportunità di poterle trovare e insieme alle Urtica, ma soprattutto per andare ad ascoltare le Gen in concerto. 3899 106 600. Evidentemente il fatto di aver ricicciato fuori un qualcosa, un cult, come lo era ovviamente Drive-In, vi ha fatto decisamente bene.
1: Porchi immondo che c'ho sotto i piedi.
0: Allora, mamma mia, che cosa avete tirato fuori? Mister Tarocco con l'accento sulla Q. Io ancora me la ricordo questa cosa. Ancora me la ricordo questa storia qui. 3899 106 600. Dai che voglio sentire le vostre voci. Dai via.
2: Simone Mauro, eccoci qua. Che la tua è la casa dell'inclusività.
0: Ciao,
2: ma tesoro,
0: dimmi tutto.
2: Addirittura rievocare Drive-In come una cosa bella ed edificante quando invece è stato l'emblema dell'introduzione di concetti di straordinaria potenza distruttiva culturale perpetrata da Berlusconi da lì in poi. Impariamo a non includere certe cose forse.
0: No, secondo me è troppo. È troppo, sai perché, Alessandra, ti dico? Perché poi anche le cose che possono essere distruttive possono... ci hanno fatto ridere. Cioè, secondo me bisognerebbe scindere un pochino quelle che sono le cose un pochino più gravi da quelle che ci fanno ridere, perché altrimenti non ridiamo mai, non ci prendiamo troppo sul serio, per come la vedo io. Questo è un mio modestissimo parere. Ovviamente nella casa dell'inclusività, eccolo perché è la casa dell'inclusività, perché tutte quante le opinioni sono le bene accette, soprattutto quando sono servite e spiegate in questa maniera. Ma il fatto del... è come esempio, io ho ricordato nel momento in cui è venuto a mancare Hulk Hogan è uno di quei personaggi che nella vita reale in realtà è pessimo, ma per come la vedo io Hulk Hogan è stato uno dei personaggi che mi ha accompagnato nell'adolescenza, e quando è venuto a mancare mi si è rotto un pezzettino del mio cuore.

number 10 per i Giuda, perché sì, oggi è il suo compleanno. Oggi è il compleanno del capitano, oggi è il compleanno di Francesco Totti, nato il 27 settembre di 50 anni fa. Capitano mio, 50 anni, santa pace. E vabbè, l'abbiamo ricordato con uno dei brani. Io ho avuto anche l'opportunità di poter fare due chiacchiere in tempi non sospetti con i Giuda. E gli chiesi, quando poi loro hanno creato, ovviamente hanno pubblicato Number 10 in onore proprio di Francesco Totti, se gliel'avessero mai fatta ascoltare. Mi hanno detto: guarda, in realtà sì, ma non ci ha mai detto niente. Capitano, capitano, mi raccomando, manda un messaggio ai Giuda, ringraziali, perché insomma, di tutte le canzoni di dubbio gusto che hanno fatto su di te, questa secondo me è una veramente delle più belle. Tra pochissimo torno da voi, perché ovviamente il 27 settembre non è soltanto il compleanno di Francesco Totti, ma è anche il giorno in cui, per una maledetta lastra di ghiaccio, noi abbiamo perso uno dei bassisti più incredibili della storia del metal, del thrash metal, anzi, specifichiamola questa cosa. Il 27 settembre del 1986, all'età di soli 24 anni, in Svezia, noi perdevamo per sempre Cliff Burton.

0: Quanto può essere maledetto il destino? Una lastra di ghiaccio o magari un autista che aveva alzato un pochino il gomito e una vita di 24 anni che viene spezzata, soprattutto se quella vita era quella di Cliff Burton, storico all'epoca, secondo bassista dei Metallica, che insomma... Porca miseria però, porca miseria che... Se ci ripensi un attimo, come può chiudersi una vita per colpa di un incidente del genere? Lo abbiamo ricordato con Orion, ovviamente, ultimo brano che chiudeva l'album storico, che era proprio Master of Puppets. Noi torniamo tra pochissimo all'interno di Citofonare Maurovic, ripartendo dai Leonard Skinner.
1: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene!
1: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
1: State ascoltando
10: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
0: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock abbiamo appena ricordato Francesco Totti, ovviamente anche Cliff Burton, ma inevitabilmente poi dal ricordare anche una trasmissione come era Drive-In, siamo arrivati a parlare anche di quello che in realtà Drive-In era. Però tra pochissimo vorrei ripartire proprio da lì, dopo Leonard Skinner e la loro Sweet Home Alabama.
3: Radio Rock, back in time.

0: Sweet Home Alabama per il Leonard Skinner all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che questa sera dimostrerà di essere ancora più inclusiva e mai divisiva, assolutamente no. Perché poi riprenderemo un interessante comunque messaggio alla fine, anche se non ero esattamente d'accordo con il suo contenuto di Alessandra. Poi ripartendo da lì però vorrei dire un pochino quello che poi lo stesso messaggio mi ha lasciato e mi ha fatto comunque inevitabilmente riflettere. Partendo anche però da Elena Skinnard, non c'entreranno nulla perché loro magari tendono sempre ad essere un pochino da una parte. Gli Weezer, questa è la loro Say Yes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: Everybody here.

chiama Say Yes, la novità degli Weezer, votabile sul nostro sito radiorock.it. Allora, ripartiamo dal messaggio di Alessandra. Alessandra, noi avevamo iniziato a parlare di quanto ci facesse ridere il drive-in, di quanto fossero ironiche alcune battute, anche iconiche se vogliamo, come ti regalo un bel giubbotto che veniva fatto al buon Giorgio Faletti, anche per quanto riguarda il paninaro di Enzo Braschi. Cioè, era proprio l'esagerazione di quello che era il momento negli anni 80 in Italia. Alessandra in realtà non era d'accordo su questa cosa, dicendo perché da lì è partita quella che poteva essere la mercificazione del corpo femminile e di tutto il resto. Ok, posso accogliere questa reprimenda, posso raccogliere questo punto di vista, ma non sono d'accordo, semplicemente per un fatto. Perché riportandolo al 2026, io credo che la donna attualmente si debba infuriare di più se ancor di più un uomo debba dire ad una donna come deve vivere e come deve gestire, come dovrebbe gestire il proprio corpo. Mi spiego. Ultima, ma soltanto veramente in ordine temporale, le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, che ha detto che una donna con la minigonna è una poco di buono ed una che mette qualche cornetto, mentre in realtà se è una donna un po' meno appariscente ma con una gonna un pochino lunga, allora potrebbe anche essere una buona donna di famiglia, una mamma di famiglia. Altra cosa, gravissima anche questa, era quella che Roberto Vannacci vorrebbe inserire qualora lui andasse al governo, che era quella del togliere il diritto d'aborto alle donne. Ma prima di fare una cosa del genere vorrebbe far ascoltare il battito del feto alle donne prima di interrompere la gravidanza. Ecco, partendo da qui, secondo me non bisognerebbe inalberarsi per quello che è stato il mondo del drive-in, perché era il mondo degli anni Ottanta. Noi siamo cresciuti con quella comicità lì, noi siamo cresciuti con Edwidge Fenech, noi siamo cresciuti con Tini Canzino, con Lino Banfi, Alvaro Vitali. Noi siamo cresciuti con quello. Questo di oggi è gravissimo.

0: My Own Worst Enemy per Elite. Anche qui siamo attorno alla fine degli anni 90. 3899-106-600. Quanto adoro parlare insieme a voi e confrontarsi. Veramente tanto. Ciao Ale, ciao Andrea.
1: Alessandra è perfettamente condivisibile. Ok. Dream è uno show con cui siamo cresciuti.

0: esatto.
1: Siamo divertiti tutti quanti,
0: esatto.
1: Aspettavamo, mi sembra, domenica sera,
0: sì,
1: 3.000
0: tanti, male, esatto,
1: l'attesa che venisse messo in onda,
0: ma?
1: È innegabile, mm-hmm, che abbia aperto la strada alla TV spazzatura di peggior genere, di stampo berlusconiano.
0: Ni anche quello, perché secondo me, allora, anche qui, Andrea, sono abbastanza d'accordo con te su quella che è la situazione, la comprendo. Però secondo me il drive-in si è semplicemente accodato ad un filone, a quello che era il mondo in quel momento, soprattutto cinematografico. Perché poi, anche qui, è inutile che ci giriamo tanto intorno. Noi siamo cresciuti con Al bar dello sport, noi siamo cresciuti con la professoressa strizzalocchio allo studente, a questi film un pochino ammiccanti. Inevitabilmente era quello, ed è chiaro che poi la televisione generalista dell'epoca si accodò semplicemente a quello che veniva fatto sul grande schermo. Quindi portavi delle donne procaci e le facevi essere ovviamente oltre, quindi esageravi quello che era il momento uters, tra virgolette, che veniva fatto negli Stati Uniti, e lo hai trasportato in Italia. Ma credo che per quanto riguarda il resto, le battaglie per i giustissimi, sacrosanti diritti equalitari tra uomo e donna non possano essere riconducibili al drive-in. Credo quello fosse veramente una trasmissione dove bisognava staccare il cervello, immaginare di essere veramente solamente da una parte, dove si doveva semplicemente ridere e mettersi sul divano e sorridere insieme dell'esagerazione che veniva portata all'interno di quel mondo lì.

Umbrella nella versione dei Vanilla Sky. Allora, io vorrei far ascoltare messaggi che sono un pochino lunghi e articolati, ma un minuto e 56 di nota vocale sono veramente troppi. Quindi se riuscite a condensare tanto quello che è il vostro pensiero in meno di 50 secondi sarebbe meglio. Ma non per altro, perché veramente vorrei ascoltare le vostre voci, vorrei ascoltare quelli che sono i vostri pensieri e soprattutto le vostre idee su questo argomento, tra virgolette, che poi è nato anche casualmente. Però veramente per tempi tecnici un minuto e 56 sono veramente troppi, mi perdonerete veramente. 3899 106 600, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Drive-in, sfornò, comici e tormentoni che ricordiamo dopo più di 40 anni. Io pensavo solo a una cosa la domenica sera: che finita la puntata di Drive-in si andava a dormire, perché arrivava di nuovo il lunedì e si tornava a scuola. Esattamente quello che era quello che capitava a me magari quando aspettavo Fantastico e aspettavo La notte vola di Lorella Cuccarini. Io ricordo questa cosa. Momento Maurovic life. Io ricordo quando c'era la sigla, che poi non ricordo se era fosse Fantastico, ma credo di sì, quello della Notte vola di Lorella Cuccarini. Io ricordo che abitavo ancora a casa vecchia con i miei genitori. Chiusi i miei genitori fuori dalla cucina, chiusi questa porta, che poi tra parentesi era a vetri, quindi potevano vedere dentro il loro figlio che si muovevano. E quindi magari avranno pensato: porca miseria, ma anche questo figlio, ma che cosa abbiamo fatto di male noi che si chiude per ballare Lorella Cuccarini? Ma anche lì, io ricordo che andavo dietro a Lorella Cuccarini e facevo il vola, e facevo tutto quanto quello che dovevo fare. Poi anche lì, se vai a pensare a Fantastico, non è che fosse esattamente il massimo, però comunque era un... Allora, parliamoci chiaro, veramente. Le nostre battaglie secondo me dovrebbero essere veramente su molto altro, ma attenzione ad arrivare all'estremizzazione, perché poi, come tutte le cose al mondo, se si estremizza troppo il concetto o anche le giuste motivazioni che portano avanti quella battaglia, poi perdono di significato e perdono di potenza. Quindi dobbiamo stare attenti a non mischiarci con chi in realtà vorrebbe imporci dei modelli da seguire che non sono assolutamente i nostri.

0: sono i Toscani Spleen. Questa è la loro versione di Making Plans for Nigel degli XTC. 3899 106 600. Allora, tranquilli, dai, vediamo un po' che cosa si riesce a fare. C'è un piccolissimo, solamente per questa volta, strappo alla regola, eh.
1: Esatto, Simone, i modelli da seguire che non sono i nostri, sono proprio quelli.
0: No,
1: cioè,
0: okay.
1: Quando le donne dal 68 a tutto il 77 fino agli anni 80, quando invece è iniziato questo contrattacco, dicevano che volevano liberare i propri corpi, liberarsi dalla schiavitù della famiglia, del fatto che se si mostravano provocanti erano delle puttane. Tutto questo ha senso rispetto al fatto che invece, secondo Berlusconi, le donne, Berlusconi e tutta quella feccia,
0: calma,
1: le donne
0: calma,
1: dovevano invece
0: calma.
1: Essere presentate calma. Per quello che erano, cioè delle tette giganti, culi giganti, idiote, oche, zitte, e i vari tagliani e i vari vannacci che dicono tutte queste stronzate.
0: Beh,
1: sono
0: questo
1: figli
0: però,
1: di quella cultura che vuole che le donne siano
0: calma,
1: in relazione a quello che un uomo vuole.
0: Okay.
1: È quello il punto, non bisogna, fantastico, è tutta un'altra cosa, non c'entra assolutamente niente. Quello era una cosa bella, c'erano le ballerine, ma non c'era l'oggettificazione,
0: insomma,
1: del corpo femminile.
0: Insomma, Alessandra, insomma. Io ricordo le ballerine di Fantastico con abiti succinti, il corpo che veniva messo in mostra. Cavolo. Allora se prendiamo un esempio, prendiamone anche un altro. È sempre quello. Cioè, se parliamo di mercificazione del corpo femminile, è proprio tutta un'altra cosa. Cioè, secondo me bisognerebbe uscire veramente dal fatto del ah, ok, allora si facevano vedere le tette, allora dovremmo togliere veramente. Però qui andremo veramente nella direzione di Vannacci e soci. Dovremmo togliere davvero tutto quanto quello che è stato, no? La libertà di espressione, dovremmo togliere tutto quanto quello che è stato il passato, cancelliamo tutto, quindi cancelliamo drive-in, cancelliamo tutto quanto quello che è stato il mondo del cinema per quanto riguarda il mondo degli anni 80, quindi togliamo i poliziotteschi anche di Thomas Milne, togliamo tutto, e cosa ci rimane? Ci rimane niente, cioè noi dal passato dovremmo imparare per non ripetere determinate cose nel futuro, ok? È chiaro che se nel 2026 io sento dei discorsi che si facevano negli anni 60, quando c'era lo Ius Primia Noctis, quando c'erano le lenzuola che venivano messe fuori sul balcone per sporche di sangue, per far vedere che la donna era ancora vergine, o magari tutte quante queste altre cose qui, la donna doveva rimanere a casa, non doveva votare, non doveva dire niente e doveva fare solamente tutto l'uomo. Quello è qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare. Se il nostro problema inizia tra le tette che vengono mostrate tra virgolette oggi, allora non dovremmo neanche avere delle scollature delle situazioni. Credo sia un discorso veramente molto molto molto enorme da questo punto di vista, che condensarlo in due minuti di talk o comunque di una semplice chiacchierata non ne usciremo mai fuori. Però mi piace parlare di queste cose, perché il mondo di Citofonare Maurovic è anche questo e davvero molto altro. Grazie di cuore.
2: Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio Rock.
0: Bella chiacchierata che è uscita fuori, porca miseria. Magari su alcune cose non ci troveremo mai d'accordo, ma è anche questo il bello. La pluralità è bella anche per questo, perché comunque non tutti, per fortuna, abbiamo le stesse opinioni. L'importante però è rispettare anche quelli che non la pensano come noi o che magari in qualche maniera divergono su diversi punti. Poco ma sicuro. God Save the Queen, dal passato, Sex Pistols. Radio Rock, back in time.

Save the Queen per i Sex Pistols. All'interno di Uscito Fonare Maurovic in questa domenica 27 settembre 2026. Ora però c'è un'altra delle nostre novità in alta rotazione, Lambrini Girls e la loro Bang Bang Bang. Brand new music right here. Brand.

Lambruni Girls e la loro Bang Bang Bang, un'altra delle nostre novità in alta rotazione, votabile sul nostro sito radiorock.it. Allora, dunque, sul fatto del... ho trovato anche chi non era d'accordo sull'esempio delle ballerine, sul fatto che magari anche loro facessero vedere il corpo, mostrassero ammiccamenti un po' più o meno provocanti alle telecamere. Sono due cose completamente diverse. Una ballerina che si fa un culo così con tutto il lavoro in sala, sono una ballerina, so di cosa parlo, ma figurati, io sono uno speaker, anche io so di cosa parlo. E delle ragazze mostrano delle bocce davanti alle telecamere offrendo i vassoi. Per favore, non offendere una categoria di professionali. Guarda, io non offendo nessuno. Cioè, forse allora, mettiamola così, mi sono spiegato male. Io non offendo le ballerine, ci mancherebbe altro. So benissimo di che cosa si parla, del lavoro anche che si fanno le toile per arrivare a determinati livelli. So benissimo tutto quanto, cioè, però questa volta non offendete la mia intelligenza, vi prego. Ok, d'accordo. Dall'altra parte però è anche vero che è come se... Allora cambio un'altra volta, però speriamo che questa sia veramente l'ultima. Cambio un'altra volta. È come se coloro che servivano in quel momento all'interno del drive-in fossero delle attrici. Alle attrici viene richiesto di essere in una determinata maniera, venivano pagate per fare una determinata cosa e quindi dovevano interpretare quel determinato ruolo lì. Nel momento in cui un'attrice viene detto di essere svampita, di essere un pochino su di giri, di fare la parte della persona sciocca, quello deve fare quello che viene detto dall'autore, da colui che scrive i testi e da tutto il resto. È come se Corinna Negri all'interno di Boris si fosse messa in realtà a recitare bene perché Carolina Crescentini dice: no, mi sono stufata di fare la scema, volevo fare un'altra cosa, devo fare la persona impegnata. Quella è un'artista, quella comunque è un'attrice e deve rendere conto a chi scrive delle cose per quanto riguarda lei.

and the Sniffers e la loro Security all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Io saluto anche Paola che dice: beh, la ballerina ha giustamente difeso la categoria, visto che le hai accomunate alle vallette ammiccanti. Non è un problema di centimetri quadrati di pelle esposta, ma figurati, guarda, guarda, proprio perché si parla di casa dell'inclusività, bussi alla porta sbagliata. Per me la donna può vestirsi come vuole, può fare quello che vuole, ha tutta la libertà, deve avere giustamente, sacrosantamente, aggiungo io, tutta la libertà di questo mondo di vestirsi come vuole. Altro che se hai la gonna corta, se hai una poco di buono, metti qualche cornetto, se hai la gonna lunga e sei meno appariscente, allora puoi essere un'ottima madre di famiglia. Guarda, veramente, guarda Paola, sul serio, da questa parte troverete sempre la porta sbarrata a chi dice che una donna dovrebbe vestirsi in un determinato, in una determinata maniera, proprio zero. Francesca, è lo stesso discorso con i comici di oggi, tipo Tiziano La Bella e Giuliano Dule, per citarne due, che fanno black humor. Beh, io prendo ad esempio anche quello che è Ricky Gervais. Ricky Gervais è uno dei più grandi, secondo me, del mondo. E una volta fece una battuta terrificante, che vengono risultati e minacciati sui social solo per le determinate battute. Una volta Ricky Gervais fece durante il suo show una cosa che a me fece drizzare i peli delle braccia dallo spavento, ma fece uccidere dalle risate, perché disse: sui cartoni del latte c'erano delle foto dei bambini scomparsi, di queste cose. A un certo punto lui legge uno, dice: ok, questa era una ragazzina con i capelli biondi, con gli occhi azzurri, veste in una determinata maniera, sempre sorridente. Lui a un certo punto va in un aeroporto, si affaccia e vede vicino all'imbarco dei bagagli una ragazzina che corrispondeva in tutto e per tutto a quella che era l'idea o comunque la descrizione che era stata fatta. Diceva: erano occhi chiari, capelli biondi, vestiva con quel vestitino lì, sempre sorridente. Lei era triste? No, non era lei. Cioè, questa è una battuta di una gravità assurda, però mi ha fatto ridere. Cioè, quindi anche lì bisogna sempre scindere la battuta da quello che in realtà il personaggio che la sta facendo pensa davvero.

0: Social Motivator per gli idols, ma all'interno di Citofonare Maurovic ci starebbe bene il Resist dei Rush. Proprio. Poi saluto anche, dov'era? Eccolo qui, sai, sentiamo 3899 106 600. Ancora voi e poi arriverà il momento pinguino, eh.
1: Non solo quello di, del giumbotto era Faletti.
0: Giusto,
1: ma
0: giusto.
1: Faletti era anche quello: se mio figlio mi divenderebbe un orecchione, quindi ce lo faccio mangiare. Tra l'altro, però,
0: tra parentesi, esatto.
1: Faletti poi ha dimostrato di avere una qualità intellettuale.
0: Ha fatto un libro, Io uccido, che è meraviglioso.
1: Poco indifferente, se
0: meraviglioso.
1: A differenza di altri,
0: esatto,
1: ecco.
0: Esatto, sono
1: d'accordo. Poi io posso parlare specificatamente di Ezio Greggio, perché
0: eccoci.
1: Quando ero ragazzo giocavo in promozione a calcio lui giocava nel Domodossola e mi ha menato come un fabbro e un bastardo
0: maledetto
1: di primissima
0: maledetto
1: categoria. M'ha fatto un male, c'avevo 18 anni,
0: maledetto, se la prende sempre con i più piccoli, maledetto, maledizione. Signori, è arrivato quel momento lì. Il momento pinguino, per chi non lo sa, è stato istituito quest'anno, ovviamente anche per festeggiare il decennale di Citofonare Maurovic, ed è quel momento in cui veramente le carte vengono cambiate in tavola. Abbiamo parlato di tutto quanto quello che era il mondo che non avrei mai immaginato, insomma, partendo da un ricordo del drive-in fino ad arrivare ad ora, ed è il momento, almeno prima di entrare nel momento di andamento lento, di cambiare decisamente strada. Che cos'è il momento pinguino? Il momento pinguino è un momento un po' particolare, cioè, vado a spiegarvi ancora. Però il momento pinguino è quello dove ci si diverte, dove si cambia un pochino idea, dove si pensa a un qualcosa di molto molto più leggero. E in tutto ciò vi volevo presentare Toru Dance. Cavolo, è Toru Dance. Toru Dance è un signore giapponese che semplicemente balla, ma non è che balla su cose giapponesi, balla su roba prettamente, nella maggior parte dei casi, italiana. Cioè si ritrova a fare dei balletti per quanto riguarda Donatella Rettore, si ritrova a fare dei balletti con altre situazioni. Insomma, alla fine, vuoi o non vuoi, il nostro Toru Dance ha tirato fuori anche un brano dei Finlay. Come un signore di 60 e rotti anni possa conoscere i figli, il Finlay è un po' un mistero. Però a questo punto facciamo una cosa: accomuniamo quello che è il momento pinguino al momento del pezzo pazzo. Ebbene sì, signori miei, a Citofonare Maurovic, a Radio Rock, in questo preciso istante stanno per arrivare i Finlay.

Ebbene sì, grazie ad un signore giapponese che balla sulle note dei Finlay, li abbiamo ritrovati, perché questo era il pezzo pazzo di questa serata all'interno di Citofonare Maurovic in questa domenica 27 settembre 2026. Vedete poi che giro meraviglioso fa la casa dell'inclusività. Becca un signore. Allora, andate a vedere questo signore su Instagram. Si chiama Toru Dance. Lo trovate tranquillamente. T-O-H-R-U Dance. E la bellezza di questo signore è che lui, spesso e volentieri, i suoi video li gira in mezzo alle persone. Ma agli altri, mentre qui in Italia magari uno si fermerebbe e direbbe: ah, che cretino, ah, ah, vedi, sto ballando, ah, ah, chissà che cosa deve fare. Ecco, in Giappone, quello che fa un signore del genere e su cosa balla poi alla fine non interessa nulla a nessuno. Ecco, in questo caso noi dovremmo prendere molto dal Giappone, dal fatto che vivi e lascia vivere, proprio lasciati scorrere addosso il più possibile le cose, fai in modo che la tua vita possa scorrere come un fiume tranquillo e sereno, senza tutte quante le varie rocce che possano increspare il tuo passaggio. Bisognerebbe prendere, secondo me, molto dalla filosofia zen giapponese.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
0: State ascoltando
11: Citofonare Maurovic.
0: La casa dell'inclusività. On Radio Rock.
12: Adoro il fatto che voi andiate a vedere subito i miei suggerimenti. C'è Marco che dice: è troppo forte, balla anche cornutone negli Squallor. È un personaggio Toru Dance veramente unico. Se vedete uno dei suoi video vi rimette a posto la giornata e soprattutto vi fa tornare il buon umore. Arrivano anche i Faith No More. Questa è Midlife Crisis. Radio.

Midlife Crisis per i Faith No More. Dopo un grande classico, prima di entrare nel momento di andamento lento che ci accompagnerà verso il meritato riposo, ci sono i Royal Blood e la loro novità che si chiama Swallow the Bomb. Brand new music right here.

chiama Swallow the Bomb, la novità dei Royal Blood, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci dà il là per entrare ancora una volta nel mondo meraviglioso e rilassante, oserei dire, di Andamento Lento. Gli ultimi 60 minuti nella casa dell'inclusività di Radio Rock.

Andamento lento, 60 minuti rilassanti. Ah, che dopo l'appuntamento che abbiamo avuto questa sera, che miseria se serve. E non abbiamo toccato neanche le aberranti parole che ha detto il nuovo Papa riguardo la morte assistita e tanto altro. Vabbè, lasciamo stare, va. Lui ha detto che però non bisogna mai accompagnare verso una morte facile. No, facciamo soffrire le persone che sanno in quale condizioni si trovano e non potranno più guarire. No, continuiamo a farli soffrire, va bene così. Va bene, torniamo a noi, torniamo a quelle che sono le abitudini di Andamento Lento, lo spazio rilassante di Citofonare Maurovic. Se ne è parlato per praticamente settimane. Inevitabilmente i biglietti messi in vendita dagli Oasis con una lotteria abbastanza particolare ha fatto discutere, e non poco, e per la modalità d'acquisto e soprattutto per i prezzi che poi abbiamo scoperto si dovevano pagare per poter prendere un biglietto. Considerate che io ce l'ho fatta insieme alla dottoressa Furore, la mia compagna, ma tramite una sua amica, e abbiamo preso dei posti dove non so quanto vedremo, ma li abbiamo presi. E il Prato erano 220 euro a biglietto. Io quando ho sentito una frase del genere ho detto 220 euro per un biglietto, soprattutto per il Prato, che una volta costava molto meno rispetto a tutto il resto. A fine concerto devo quantomeno stringere la mano ai fratelli Gallagher, ma come minimo. E andiamo a toccare proprio What's the Story, Morning Glory, il loro secondo album con una versione acustica di Champagne Supernova.

Jumpin' Supernova in versione unplugged. Per quanto riguarda gli Oasis, c'è, dov'era? Lea che mi dice: ma davvero gli stringeresti la mano dopo ciò che hanno fatto per assistere ad un concerto? No, allora, mi sa che questa sera non riusciamo a capirci. Allora, io ho detto un'altra cosa. Ho detto, visto e considerato quello che costa il biglietto per il Prato, visto che viene 220 euro per andare a vedere un concerto dove inevitabilmente sarai accalcato alla morte per andare a vedere qualcosa, per quel prezzo ho detto, come minimo, ma avrebbero dovuto far stringere la mano ai Gallagher. Poco da dire. Sono sincero, meglio la versione originale, ma ci sta, per carità. Solamente però Emanuele, che se fosse stato un altro momento avrei messo quella originale. Ho preferito mettere questa in acustico perché siamo all'interno del mondo di andamento lento, lo spazio rilassante veramente di Citofonare Maurovic. Allora, vediamo un po' se riesco a stuzzicare quella che è la vostra fantasia di andare a riprendere un album che secondo me è meraviglioso e che si apriva

0: si apriva così. Versione del tutto strumentale al pianoforte, Melancholy and the Infinite Sadness. Questa era la title track che apriva proprio lo storico album degli Smashing Pumpkins. Poi mi mandate delle cose dei gatti, mamma mia. So se ieri sera avete avuto modo di poter entrare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Diciamo che ho passato gli ultimi 3-4 giorni veramente in una maniera folle, perché il mio Ozzy purtroppo ha avuto un blocco alla vescica, quindi sono stato costretto a portarlo in clinica di corsa per insomma farlo sbloccare, e vi posso dire che non avevo più lacrime da versare. Quindi però veramente anche grazie a tutte le persone che mi sono state accanto, grazie agli operatori del CVRS di Roma Sud, insomma hanno fatto un lavorone clamoroso, insomma grazie anche per avermelo rimandato a casa, e adesso stiamo tutti bene, più piano piano riprenderemo una vita normale e tranquilla, via.
1: Pensa che quelli che hanno preso quelli VIP,
0: no,
1: a casa,
0: 600
1: li fanno,
0: euro
1: li fanno, li fanno
0: una carbonara
1: a tutta la famiglia la gricia, poi gli cantano e benvenuti.
0: No, calma. Fanno la gricia però con la pancetta, e vanno col bacon invece di farla normalmente. Arriva Lloyd Cole and the Commotions, questa era la loro Are You Ready to Be Heartbroken?

0: Are you ready to be heartbroken? Lloyd Cole and the Commotions all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio Andamento Lento. Perché mi mandate i video che fate mentre siete al lavoro? Santa pace, aspetta, dov'è?
1: Allora, a proposito invece degli OS.
0: Aspetta, amico mio, aspetta, eccoci. A proposito di...
1: Oh, buonasera, sono Cavallo.
0: Ciao Cavallo, allora, dimmi.
1: A proposito invece degli Oasis, qua c'è sta Amy.
0: Ciao Amy. Ciao, calma.
1: Un secchio, non siamo volgari.
0: Esatto, bravo.
1: Cioè, che deve andare a vedere il concerto di? Delle Evanescence.
0: Ah, di Evanescence. Come no?
1: A Bologna.
0: Non sa niente, Cavallo.
1: E c'ha un biglietto in più. C'ha la notte in albergo. Poi pagata. Poi letto singoli, però
0: letto singoli.
1: Poi in un futuro chissà
0: che ci succede.
1: Poi che c'hai? Basta.
2: No,
1: basta.
2: C'è solo condivisione della benzina per arrivare
0: a Bologna.
1: Voglio dire
2: 2,35 euro al litro.
1: Voglio dire, c'è una macchina piccola che consuma poco. Cioè, famosi avanti, dai.
0: Allora, mi sembra di aver capito che, insomma, all'amica del buon Cavallo serva qualcuno che vada insieme a lei per andare a vedere gli Evanescence in quel di Bologna. Oh, se dovessero arrivare delle info o comunque anche delle proposte, non tarderò a girarvele e poi sarete voi a vagliarle per il meglio, eh. Mi raccomando, che qui balla un biglietto in più per gli Evanescence a Bologna.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: State ascoltando
9: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
10: Ultimi 30 minuti nella casa dell'inclusività di Radio Rock in questa domenica 27 settembre 2026. Il vostro Simone Maurovic riprende il suo viaggio, anzi il nostro viaggio insieme con i Doobie Brothers e la loro Long Trail Running.
1: Radio Rock, back in time.

0: Andrea, mannaggia la miseria. The chauffeur dei Duran Duran, come la vedi, amico mio? La vedrei bene se non fosse che i Duran Duran li abbiamo trovati proprio nella prima mezz'ora con The Wild Boys. Porca miseria, guarda. Porca miseria. Al volo, cambiala al volo, amico mio. Cambiala al volo e sarò ben più che lieto di mandare in onda quelle che sono le vostre richieste o quantomeno le vostre segnalazioni. Ecco, questo che sta per arrivare è un brano che a primo ascolto mi ha fatto dire un enorme boh. Arriva la novità incredibile ma vero dei miei amati Slipknot e si chiama Arsenal.
1: Brand new music right here. Brand new.

chiama Arsenal ed è la novità degli Slipknot. E continua ad essere non lo so, perché è la canzone più da Sid Wilson fatta da quando Sid Wilson è stato mandato via dagli Slipknot. Non lo so, non so che pensare. Sono sincero, è la terza, quarta volta che la sento e continuo a pensare non la capisco. Vabbè, comunque magari poi più avanti magari rientrerà nella mia casistica, nel mio ascolto, ma almeno per il momento non lo so, non riesco a capirla. Comunque, votabile sul nostro sito radiorock.it. Mi fate mandare un gigantesco abbraccio a Yuri, perché dice: amico nostro, come stai? Guarda, ok, dopo aver superato il trauma del mio gatto in clinica per 3 giorni, adesso un pochino meglio, forse inizio a respirare un pochino. Io giù di morale per la fine di una relazione che mi sta facendo mancare un po' l'aria in questi giorni. Vorrei condividere con voi questo momento con Nutshell degli Alice in Chains, possibilmente la versione Unplugged. Allora, ti vado a prendere quella ovviamente dell'MTV Unplugged, però posso dirti una cosa, Yuri, veramente da fratello maggiore. Quando finiscono queste cose non c'è mai una parola giusta per cercare in qualche maniera di tamponare quelle che sono le ferite, di tamponare quella che è la perdita della fiducia in generale o comunque il sanguinamento del cuore che puoi avere in questo momento. Posso solo dirti una cosa: datti tempo. Lo so che è una di quelle cose che magari non ti vuoi sentir dire, magari questo è un consiglio non richiesto, però datti tempo. Datti tempo e paradossalmente assaporalo questo dolore, perché magari senza darti colpe inutili, senza dirti avrei potuto fare di più, avrebbe potuto fare di più, lascia perdere. Adesso non è proprio il momento del se fosse, del famoso what if, lascia stare. Adesso è il momento del riflettere, pensare magari ai momenti soprattutto belli che hai passato con questa persona. E poi basta, tenere tutto quanto chiuso lì dentro senza farti nessun tipo di problema. Proprio se vuoi piangere, piangi. Se vuoi essere triste, sii triste. Se vuoi essere quello che vuoi, devi essere quello che vuoi. Soprattutto in questo momento qui. Perché questo è il momento in cui tutti cercheranno di dirti: ah, tranquillo, ce la farai, dai, tranquillo, andrai avanti. Che ne sanno di come stai tu? Che lo sai solamente tu come stai. Ed è una di quelle cose che purtroppo, inevitabilmente, sulla quale siamo passati un po' tutti quanti. E tutti che continueranno a dirti sempre la stessa cosa, continueranno a dirti: ma dai che andrà bene, dai vieni con noi, dai fai questo, dai fai quello, dai fai quell'altro. Lo sai soltanto tu e basta, non lo sa nessun altro. Ripeto, vuoi stare fermo? Stai fermo, ti vuoi muovere? Muoviti. Vuoi ballare? Vuoi urlare? Vuoi cantare con gli Alice in Chains? Fai tutto quanto quello che vuoi, ok? Questa è l'unica cosa che mi sento di dirti. Tutto qua. Un abbraccio, Yuri.

Nutshell, direttamente dallo splendido Unplugged del 1996 per gli Alice in Chains, dedicato tutto a Yuri. Veramente un gigantesco abbraccio, amico mio. Ah, perché poi quando mi chiedono dei consigli magari posso essere anche la persona più sbagliata per dare dei consigli, non lo so, però poi io mi prendo a cuore queste situazioni e non lo so, cerco sempre di assorbire e poi rimandare tutte le negatività verso l'universo. Vediamo se funziona così, veramente di cuore. 3899 106 e 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Poi a me fa sempre molta impressione comunque ritrovare la versione Unplugged di Nutshell, perché se ci fate caso in questo intro c'è un raddoppio di intro, perché la versione da disco ha un pezzo di intro e poi inizia la parte di Lance Staley. Qui invece Jerry Cantrell e tutti gli altri membri della band non sapevano se Lance Staley si sarebbe presentato per quel live ed era pronto Jerry Cantrell a cantare. Tanto è vero che se voi ci fate caso c'è prima un applauso, chiaramente, quando iniziano a suonare gli Alice in Chains. Poi ce n'è un altro ancora più grande quando arriva Lance Staley sul palco e si mette seduto. C'era una sedia vuota, c'era un microfono pronto, ma gli altri non sapevano assolutamente se sarebbe arrivato e si sarebbe mai presentato sul palco. E quindi è anche un po' lo stupore della band che raddoppia l'intro per dar modo a Lance Staley di mettersi seduto ed iniziare a cantare. Questa è una delle tante cose che riguarda quel meraviglioso live degli Alice in Chains. Ora, da un live ad un altro, da un brano devastante ad un altro, la versione da One More Light Live di Crawling, a firma Linkin Park.

0: Non so, sono una mezza carogna, me ne rendo conto. Mentre c'è chi scrive: cavolo, ti voglio come amico. Ah, io sto qua. Signori miei, è la casa dell'inclusività, voglio dire. Meglio di questo posto per essere se stessi, con i propri pregi e i propri difetti, io non so quale posto si possa trovare. Guardate, veramente, è il posto migliore che voi possiate trovare. Non lo dico perché l'abbiamo creata insieme, ma perché è letteralmente così. Non c'è posto migliore al mondo dove poter essere se stessi. Pro e contro, così come abbiamo trovato questa sera. Su molte cose voi non siete stati d'accordo con il sottoscritto, io magari su alcune che avete detto voi non lo ero altrettanto, ma l'importante è parlarsi apertamente, sempre con educazione, e rispettare le idee altrui. Per il resto è citofonare Maurovic, e veramente siete tutti e tutte le benvenute e i benvenuti. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Via!
1: Ciao Simo.
0: Ciao Marco.
1: Sto tornando da una serata in cui ho preso un sacco di botte.
0: Che
1: giocando
0: senso?
1: A Magic.
0: Ah.
1: Però adesso di rientro mi reinserisco nel mio
0: Bravo.
1: Safe place.
0: Oh, che bello.
1: Inclusività.
0: Che bello.
1: E quindi questa domenica sera è già più bella.
0: Oh, che bello. Che bello, c'è chi mi manda a quel paese perché sta piangendo, amici miei. E poi, tornando alla storia dei biglietti abbastanza costosi per quanto riguarda i fratelli Gallagher, c'è anche qualcuno che la mette un po' più sul personale. Perché? Dov'era? Dice: ma che stretta di mano, per 220 euro mi dovrebbero farmici accoppiare con uno dei Gallagher. Meno male che comunque sono eterosessuale, che queste cose non mi piacciono, perciò bel risparmio. Sì! In effetti, porca miseria. Dunque, secondo te posso andare... Oh, allora, mi sa che queste cose io a un certo punto poi apriremo lo spazio del... Chiedilo a Simone. Guarda, va a finire così, chiedilo a Simone. Vediamo. Secondo te posso andare da uno che mi ha dato buca clamorosa e dirgli sei una merda? Secondo me sì. Allora, parti dal presupposto che ti infinocchierà con mille scuse, eh? Tu parti con la... Allora, non andare lì e dire... Ah, perché tu sei una merda? Perché mi hai dato buca? Che è? No. Perché non ci siamo visti? Senti cosa ha da dire. Se ti convince, se non ti convince, dice: comunque per me sei una merda. Fa niente. Quindi questo secondo me dovresti fare. Ancora, vediamo un po' chi è. Ariel, che mi dice: ciao Simo! Con 1, 2, 3, 4, 5 O, quindi una cosa anche importante. Ho speso 900 euro. Vabbè, ho capito, tu però gli hai fatto veramente casa ai Gallagher in questa maniera. Cari e cari Radio Rockers, prima di separarci, vi ricordo Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano della Roma, su Sky, on demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Insomma, è un viaggio meraviglioso che parte da Rio de Janeiro e torna nella capitale, nella città eterna, con... la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di Francesco Totti, che oggi compie 50 anni e che abbiamo ricordato, Carlo Verdone, Zico e veramente molti altri. Mentre le musiche sono di Piotta. E vabbè, allora però, aspetta, scusate, torniamo a noi e alla storia dei biglietti per gli Oasis. L'ultima cosa che vi dico questa sera, poi ci salutiamo. 650 per il pit, 250 per una tribù a Manchester. Sei pazza, completamente pazza, ma va bene. Allora, se mai ci incontreremo da qualche parte, parleremo di drive-in, del berlusconismo e dell'obsolescenza di alcuni approcci culturali. Grazie per il dibattito che hai aperto stasera, buonanotte. Buonanotte a te, amico mio, molto molto volentieri, sempre aperto al dialogo, ma veramente. Cari e cari Radio Rockers, la playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete sui social. Mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale TikTok Simone Maurovic, e sarà veramente un onore essere in vostra compagnia. Dalla prossima domenica, attenzione, citofonare Maurovic anticipa 2022, segnatevela questa cosa, 2022, e si andrà avanti per tutto l'anno, di domenica soltanto 2022, il sabato sempre 21:30. L'ultimo brano di questa sera porta la firma dei Depeche Mode. Mi raccomando, passate una splendida settimana. Noi ci risentiamo il prossimo weekend e questa notte. Fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, vi voglio bene. Ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao!
2: Adesso andate per tutti. Sparite perché io voglio dormire.
3: Avete ascoltato? Citofonare Maurovic.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Carla Dal Forno è una musicista e produttrice australiana da Melbourne, oggi attiva soprattutto fra Londra e l'Europa, e mescola dream pop con post punk, elettronica, molto particolare. Ha pubblicato già 3 dischi studio, questo è il suo 4º lavoro che si intitola Confession. È una sorta di figura di culto dell'underground europeo, anche se lei appunto è australiana. Faceva parte prima della sua carriera solista di progetti sperimentali legati alla scena do it yourself australiana, e adesso torna con questo 4º disco in studio a suo nome, Carla Dal Forno. L'album si intitola Confession e questa è Going Out.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Siamo qui tra North Carolina e California, più o meno. Siamo nei primi anni 2000, nasce il progetto che in realtà è una one man band del cantautore americano MC Taylor, che si fa chiamare però Is, con due S finale, Is Golden Messenger. Il suono è americana, country, country soul, roots rock, cioè rock delle origini, folk. Hanno pubblicato, perché insomma è un collettivo, ma di fatto, come dicevo, è praticamente un progetto legato ad MC Taylor e basta. 10 dischi studio, questo è l'11° album, uscito a 2 anni di distanza dal precedente. Il musicista americano ha circa 50 anni, iniziò registrando, che devo dire è una cosa che ritorna spesso qui in Sound of the Week, le sue cose su cassette, prima di diventare appunto uno dei nomi più importanti, più rispettati della nuova corrente americana, cioè a dire di sound americana, e il sound appunto del cosiddetto folk delle origini degli Stati Uniti. Is Golden Messenger, l'album si chiama Unpeople e questa è Shaky Eyes.
3: Let's

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo di non molto, non moltissimo, però un po' sì, ma sempre all'interno degli Stati Uniti. Arriviamo in Texas, a Austin, dove dal 2006 è attiva questa band statunitense di rock che si chiama White Denim. Loro fanno un garage rock psichedelico con connotazioni jazz rock, blues, anche un po' di prog. Hanno pubblicato 12 album in studio, sono attivi da oltre 20 anni e noti per i loro live molto virtuosistici e quindi l'altissimo livello tecnico, ma anche un sound molto lo-fi, molto volutamente sporco. Si chiamano White Denim, appunto. L'album è intitolato 13, perché indovinate, è proprio il 13° disco in studio, e questa è Ruby.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Lip Critic sono una band di New York, quindi in questa puntata siamo andati un po' in giro, in lungo e in largo per gli Stati Uniti, a parte la partenza con Cara dal Forno e con l'Australia. Però insomma ci spostiamo a New York, quindi diciamo che siamo partiti dalla California, North Carolina, poi ci siamo spostati in Texas verso est e adesso ancora più ad est fino ad arrivare a New York. Primi anni 2020 nascono i Lip Critic, una band sperimentale di noise rock mischiato con elettronica e dance punk, molto interessante come progetto. Ex Dealer è il loro debutto di un paio d'anni fa, tornano con un nuovo disco molto molto apprezzato, sono noti i loro concerti per la loro energia quasi incontrollabile e quindi un contrasto fortissimo tra un'energia quasi hardcore e un però groove molto da club. Si chiamano appunto Lip Critic, tornano con Theft World che è il loro secondo album, dal quale ascoltiamo Legs

0: E questa era l'ultima canzone di Sound of the Week, il giro del mondo per scoprire la musica nuova. Io sono Emilio Pappagallo, appuntamento alla prossima.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music of Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Caro Giampiero, partiamo subito con questo appuntamento di Sound of the Week. Non perdiamo tempo, non è che perdiamo tempo. No, subito, dritti al punto. E si parte dagli Stati Uniti d'America. Si parte da una ragazza di 25-26 anni, nata in Illinois. Si chiama, ad Evanston per l'esattezza, si chiama Asher White. Lei fa un indie pop, rock sperimentale, di avanguardia, insomma, molto particolare. In realtà è già era già disponibile il suo materiale quando lei aveva soli 14 anni, quindi è già una decina d'anni che produce e autoproduce il suo materiale e è veramente veramente molto molto attiva. Torna con un nuovo lavoro, si chiama Love Aggregates, dopo il suo album che l'ha portata dell'anno scorso, 8 Tips for Full Catastrophe Living, l'ha portata nella lista Future 25 di Rolling Stone, una lista dedicata insomma agli artisti del futuro, diciamo così. Il disco nasce da un periodo personale turbolento con la fine di una relazione di anni segnata da tradimenti, dipendenza, come spesso accade, e insomma le canzoni parlano di cose molto strane. In realtà ti parlo di Jerry Garcia, di un anziano motociclista con demenza, dipendenza da cocaina, insomma disco veramente particolare. Il nuovo lavoro Love Aggregates di Asher White, questa è Nightingale Version, scritta in realtà quando lei aveva 19 anni, ma reinterpretata per l'occasione per questo suo nuovo lavoro. Love Aggregates, lei è Asher White.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo adesso in Inghilterra, Bristol. Secondo lavoro per questo duo inglese, secondo album intitolato Massive Champion. Loro sono i Get Down Services, una band di dance punk molto molto ispirata alla infanzia britannica di questo duo, con fumetti, videogiochi retro, insomma, quindi molto particolare anche nei testi e nell'artwork del disco. L'album si chiama Massive Champion, loro sono i Get Down Services e questa è I Can Die Like That.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sulla prossima band non devo dirvi nulla di particolare, li conoscete tutti, sono un trio di New York, si chiamano Interpol e vabbè, non potevamo non mettere anche loro, visto che sono amatissimi dal pubblico di Radio Rock e non solo, tornati con un nuovo lavoro uscito il 28 agosto scorso, si chiama This Mirror Weighs a Ton, questo specchio pesa una tonnellata, fanno un post-punk revival, come sapete, ed è il primo lavoro, questa particolarità, che la band, dopo più di 10 anni, torna a registrare proprio a New York. Questo è Bird and the Serpent dal nuovo lavoro degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Rimaniamo a New York con un trio attivo dal 2009 che fa post-hardcore, noise, con anche degli inserti di pop e persino con un banjo. Sono arrivati al loro quarto album, si intitola Alone Together, uscito lo scorso mese di luglio sull'etichetta Loma Vista. Il disco è prodotto da Klas Ölund, che ha spinto la band, come ha dichiarato in un'intervista, a suonare e a concentrarsi solo sugli elementi davvero unici e particolari del proprio suono, lasciando da parte quello che sanno fare anche gli altri, cioè quello che fanno gli altri lasciamolo agli altri. Noi concentriamoci sulle cose che sapete fare solo voi, dove gli altri non arrivano. Diciamo che è una dichiarazione, come dire, di intenti un po' ambiziosa, però il disco devo dire è stato molto molto apprezzato ed è davvero notevole. Si chiama Alone Together, il nuovo lavoro degli Show Me The Body, e questa è No God, primo singolo estratto.

0: E questa era l'ultima canzone di Sound of the Week, il giro del mondo per scoprire la musica nuova. Io sono Emilio Pappagallo, appuntamento alla prossima.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Listen well. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
4: I like it.
3: Questa è Radio Rock.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.